Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

Pete. Repeat. Repeat. Repeat.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

puoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattine.
2: Bravo, Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
4: Eccoci!
3: Ed il divertimento di Radio Studio.
4: Ci siamo.
3: Un'altra ora con
4: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
4: Ci siamo, ragazzi. Buongiorno. Si inizia, signori, giovedì 17 settembre alle 5.44, tutto live. Buongiorno Italia. Domenico, buongiorno. Mike e Steffi, buongiorno. Fabio da Trebbiano. Il toro di Fossombrone, Francesco, l'operatore ecologico da Milano. Manuel da Montichiari, buongiorno. 338 14 11 001. Lo dico adesso così arrivano in tempo, dai. Si galloppa, beh.

0: mattina e poi avremo i nostri tre momenti che magari vi siete persi ieri, non siete riusciti a riascoltare. Io ve li faccio non solo riascoltare ma anche rivedere, e sono sempre uno meglio dell'altro perché fino alle 9 succede sempre di tutto. Detto questo, vi ricordo anche dell'app, potete scaricarla ragazzi, mi raccomando, ci potete seguire anche tramite via app oppure attraverso i nostri canali televisivi. Apriamo ufficialmente la messaggeria, l'abbiamo aperta prima perché sono un po' turbo diesel qua, arrivano quasi tutti insieme. Intanto saluto Cristian da Belfiore. Siamo pronti ragazzi, che dite? Andiamo e si viaggia. Partiamo con i Datura, 1992. Questa è Erba del Diavolo.
1: Datura.
0: Paura.

0: Ciao Valentina da Verona, buongiorno. Facciamo il giro?
1: Andiamo, iniziamo dalla Paz.
0: Natura.
2: Hierba del diavolo.
0: 338 14 11 001. Roberto da Milano, ben arrivato. Sì, ora arriveranno tutti insieme, voi mandateli. Poi arriva il bottone finale.

0: hierba del diablo.
1: Ancora, Mini. Rita, la Marciana di Romagna, buongiorno.

0: Datura.
1: Paura.
0: Datura.
1: Siamo solo all'inizio, Siamo solo all'inizio. Il nostro compito è quello di alzare il volume e lasciarvi trascinare. 338 14 11 001.

0: Manaus.
1: Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan.
0: San Juan.
1: Yaco, Hierba del Diablo, Datura.
0: E attenzione signori, arriva un pillolino con i Jew Unlimited, siamo nel 1993 ora. Siamo nel 1993, No Limits.
1: Datura.
0: Ah beh, pillolino da 1,30, dai. Andiamo. Say yeah! Say yeah!

dopo il pillolino con i Two Unlimited. Andiamo nel 1990, signori, questa ve la ricordate, vi dico solo Black Box. E questa è Ride on Time, signori. Sì, è la signorina che urlava come una matta. Disblocco un ricordo, signori, ora.

a sul volume. Away. 338 14 11 001.

Peppe da Trento. Buongiorno Peppe. Sì, lo so, l'hai scritto alle 5:41. È un po' di pazienza, Peppe.

Signori, Black Box con Ride on Time. Intanto c'è Maxi Bologna, Carlo Dallavis. E il momento continua. Rimaniamo nel 90, signori. Loro sono gli Snap. Questa è The Cult of Snap. Mamma mia, ragazzi. Altra pietra miliare questa, eh. Intanto Milene Giovanni da Gustago, buongiorno. Mamma mia, sentitela, sentitela. Ara, te la ricordi? Mamma mia!

Mia, che ricordi? Vi ricordate quando ci si preparava prima di andare in disco? Si imparava a ballare. Davanti allo specchio si facevano le prove. Voi lo facevate, mamma mia.

zubari, zubari. Ako majna zubari, ako majna zubari, ako majna. Massimiliano e Roberta Dalvis, vedi quanti ricordi, Stefi, Cristian, buongiorno. Il Faina, l'infermiera di Casal Porterlengo, Laura Di Bobarno. Mi viene la pelle d'oca, ragazzi, a ripensarci. Jump, jump, jump, jump, jump, jam. Call a snap and snap, dig to man.

abbiamo sbloccato un ricordone, Alberto da Casteldazzano. E andiamo avanti, signori, salutiamo gli Snap dal 1990. Andiamo 1994, loro sono gli Anticappella. Move your body.

il picchio, Matteo da Revolciano. Si vola nei ricordi oggi. Si vola nei ricordi. E dopo gli Anticappella, 1992, i 49ers. Questa me la ricordate, Movie on Fit. Mamma mia. Sentila, sentila.

Angelo da Milano, Maurizio e Mahmood e Ciccio da Linate, Lollo e Chiara da San Severino, Mary, Rocco da Toldo, Folgo da Cesena. Forza a tutti dentro con i ricordi più belli.

signori 49ers con Move Your Feet. E andiamo avanti con i ricordi, poi avremo la doppietta finale, attenzione. 1994, beh, questa è storia, signori, gli Ice MC. Think About The Way, cosa diavolo devo dirvi di più? Solo di alzare il volume.

0: E beh, qui si vola. Roberto e Gloria, buongiorno. Adriano Rafaenza, Valentino. Johnny da Vercelli, buongiorno. Poi abbiamo una doppia con Rex Anthony, attenzione.
1: Tu

Mario da Monza, lo vedo ecologico. Buona giornata a tutti, grazie. Davide dalla Germania. Paolo F, Davide Fox. Dai! Signori di Ice MC, adesso invece abbiamo una bella doppia con Rex Anthony. Occhio ragazzi, occhio, occhio. Prima per Rex Anthony, Polar Stream. Cristian Diana, buongiorno. Giovedì 17 settembre.

continua il viaggio, vedi Luca Lafano. Caterina, buongiorno. Andrea da Fermo. Stefano, Di Mano e Cristian, che è ancora a letto. Uè, Cristian, sveglia!

Manca l'acqua presente, Samuel da Piadena, Alessandro da Carpenedo, Giuseppe da Casoli. Si vola.

No, non mi sei sfuggito, adrenalina. Evidentemente non hai sentito il saluto. Ciao fratello. Da Rioni Adrenalina. Sempre da Savuana. E anche oggi siamo andati nei ricordi più belli. Filippo da Corinaldo, buongiorno.

0: Max Anthony con Capture in Matrix. Se vi dicessi che le sorprese non sono finite, state lì e lo scoprirete presto. State là, state là.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

ben, les Digital Boys, de Mountain Dew King. Le sorprese non sono finite.

0: eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, questo è Radio Studio Più ragazzi, e l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show, e siamo prontissimi con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Spero che voi intanto abbiate scaricato l'app e siate pronti a godervi tutto questo. Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Allora, in tanti stanno scrivendo: buongiorno cretini, buongiorno. Noi siamo stupidi, non siamo cretini. Cioè, anche cretini. Però stupidi siamo più bello stupido, no? Ma non fa lo stupidino. Dai, come dicono, non fa lo stupidino. E poi lo stupido è quello che fa fin da voi di essere sto capito. A me. Ma sa, sì, so, ma sto zitto, so, ma mi va bene così, capito? So tutto però, eh. Non pensare che. Ma va bene così. Divertiti. Sai che assomigli a quei cani con il pelo, come si chiamano quei cani che assomigliano a Vessicchio là?
0: Schnauzer.
3: Lo Schnauzer.
0: Schnauzer.
3: Sembra uno Schnauzer nano. Anche grasso però.
0: Perché?
3: Lo Schnauer. Schnauzer. come si chiama? Schnauzer.
0: Lo Schnauzer.
3: Sembra uno Schnauzer nano con gli occhiali. E basta, cicciottello. Cicciottello. Vabbè, insomma, ognuno assomiglia. Oh, ero al bar, c'era uno con il cane era uguale a lui, la faccia, uguale, mi sono impressionato, ho detto adesso tira fuori il portafoglio e paga lui il caffè, il cane, invece ha pagato l'uomo. È vero che dicono che i cani poi si assomigliano, cioè ogni padrone, cioè nel senso che il cane prende le sembianze del padrone, capito? Infatti il suo cane, poveraccio, c'ha la sua faccia ragazzi, solo che è albino, è biondo, è bianco, non è... quindi un Ugo biondo. Mondo, c'è una cosa. Esisterà un Ugo in Svezia, in Finlandia? Sì, ci sono a barba bianca, dorata, insomma. Va bene, buongiorno, ben trovati. Fatemi sapere e quando e se lo volete voi.
0: Ma
3: non
0: cosa?
3: 3 3 8 4 1, via, andiamo. Messaggi se volete da mandare qui e poi noi li commentiamo, cerchiamo di commentarli. Vi ricordo che quello che succederà a teatro lo sapranno solo quelli che verranno a teatro.
0: Bravo.
3: Perché io toglierò tutti i cellulari a tutti, perché non si può riprendere quello che facciamo, perché faremo una cosa folle. Quindi se venite a teatro sappiate che c'è la follia, la pazzia, può succedere di tutto. A un certo punto spegnerò anche le luci e magari tutti nudi, che ne sai tu? Non lo sai,
0: vabbè.
3: Cadavolo, mia figlia la voglio chiamare Gucci, cosa ne pensi? Allora, se è l'ultima ricerca che hai fatto sulla cronologia di Google, se ti sei addormentata con sta parola è chiaro che poi ti svegli e dici Gucci, capito? Pensa che io ho un amico che al filo l'ha chiamato Winita Casino. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Che sta battuta è solo maschile ragazze.
4: Winita Casino.
1: Andrea Cadavolo Show

0: vola con Zombie. Randy Fisher, Claudio Tozzo Remix, Zombie. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Allora, il primo momento lo abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Allora, ne mancano due, però prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo ancora del nostro tour teatrale, le nostre tre date di ottobre a teatro. Questa mattina ho postato la nuova locandina, un'altra meravigliosa locandina fatta con ChatGPT. Mi sto sbizzarrendo, ragazzi, quindi entrate sui nostri social, sia la pagina Instagram Ugo Parmisano Official, quella di Andrea Catavolo e quella di Achille Ferrari, e vedete la locandina postata con le tre date. Ve le ricordo: 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, ragazzi, sono le uniche tre date di questo tour, ragazzi. 10 ottobre Guidizzolo, Mantova, 16 di ottobre Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre a Bellaria e Giamarina, Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp per avere info e soprattutto per prenotare. 389 83 34 8 2 5 è il mio numero, ragazzi, memorizzatelo, fate tutto con me, e comunque lo trovate sui nostri social sulla locandina. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: stamattina super pettinati, eh? 50 Cent con In Da Club. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Devo ringraziare Raniero che mi ha chiesto info per quanto riguarda Rovereto. Bravissimi, continuate pure a farlo. Per quanto riguarda il nostro tour teatrale, 10 ottobre Guidizzolo Mantova, 16 ottobre Rovereto Trento e 24 ottobre Bellareggia Marina Rimini. La locandina la trovate col numero di telefono, che poi è il mio, sui nostri social. Ma siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: È brutto trasmettere con voi due, lo sapete perché? Perché allora se mi giro a destra vedo un come si chiama? Sai quelle col pelo, come si chiamano quelle? Un rapanello, il rapanello.
4: Ravanello. Il ravanello.
3: Tu lo chiami rapanello o ravanello?
5: Io sapevo, oh vabbè, c'è grandissimo penna bianca ravanelli.
4: È facile, semplice. Rapanello o ravanello? Devi rispondere.
5: Ma io lo sapevo.
4: Mi hai fatto defosire adesso.
5: Ti sto dicendo.
4: No, tu mi devi rispondere subito, da un pugno in faccia, giuro. No,
5: io
4: rapanello o ravanello? Sì o no?
5: Io no.
4: Non
3: importa la tua risposta, non lo voglio più sapere.
5: Ravanello.
3: Vabbè, e da me si chiede
4: Ravanello.
3: Vabbè, tu come lo chiami?
4: Ravanello.
3: Vabbè, il ravanello sotto c'ha quel pelo, capito? Quella sì. Che sembri tu.
5: La radice, no?
3: La radice, esatto, no. I tuoi capelli. Se lo giri invece sopra è tutto bello, sembra lui con gli occhiali. No. Quindi mi scompensate la vista, mi scompensate. Andiamo avanti. Buongiorno limitati, buongiorno. Siamo limitati al quadrato noi, non solo limitati.
4: Non al quadrato, Andrea, e non ti sbagli, al cubo, siamo in tre, al cubo.
3: Che c'è? Del cubo mica sono tre lati.
4: No, il cubo è al cubo, hai studiato matematica, no?
3: Ma certo, al quadrato è uguale.
4: Al quadrato e al cubo è a tre.
3: A tre, sì, ma che c'entra?
4: Si arriva al cubo.
3: Ma ho capito, vabbè, vuoi fare quello che ha studiato.
4: Ma questa cosa so!
3: Ma perché non ti ammazzi? Con le uova, prendi le uova. 150 uova e te le spari in faccia fino a che non muori. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, buongiorno professionisti. Sì, del nulla, professionisti del nulla. Mamma mia, ragazzi, ma io quando sento questo programma mi viene subito gioia in fascia. Ah, sì. Mi viene gioia. In fascia, proprio si vede che c'è una fascia da gioia.
4: Si vedissimo.
3: Bello. Ma come parlate bene italiano voi? Ma neanche veramente Achille, veramente c'è una cosa. Achille Bello!
5: Oh, grazie, Zid, buongiorno.
3: Che bello che è, se non fosse per parola lui sarebbe.
4: Non stai messo un po'.
3: Stamattina anche Aziz parla così a sfratto. Perché c'è umidità, c'è freschezza, c'è. Certo. Capito? Allora uno parla un po' così.
5: Cioè, che mi sto giurando a Zizze, ti può ricordare un po' come le mattutine, le mattinate fresche di Marchese?
3: Ho chiuso armadio, basta. Non
5: hai chiuso armadio?
3: No, tu parla ma non ti sento, no? Tu stai dentro armadio per
5: come
3: me.
5: Come la pubblicità?
3: Non si può sentire. Ho fatto complimento, si è allargato subito. Tu ti devi fare flebbo, fai te flebbo di italiano e magari dopo tu parla italiano, capito? Ti attacchi una flebbo di 60 litri di italiano, vai, piano, tu ingoia. Allora, devo dire una cosa, ragazzi, però prima di procedere con la messa a mora. Allora, devo dire una cosa. Il ciccione muore in diretta prima delle 8:45. Allora,
4: a me l'hanno detta.
3: Sì, l'hanno scritto. Ma l'ha scritto uno che fa le carte, fa le cose, fa
4: no,
3: quelle.
4: Non mi dire,
3: legge
4: mi
3: le tazze, tazzine, tazzarelle.
4: No, quella roba sì. È l'unico argomento che non mi devi parlare.
3: Però
4: tu.
3: Prima delle 8:45, quindi vabbè, prepariamoci, ragazzi.
4: Ma
3: prima della fossa, insomma,
4: ma
3: non
4: quale fossa posso
3: ti, oh, ti se parliamo qua in giardino, almeno io ti posso vedere, metto una faccia enorme sulla cosa e mi giro dalla finestra, lascio aperta anche a gennaio, però ti vedo almeno, perché mi mancherà la sua faccia, no? Dall'altra parte del vetro sarà un altro vetro, quello dalla finestra col giardino qua, occhio da tozzo qui nel boschetto, magari un posticino per te, insomma, si trova, l'hanno trovato per il cane, insomma,
4: grazie.
3: E mi sembra giusto anche trovarlo per te, insomma, poveraccio, che diamine.
5: Tu comunque, io c'ho esperienza, perché ieri ho travasato l'ulivo, quindi ho esperienza adesso nelle
3: per fare le fosse,
5: né scavare né spostare terra.
3: L'hai messo a terra, l'hai messa dell'ulivo adesso?
5: No. Ho preso un vaso
3: ieri hai preso un vaso?
5: Ieri ho preso un vaso
3: che non andava bene.
5: no, no,
3: no.
5: Ieri, allora,
3: l'altro ieri
5: l'ho messo
3: in un vaso.
5: In un vaso che già avevo a casa.
3: Ah, per risparmiare. Quello dei tulipani, quello dei gerani, quello piccolino.
5: No, no.
3: E ha tolto tutte le radici, gli ha tolto. Qui sta bene. Senza terra.
5: No, facciamo un diametro due spanne.
3: Due spanne.
5: Due spanne di diametro.
3: E guarda la chioma, guardi la chioma. In teoria la chioma dovrebbe essere quadruplo del vaso, capito?
5: Cioè, devo dare. La chioma?
3: La chioma quanto è larga, in base a quello ci va il vaso, capito? Adesso le piace tu, io non le so, però la tua chioma dovrebbe essere esattamente. Andiamo avanti, non è il tuo caso.
5: Comunque alla fine mia mamma mi fa: guarda che ci vorrebbe più largo. E allora
3: sono. Ma ha chiamato il tuo coso, il tuo. Come si chiama? Dietologo. Mi ha detto: meno pasta, meno pane, meno zuccheri, meno dolci, meno alcol. Meno male che non sei andato, Ugo. dimmi. Dai.
5: E quindi.
3: Cadavolo, sei un cretino. Io? E allora tuo marito, scusa.
0: Tuo marito.
5: Sono andato alla ricerca e ho trovato il nuovo vaso. Il vaso io abbiamo già.
0: Achille, va bene il nuovo vaso, ma quello dello yogurt non va bene.
3: Yogurt, se non la messa è bella, no, yogurt, hai messo lo yogurt. Io non butta niente questo.
5: Sì. Vabbè, no,
3: cioè, la credenza con tutti i barattoli di plastica dello yogurt. Dimmi, cretino, dimmi.
5: E quindi ho preso
3: un vaso più grosso.
5: Sì, 50 centimetri di diametro.
3: Ma perché non l'hai messa a terra l'olivo? Non ti piace a terra?
5: No,
0: Andrea, sai che lui deve andare via, che è in affitto, te l'ha detto ieri.
3: Ah, tra 20 anni vai via, giustamente, no, ti porti via l'ulivo. Col camion, però.
5: No, perché comunque sai. Diciamo così.
3: Dai una spiegazione sintetica, leggera e veloce, altrimenti noi dobbiamo, purtroppo, dobbiamo mettere la mora. Dai,
5: no,
3: mora,
5: ma perché onde evitare magari equivoci, inutili discussioni.
3: Ah, con il proprietario di casa.
5: Sì,
3: dice, ma avete messo l'ulivo. Ah, 20 anni che siete là, vi viene a rompere i maroni per l'ulivo. Magari gli abbellite anche il giardino, cretino. Scusa, una domanda gliela puoi fare. Pronto? Posso piantare l'ulivo? No, grazie. Finita la discussione. Per evitare discussioni. Okay.
5: Mia mamma preferisce così, capito?
3: Ma tua mamma è l'amante del proprietario.
0: Ma chi?
5: No.
3: Lo paga in natura, no? Magari c'è questo. No. Magari in intimità glielo può dire. Posso piantare l'ulivo. Ma è veramente in realtà.
5: Però comunque alla fine.
3: Alla fine, insomma, sta nel vaso, con la terra e nel vaso, ok?
5: Ma da colore, dai, insomma.
3: Il colore, il vaso da colore.
5: Ma sì, quel colore c'era, no?
3: C'era. Colore, che cos'è la cera? Gialla. Marrone.
5: Argilla.
3: Argilla, quello argilla l'hai preso. Quello di plastica, quello che costa meno, quello di cinese. Quanto l'hai pagato? 2,80 euro.
5: Ma no, 9,99 euro.
3: Fischia, veramente, ti hanno fregato.
5: No, ci vuole centimetri di altro.
3: Ah, ok.
5: 50,
3: è bello, sognare con i numeri. Vabbè, andiamo.
0: No, scusate, ragazzi, no, fermi tutti
3: e Arianna Pina.
0: Allora,
3: mani in alto.
0: La prossima volta, Andrea.
3: Mani in alto, questa è una rapina, ragazzi. Ma cosa vedo lì sotto?
5: E via, cosa stai dicendo?
3: È andata.
0: Comunque, via tutti. Comunque, Andrea, la prossima volta. Non
3: oggi devo andare a fare qualcosa per la scenografia. Tu vieni con me oggi o c'è da fare?
5: Quando?
3: Oggi, dopo la radio, cosa devi fare? Devi fare cose?
5: Sì, dovevi fare.
3: Ok, va, ho già capito. Andiamo.
0: Tu, l'ulivo, lo devi regalare a gente di Ascoli Piceno, così guadagni due volte. Uno, abbellisci il terreno e la seconda, ti mangi le olive ascolari. È bella questa.
3: È bella. Bellissima. Io me ne vado, ragazzi. Sto andando. Non...
0: Già fritte.
3: Ma perché si friggono le olive ascolari? Sono fritte.
0: Certo.
3: Ma no, sono riempiti di cosa, di qualcosa.
0: Ma sono fritte.
3: Sono grosse, poi sono così grosse. Non... Sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, facciamo così: un pezzo di canzone, ma giusto un pezzo, giusto per arricchire un po' quelli della SIAE. E poi qua siamo.
1: Su Studio Più,
2: Andrea Catavolo Show.

0: Mamma mia ragazzi, mamma mia, Smooth Criminal. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Gadavolo Show, manca solo il terzo momento. Intanto scaricate l'app se non l'avete fatto per non perdervi nulla di quello che succederà poi fino alle ore 9. Mi raccomando, spargete la voce e la pazzia continua, dai!
1: Andrea
2: Gadavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Dopamine, e siamo prontissimi con il terzo momento in arrivo. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Un trafficante di 79 anni, io dico, ma porca miseria, ragazzi, ma viva i nonni, ragazzi, che si danno ancora da fare, cioè non, perché vedere questi nonni a giocare a bocce oppure a briscola, a scopone, che ne so, su un cantiere, insomma, fa tenerezza, no? Invece no, bello, lui 79 anni si è buttato a fare il trafficante di droga. Oh, non sta con le mani in mano, voglio dire, non si gira i pollici. Bravo, complimenti. Un trafficante di 79 anni, poi dicono gli anziani non fanno niente, lo vedi? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish, una roba leggera, insomma, non, certo. 500 kg di erba, ce l'aveva tutti in casa. Se ne sono accorti che la bolletta dell'acqua era esagerata. Perché li annaffiava, cretino! Non capisce niente questo, e si scemo veramente.
5: No, io ho
4: 500 kg di erba la devi annaffiare, si secca, capito? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish in una ditta tra Monza e Muggiò. Uno pensava che sa in Colombia, invece no, in Italia. Al giudice che l'ha rimandato a casa, pensa, è arrivato da casa, al giudice che l'ha rimandato a casa per prendersi cura della moglie invalida ha detto: credevo fosse cacao. Adesso io non vorrei essere giudicato per la mia patente da questo giudice, perché no, perché io l'hashish l'ho visto come l'hashish di color cacao, non ha niente, non di anche il sapore non c'è niente. Il 79 venne, diceva, c'avevo 500 kg di erba in casa, ma pensavo fosse cacao. Uno si può sbagliare, no?
0: Certo.
4: La mattina faceva colazione, infatti, con latte e cacao. Era tutto pimpante, andava a giocare a bocce. Ragazzi, dai, sboccio io al cantiere. Dai, non si fa così, operaio. Ma fottitene, dai, fallo anche così il mattone. Ma sì, il muro lì, era tutto, capito, tutto. Beh, vorrei essere giudicato anch'io da questo giudice, magari mi manda mi ridà la patente subito, praticamente. Io pensavo

0: pensavo fosse un corvo. Per dire, non avevo cioè in mano, avevo un corvo in mano. Avevo un corvo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, di cose strane nel mondo ce ne sono, voglio dire, noi siamo la specie, insomma, in via di estinzione. Lui muore alle 8:41. Tu a che ora vuoi morire? A che ora vuoi morire?
1: No, cioè, io voglio essere
0: imprevedibile.
1: Pronto!
2: Cacao, meraviglia! Che meraviglia, sto cacao, meraviglia! Buongiorno, Ugo Andrea! Achille, la.
0: Io vorrei capire come vai avanti adesso.
2: Adesso vi saluto.
0: Infatti. Ciao fratello!
2: Ciao.
0: Non ho capito, il filosofo.
3: È il filosofo. Il filosofo
0: si è messo a cantare oggi. Ma anche l'anziano cantava. Cacao, vabbè, andiamo avanti. Che meraviglia questo cacao! Allora, mi hanno mandato la foto e anche la descrizione di un maiale, di una mongolfiera. Ecco perché prima ho detto mongol, perché mi ricordi la mongolfiera anche tu. Questa mongolfiera enorme, rosa. Tu sei rosa sotto.
3: In che senso?
0: Perché la faccia è gialla, ma sotto.
3: Ma non è vero.
0: Il corpo è rosa.
3: È rosa.
0: Ah, non è giallo come la faccia.
3: Quale giallo?
0: Allora, la barba è gialla.
3: Ma non è bianca la barba, quale è gialla?
0: Ma tende all'arancione.
3: Ma no,
0: giallo.
3: Sono le luci.
0: Le luci. Per me sono le sigarette.
3: Ma è bianca la barba.
0: Sì, bianca, ma qua il baffo è tutto giallo, capito? Un po'
3: ma
0: giallognolo.
3: Giallo. Vabbè, è giallo.
0: Scusa, che colore è?
1: La nicotina, Ugo.
3: Sì, ho capito, ma è bianco.
0: Ma non è bianco qua un po', ma il nero non è più nero, ma è giallognolo.
3: Ma quando la tagli la barba diventa bianca, mica rimane gialla, tu la tagli la barba.
0: Ma cos'è che non capisce? C'è
1: la
0: qualcosa che non capisce.
1: A fumare la nicotina.
3: So che diventa gialla, sì.
0: Ecco.
3: Ma non è gialla perché me lo taglio.
0: Ma è inutile che t'arrabbi, che t'arrabbi.
3: Me lo taglio il baffo.
0: Oh, ma ce l'hai tu la barba gialla, mica ce l'ho io.
3: È gialla. E ci usiamo semaforo.
0: Ma fatti biondo, fatela bionda la barba. Almeno si confonde, se no sembra veramente, fa schifo, sembra barbone, capito? Non, con tutto il rispetto per i barboni, voglio dire che sono più belli di te. No, ogni tanto sento le donne, guarda quel barbone, guarda, se tu lo rasi, lo pettini, lo fai, lo lavi, lo cambi, guarda che non è un brutto ragazzo, a me sei messa così male. Perché questo? Perché le donne ti vogliono cambiare, capito? Piano piano, iniziano piano piano, ti vogliono cambiare. Ma se tu lo volevi biondo, perché hai preso un moro? È moro quel, perché lo fai diventare biondo? Biondo e femminato con le infradito, perché? Nel 1976, per la copertina di Animals. Animals, arrivato in inglese, arrivato.
1: No, Animals si scrive.
0: Fermo. Animals, mi ho sputato veramente. Mettila, è l'H, è tipo l'H. Agliosa. Nel 1976, non c'era ancora, vabbè, comunque, per la copertina di Animals, Animals è la copertina di un gruppo musicale.
1: I Pink Floyd.
0: Fatelo parlare, ragazzi. Capiamo bene cosa ha ingoiato, ragazzi. Perché escono fuori tutte strane le parole.
1: Guardi che
0: è andato. Allora, nel 76, per la copertina di Animals, i Pink Floyd fecero volare un maiale gonfiabile tipo Ugo a Londra. C'è scritto tipo a Londra. Il vento spezzò i cavi che lo tenevano in sicurezza e l'animale, il maialone, finì sulla rotta dell'aeroporto di Heathrow, causando il panico tra i piloti, che comunicarono alla torre di controllo che un suino rosa gigante aveva appena sfiorato l'aereo, portando a varie cancellazioni dei voli. Perché una giornata assurda, perché da qui l'aereo, c'è un maiale enorme che ha sfiorato l'aereo. La controllo di controllo. Ehi, oggi un brutto giorno per smettere di bere, bello. Però è vero che in effetti i piloti non sapevano cosa dire, perché vedevano sto gonfiabile rosa, sto maialone enorme che, capito, che gli volava vicino, non sapevano. Qua abbiamo un sacco di domande da porci.
3: Mamma mia.
0: Andiamo a casa, ragazzi. No, non è mia, è di Calascione.
3: Ma chi è?
0: È Maria Pia. Maria Pia Calascione.
4: Andrea,
0: tavolo
4: show. su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Mega Sunshine, ci siamo ragazzi, siamo pronti, andiamo di meteo e subito dopo si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo. Agli amici di Radio Studio Più, nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge, rovesci a sfondo temporalesco più probabili sul nord-est, uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo, in Puglia massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
6: Andrea

0: canzone è molto bella, ragazzi. È Madonna insieme a Sabrina Carrell.
1: A chi è?
0: Carrefour.
1: Ma che Carrefour?
0: Carflay.
1: Ma neanche.
0: Camblaze.
1: Ma no.
0: Butterfly.
1: Ma chi sono?
0: Ma chi se ne frega, ragazzi. Chi se ne frega, ragazzi. Allora, attenzione, perché abbiamo assistito a qualcosa di inverosimile, ragazzi. Purtroppo devo dare questa notizia. Achille ci ha chiamato Ugo. Lui ha messo via voce e ha chiesto: ma lì a Desenzano cosa fa? Piove, grandina, nevica.
1: Io c'ho il messaggio, Andrea.
0: Ah, c'è il messaggio vocale, fai sentire. Ha paura dell'acqua, cioè c'è qualcosa che non va nel suo cervello.
2: Buongiorno Ugo, ma domanda, com'è lì il tempo a Desenzano? Piove, grandina, com'è the weather?
0: The weather?
3: No, non fa un cazzo.
1: Vabbè,
0: anche tu, voglio dire, cioè, la tua risposta potevi anche evitarla. Insomma, comunque, vabbè. Niente. Ah, io devo dire una cosa: che c'è questa sindrome ormai che ha preso a tanaglia anche Ugo, ragazzi. Hanno paura. Avete paura? Che grandini. Cioè, adesso la grandine non è che la fa sempre. La pioggia è pioggia. Poi ogni tanto, una volta, due, tre, quattro volte all'anno, grandina. Cioè, non è che grandina sempre. Ogni volta c'è l'acqua, grandina. Poi la grandine di solito la fa piccolina, che non fa niente alle macchine. Cioè, vi siete fissati male, che se deve grandinare palle da tennis, cioè non,
1: certo.
0: Non capisco veramente qual è la vostra paura, qual è?
1: No, allora, siccome io mi ritengo non abbastanza, cioè mi ritengo povero, quindi la macchina è una, se si dovesse rovinare, siccome ci sono già passato, allora sto con la paura.
0: A parte le S, senti, ma no. Ho capito, però ti ho già dato una spiegazione scientifica.
1: Sì, non può sempre grandinare grosso, però.
0: Grandina forse 3-4 volte, grosso poi grandirà forse una volta ogni 2-3 anni. Cioè, non è che grandina grosso tutti gli anni e tutti i mesi. No, una volta ogni 2-3 anni. È successo quando è successo? 2 anni fa? Tre anni fa,
1: ma anche quest'anno è successo, non a noi, meno male, però ad altre persone, però ha fatto danni.
0: Però sono passati 2 anni, capisci?
1: Sì, non è
0: che ogni volta c'è l'allarme, palle da baseball, no! Questa carri,
1: ma sono i cornuti del meteo che dicono: occhio, grandine enorme.
0: Lascia, quelli vengono, lascia stare, non mi far parlare. Andiamo avanti. Va bene.
1: Infatti, sono tranquillo, tu hai visto la mia macchina fuori?
0: Gli hanno succhiato l'intelligenza a questi due e quindi purtroppo loro ne è rimasto un pochino in fondo alla corteccia, ma poca roba, insomma. Vabbè, allora, buongiorno, mi presento, sono Maria Pia, insieme a Gennaro virgola, tra un po' arriverà anche Gamba Storta e siamo al completo, ragazzi, mamma. Allora, vi do subito una bellissima notizia, ragazzi, perché scioperare sì, ma la fame no. Allora, i sindacati francesi hanno inventato un barbecue speciale che si adatta ai binari dei tram, così possono grigliare salsicce mentre marciano. Allora, sono per strada, stanno marciando, ci sono i binari che danno anche fastidio ai piedi, così qua. Cosa hanno inventato loro? Un barbecue che si incastra nei binari e va avanti così, insieme a loro va avanti. Mentre marciano, grigliano. Una grandissima cosa. La CISL, come si chiama? CGL, CISL e Grill. Fantastico, è meraviglioso. Grandi francesi. Ci battono sempre, incredibile, c'è da ammetterlo. La battuta di Claudia Elite.
1: Ma chi è?
0: Fa parte delle battute d'Elite. Comunque, buongiorno, ben trovati, ragazzi, dai che ci siamo, dai. CGL, CISL e Grill. Brava Elite, brava. You make me feel alive.

0: Allora ragazzi, questa è una canzone triste che parla delle tasse italiane, quindi
1: ma
0: non
1: è vero.
0: Uno mi ha scritto ma perché Ugo sbaglia sempre a mettere il meteo del giorno prima? Per la grandine. Perché ha paura della grandine, quindi sa la pioggia, che cioè il tempo che è andato già, e quindi lui per rassicurarsi mette quello del giorno prima,
1: certo.
0: Così dice non ho sorprese, se no sento che magari c'è probabilità di grandine, quindi sta male, va in ansia, va in sbattimento, quindi mette le cose il giorno prima, cioè la stessa cosa, lo fa con tutto, non possiamo scendere in particolare, però insomma non, è meglio andare avanti ragazzi, non cadavolo, ma come mai se no, il complimento fatelo a lui che se lo merita, Barbara D'Urso,
1: ma perché?
0: Tu sei come Barbara D'Urso, si fa illuminare dai fari, si fa abbagliare come un gatto in tangenziale, bravo, va bene, allora dobbiamo andare in pubblicità e dopo ci presentiamo bene, ma anche no, insomma.
2: Andrea,
3: cadavolo,
2: show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
9: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Allora,
1: io,
0: ragazzi,
1: io eviterei il messaggio finale.
0: Continua la faida tra me e Achille. Non possiamo farlo sentire perché ci sono delle parolacce, quindi non si può, non si può. Comunque è spostato completamente, cioè a est, lui il cervello ce l'ha a est e il corpo va a sud-ovest. Mamma, è messo male, ragazzi. Allora, esiste un'applicazione per voi che avete paura della grandine che si chiama, aspetta, mo te lo dico, esiste questa applicazione per la grandine e acquazzoni abbastanza precisa. Ciao ragazzi, è presente su Play Store App Grandinometro, creata da un ragazzo veneto, è gratuita. Grandinometro, scaricatela così sei sereno, sei tranquillo e ti dice se è grandino o non grandino. Mamma, ragazzi,
1: la regaliamo ad Achille.
0: Che problemi. Ma secondo Achille la gente che va a lavorare chiede prima se è più grandina o non grandina. Se è grandina sto a casa, capito? Non, possibilità grandina, sto a casa. Secondo la sua logica, diciamo.
1: Certo,
0: mamma, ragazzi, si è messo male. Meno male che non c'ha un lavoro fisso, sennò sarebbe già stato licenziato 150 volte. Non Aiuto. Va bene, salve a tutti. La mia lavatrice corre. Quale possono essere le cause? Grazie. Ma in che... corre nel senso... la lavatrice che corre, sai, in centrifuga. Se gli hai messo il detersivo Bolt è normale. Cioè,
1: mamma
0: non,
1: mia, ti prego.
0: È normale. Cioè,
1: mamma
0: non,
1: mia.
0: Hai sbagliato detersivo, è semplice. Comunque, ormai ci sono i cuscinetti da mettere, no? Come si chiamano? I materassini. Le cose, le sospensioni.
1: Le sospensioni. Vabbè,
0: comunque, cambia detersivo. Dai, cambia detersivo. Ma ci sono degli oggetti strani qua sulla scrivania. Qua,
1: che
0: non...
1: oggetti?
0: Ma che ne so, sei entrato tu per caso? Se sei appoggiato?
1: No, ma quegli oggetti non
0: è tutto appiccicoso.
1: Ma che ne so, devi chiederlo a chi trasmette di là.
0: E chi è che trasmette di qua?
1: Tutti gli altri.
0: Ah, io me ne sto andando. Perché Ugo non ha la polizza contro la grandine da Route 66? No, non lo so.
1: Perché non è assicurabile contro la grandine.
0: Allora, non è assicurabile perché dopo una certa età le macchine non le assicurano più. Aspetta, è arrivato... Aspetta, c'è il grandinometro forse.
1: Grandinometro.
0: Vediamo se è lui. Aspetta, pronto? Pronto? Aspetta, devo rispondere prima. Pronto?
2: Buongiorno, che tavolo. Buongiorno.
0: Ah, c'è la Massi.
2: Chi parla è il filosofo.
0: Buongiorno, filosofo.
2: Allora, il problema è che Ugo la mattina, quando lancia le famose ex cannonate, lui poi lì si eccita e esce di tutto, per quello che è tutto così appiccicoso.
0: Dici che è
2: segreta eccitazione.
0: Segreta eccitazione. Senti, il filosofo mi parla bene.
2: Ti ricorda di essere giovane.
0: Ah, ok. Io la chiuderei qua. Va bene.
2: Arrivederci. Achille, ovunque tu sia.
0: È in mezzo al traffico, in mezzo alla grandine.
1: Certo.
0: Non ho capito.
2: Sta schivando le gocce, Achille.
0: Sta schivando le gocce con la macchina, però. Con la macchina. Ragazzi, ha messi male, ragazzi. Allora, non so se hai sentito che hanno abolito il bollo per l'auto sotto gli 80, cos'è, kilowatt?
1: 80 kilowatt, infatti io non lo pagherò di regola.
0: Quant'è la tua macchina?
1: 51 kilowatt.
0: Oh, capirai, cioè non... anzi, ti danno i soldi indietro a te. Secondo me, quelli che pagano, un po' te li danno a te, capito?
1: Non... Ma anche tu non lo pagherai, Andrea, eh?
0: No, non lo so.
1: È
0: non...
1: sotto gli 80 kilowatt la 600, Andrea.
0: La 600?
1: Certo.
0: Non lo so, non... a parte che non è intestata a me, non è mia la macchina.
1: Non è niente tuo.
0: Io le prendo, ma non c'ho niente di mio. Cioè, di intestato non ho niente, capito? Sono un libero professionista, si può dire così. Non, Vabbè, andiamo avanti. Infatti, se mi fanno una mora sulla casa, ci della banca, io sono in società con la banca,
1: società.
0: Quindi voglio dire, prendetevela con la banca, non con me, cioè che c'è? Io sono il socio minorato, io sono
1: minorato.
0: Quindi prendetela con la banca, andate in banca e discutete con loro, cioè non, perché se mi fanno una multa a me, multa da pagare, che ne so, dell'auto, andate in banca, gli dico io, cioè non, parlate col socio, non, io non c'entro niente. Con la Mustang 6.000 euro di bollo. Sì, capirai, del 74 la massa, che non paga niente, non paga neanche l'assicurazione la massa. Vabbè, andiamo avanti. Chissà se esiste qualcuno che non ha fatto scadere lo smart box. Ah, che ha ricevuto al compleanno. No, l'hanno fatti. Lo smart box è quella vacanza, quella sorta di libricini che ti regalano con tutte le foto degli alberghi belli.
1: Ah, ok, ok.
0: Dove tu puoi scegliere la data entro un anno, due, tre, no? E puntualmente li fanno scadere tutti. Perché dici, ma sì, lo rifaccio, ma sì, lo rimanzo, ma sì, lo rimanzo, lo rimanzo. Passano i tre anni e la vacanza è fottuta. Tu vai là, ti presenti, dici, ma è scaduto. Ma come? Sono passati tre anni. Già tre anni, pensate. Pensa, non camminavo prima. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, si può fare l'upgrade, cavolo, l'upgrade. Cioè, ti è l'upgrade. Ti aggrappi a qualcosa, insomma, non la mia macchina 81 kilowatt e si fottuto.
1: Sì.
0: Tira via un kilowatt, si può togliere un kilowatt dalla mano. Dai una martellata, non so, non... Ma la macchina di Ugo tiene la seconda con tutto quel peso che ha solo 51 kilowatt. E infatti la gente si preoccupa, si muove la macchina.
1: No, i kilowatt sono una cosa, i cavalli sono un'altra.
0: C'ha un sacco di cavalli lui, eh.
1: I cavalli sono 61.
0: 61 però. Cavalli, voglio dire, c'è tutti belli, biondi, li spazzano la sera. Non so. No, lui può mettere solo la terza, la quarta non riesce a metterla come marcia, non ce la fa la macchina, proprio singhiosa. Fa così, proprio. In autostrada al massimo, quando è tirata, lanciata, in discesa mette la quarta, no, impossibile. Non è stato abolito, non lo paghi solo per il 2027, tanto se li riprendono da un'altra parte. C'ha ragione, eh?
1: È vero, è vero.
0: Ha ragione Luca di Mandova, bravo Luca di Mandova. Ah, solo per il 2027?
1: Solo per un anno, ma sai perché?
0: Perché ci sono le votazioni, ragazzi.
1: Adesso
0: fanno tutti i bravi, ci abbassano questo, ci abbassano quell'altro, la speranza che noi li votiamo. Non mi fate dire cose che non voglio dire. Comunque, a proposito di cose che non voglio dire, uno mi ha scritto che a tavolo si vede nel riflesso quello che non vorresti dire. In che senso?
1: Quale riflesso?
0: Nei miei occhi, non lo so, nella faccia. Non lo so come fanno. Telepensiero.
1: Telepensiero.
0: Pensano, non lo so. Vabbè, cadavolo, oggi è il mio compleanno. Mi mandi in diretta. Mi mandi a cagare in diretta? Ecco. E volentieri, dammi il nome che lo faccio volentieri. Insomma, praticamente in salita, Ugo deve cacciare i piedi fuori e spingere come Bart. Come si chiama?
1: I Flintstone.
0: Come mette i piedi fuori? C'ha una buca, metti i piedi. Anche il cane. C'è una buca, anche il cane con le zampine. Va bene. A proposito di cani con le zampine. Quando il cane fa così con le zampine, ce l'avete in braccio e che vuole camminare. Messaggio a tutte le donne che lo tengono sempre in braccio sto cane. Sono zampe quelle, cioè non sono prolungamenti strani o brufoli.
1: Brufoli?
0: Non lo so. Sono zampe. Quindi il cane non è che lo metti per terra e rotola, perché non è un salame, una salsiccia. È un cane, c'ha le zampe. Quando fa così, che vorrebbe camminare anche lui, cioè vorrebbe correre, vede gli altri. Cioè è una crudeltà. Messaggio a tutte le donne quelle... donne e anche uomini. Ho visto un uomo con un cane in braccio, un barboncino toy. No, non lo metto per terra perché si sporca. Perché non lo metti per terra? Fammi capire. È un cane, scusate la parola, però non capisco perché non li mettono per terra. E tu vedi questi cani che stanno così, la sofferenza. È come se tu prendi uno, un 14enne, te lo in braccio e vai in una sì. A una festa particolare.
1: Sì, sì.
0: A una festa particolare e tu lo tieni sempre in braccio. Vedi tutte queste, anche se qui locali di spogliarelliste, con i pali, le cose, e tu lo tieni in braccio, il 15enne lo tieni in braccio. Questo si vede che tira fuori le zampe. Quindi, metti che si sporca. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, ragazzi. Era un messaggio a tutte le donne ingravattate che sì, perché si pettinano, si fonano, si lusciano, si fringano. Sì. Anche il cane lo lisciano, lo fanno. Che il cane, quando viene scelto da una donna del genere, lo sa che farà una vita, cioè farà una vita strana. Non da cane, farà una vita da bambino. Da bambino che non cresce mai. Lo sa, la vede proprio, lo sa, il cane è intelligente, no? Quindi quando sta lì che nella cesta dei cani, che lei arriva con le mani tutte fonate, pettinate con le unghie da dei Flintstones, tutte lisce, tutta pettinata così, mette le mani nella cesta dei cani. I cani si fanno tutti contro la parete, no? Scegli lui, scegli lui, scegli lui. È più bello, è più bello. Io scoreggio, io scoreggio. Non prendere me, io rutto, rutto di notte.
3: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.

0: sono arrivate due risposte di Achille che non si possono mandare in onda.
1: Allora non dire niente, scusa.
0: No, poi te le faccio sentire.
1: Ok.
0: Ma in tutto questo non ho capito se sta arrivando.
1: Ma lascialo stare, lascialo vagare nell'Eterez. Dai. Io spero che una tegola lo prenda in testa. È arrivato un scienziato.
0: No, che poi no, Andrea, poi dico, c'è anche la macchina aziendale.
1: Allora, è già entrato polemico. Allora, innanzitutto, allora. Allora, quando entri
2: un chilometro al giorno e non sanno di ciò che sto parlando.
1: Allora, tu sei ignorante. Quando uno nasce ignorante, no, non è che poco intelligente, non sei ignorante, sì. Sei poco intelligente. Allora devi affidare le tue incapacità intellettive a persone più intelligenti. Okay. Allora, adesso ti faccio vedere, c'è una statistica di quante volte grandina in un anno. C'è un'app che si chiama Grandinometro, ce ne sono tante, dove ti dice esattamente se grandina o non grandina. Quindi è inutile che tu tiri fuori la testa dalla finestra di cameretta e dici piove, è grande, o chiami la gente per sapere se grandina o piove. C'è un'app, scarichi l'app e guardi se ci sono previsioni di grandine o non grandine.
0: Che è gratis, Andrea.
1: È gratis, primo. Okay. Secondo, quando grandina che sfascia le macchine, non è che tutte le volte che piove c'è la possibilità che grandini che sfasci le macchine. Altrimenti la gente è normale, non come te, che viene qua così tanto quando vuoi. Ma la gente che va a lavorare, che alle 7:30 deve essere sul cantiere, non è che può chiedere al collega voglio grandina o non grandina, perché se grandina io non vengo. Non è impossibile questa cosa. È solo nel tuo cervello, capisci?
2: Domanda, cosa c'entra?
1: C'entra perché uno non chiede se grandi o non grandi, viene e basta.
2: Ma cosa c'entra?
1: Tu c'hai un impegno e l'impegno lo devi portare a termine. Se tu è un lavoro e devi venire.
0: Andrea, poi chiedo scusa, c'è anche la macchina aziendale, non si rovina neanche la macchina.
1: Il furgone è mio, esatto, ma manco tuo. Quindi qual è il tuo problema?
2: Quindi invece di premiare l'interesse.
1: Ma quale interesse?
2: Dal caso meteo.
1: Tu vuoi stare a casa e non fare una cippalippa e guardarti il Grande Fratello. Inizia stasera.
2: No, è un'altra cosa.
1: Uomini e donne lo guarda. Più gli uomini delle donne.
2: Allora,
1: la risposta deve essere corta, 30 secondi, perché andiamo in pubblicità.
2: Sto dicendo una cavolata.
1: Sì.
2: Quindi dico una cavolata che è tipo quest'estate, quando c'è non pioggia, quando c'è un temporale con lampi, un temporale, quindi praticamente non è vero che ogni 2x3 in giro per l'Italia ha fatto un po' di disastri.
1: Sì, adesso andiamo a vederli, ok? Andiamo a vederli dove e quanti ne ha fatti negli ultimi due anni.
2: Perché
1: va bene?
2: Io che ero in macchina un mese, due mesi fa che ho preso la grandine.
1: La grande non bozza le macchine. Quella speciale, quella che è venuta due anni fa, ha sfondato le macchine. Ma questa, la grande è normale, non fa niente alle macchine, lo capisci?
2: È uno scrub.
1: Va bene. Andiamo alla pubblicità perché sto per picchiarlo, ragazzi.
3: Andrea,
4: tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Allora, la canzone è molto bella, è di Prosa Calascione.
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo, grande Prosa, grande. Allora, Catavolo, Scrub, una cippalippa. 10 giorni fa a Viadana, la grande mi ha distrutto la macchina. Vabbè, se comprate le macchine quelle senza la mira, ragazzi, mica è colpa mia. Allora, c'è da dire una cosa, ragazzi, che in effetti ogni tanto grandina, no? Così, per esempio, a Reggio Emilia, dove è già stata la grandine 2-3 volte? A Reggiolo, zona Reggiolo, ha grandinato 3 volte in un mese. Tre volte in meno di un mese. Questa è sfiga, lo so, questa è sfiga. Ma la grandine ha grandinato che ti ha sfasciato tutte e 3 volte la macchina, o non grandine e basta? Perché se c'è la grandine, grandine, c'è la grandine quella che ti sfascia la macchina, e c'è la grandine che è grandine, è normale, cioè non è, ha sempre grandinato.
1: Meno male che non stai guardando Achille, perché ti è compiaciuto.
0: Sì, vabbè, ma lasciamo stare, lasciamo stare.
2: Cioè, allora, per lui è un po' come andare all'autolavaggio.
0: Quello che
2: c'è la grandine, quella dello shampoo, c'è la grandine quella che ti risciacquavi lo shampoo, c'è la grandine cera.
0: Sto per picchiarlo.
2: E c'è la grandine, ma io non diciamo,
0: ma io allora ragazzi, io ci stanno mettendo in una situazione imbarazzante. Allora, sentire la gente che grande è vaccinata, che ha paura della grande, è una cosa incredibile. Ma la colpa di chi è? Te lo dico io di chi è la colpa. La colpa è in primis di chi fa le macchine, primis. Perché le macchine di una volta, ma la grandine, ma potevano i sassi, potevano le pietre, quelle delle montagne, non faceva niente alla macchina. Il vetro era un vetro e la come si dice, la carrozzeria della macchina era di ferro.
1: È vero.
0: Duro. E la grandine non gli faceva niente. Al limite un bozzetto, ma doveva scendere giù una montagna. Quindi la colpa in primis è dei kit and murt, di chi fa le macchine ultra leggere, così bellissime, non fa la ruggine, ma basta che uno sputa sulla tua macchina, si appoggia e si anfloscia. Ti ricordi le macchine, prime macchine ultra con la cosa che tu ti appoggiavi e lasciavi la forma del sedere? Vabbè, comunque in primis è loro. La seconda colpa, te lo dico io di chi è, la seconda colpa è delle assicurazioni che ha inventato, che l'assicurazione non ti può coprire più la grande se la macchina è maggiorenne. Allora, io spero che tua figlia, che non è ancora maggiorenne, ti porti a casa due fidanzati grandinati, in modo che tu, e magari anche incinta lei, magari, e non sa di chi, c'è la grandine grossa o piccola, perché anche lui che ha inventato sta cosa, perché c'è l'assicurazione della grandine, uno esce anche più tranquillo e più sereno, no? Voglio dire, perché c'è i ricchi sì e i poveri no? Allora, è sempre così, come il bollo, no? Il bollo, adesso che hanno tolto il bollo, ma il bollo, vabbè, là non entriamo nella polemica del bollo, se non casino. Comunque, la grandine, la colpa che è dei costruttori delle macchine, la seconda colpa è delle assicurazioni in generale, e la terza colpa è della paura che ci stanno mettendo addosso. Non so se tu senti ogni tanto i telegiornali, vaccinate vostro figlio, fate questo, non uscite di casa, c'è la grande, così quella. Non ci vogliono far uscire, ci vogliono tenere prigionieri in casa. Non fatemi dire altro, perché in casa cosa facciamo? Consumiamo gas e luce, capisci? Se esci, magari a spegna la luce, no? Aria condizionata, no, stai in casa che arriva la grande, è tutto in grasso, fa caldo, accendi l'aria condizionata, la televisione e così quella, e dopo che da pagare, perché i veri soldi li fanno col gas e la luce. Vabbè, dai, ragazzi, poi divento polemico, poi qualcuno mi crede e magari mi vuole anche votare. Non mi votate, non... Che bello, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti, se no poi mi nervosisco e picchio Achille. Ma la polemica che ho fatto con te non è sul fatto della grande o non grande. Il fatto è che uno quando va a lavorare, se andrà a lavorare, pum, possono uscire piovere, saette, fulmini. Ma tu devi andare a lavorare, non vuoi chiedere, capisci? Vieni e basta.
2: Sì, però ho capito.
0: No, sì, però una cippalippa non esiste. Non esiste nessuno dipendente che può chiamare e dice: oh, grandina lì, così sto a casa.
2: Innanzitutto,
0: tu ti sei andato con la mamma. Con la mamma, lui diceva: mamma, c'ho un po' di febbre. Lo teneva a casa, sì, poverino. Sì, no? L'hanno trattato così, no. È per quello che si è rimbambito. Cioè non,
2: no. Allora, cosa, scusami,
0: rimango in cameretta,
2: no,
0: mamma.
2: No, allora aspetta.
0: Non far salire la temperatura.
2: Scusa, ma ti devo contraddire perché io ho sempre lavorato, ho sempre lavorato.
0: Sì, vabbè.
2: Nei villaggi turistici,
0: sì.
2: No, io prima di partire nei villaggi ho fatto come tutti lavori normalissimi.
0: Sì.
2: Ma come tutt'oggi, ok?
0: Sì, aspetta. Ciao Andrea, sono un tuo andiamo avanti, non...
2: E poi premessa, anche nel viaggio turistico tutto quello che ti viene retribuito è lavoro. Quindi se uno trasforma qualcosa in una retribuzione diventa lavoro. Beh, ma detto questo, io quando ho mandato il messaggio a Ugo ero per strada.
0: Sì.
2: Ero per strada. E perché dico?
0: Ah, quindi tornavi indietro al limite.
1: Tornavi
0: o ti mettevi sotto a un ponte, come quelli che si sono
2: per chiedere, perché
0: nei centri commerciali
2: perché,
0: e stanno là. Sì.
2: No, perché perché se sai che puoi evitare la grandine mentre vai
0: magari
2: in macchina,
0: crei un incidente però. Cioè, io ho visto gente sotto i ponti nella cosa di sosta, mettersi sotto i ponti, che non si fa, perché non è che il ponte non è fatto per la grandine e magari c'è gente e creano anche incidenti.
2: Sì, ma
0: cioè vabbè, lasciamo, andiamo avanti.
2: Non ho detto che vado sotto i ponti, ma scusami. Ma
0: cosa facevi se ti beccava per strada? Cosa, tornavi indietro?
1: No, basta, ormai. Ma
0: cosa avresti fatto?
2: Ma
0: sentiamo la tua intelligenza, dove ti portava? Sentiamo. Tu chiami e dici: sì, sta grandinando qua. Che fai?
2: Ma se so che là sta grandinando. Ma ho capito, ma se io so che in un punto sta grandinando, se lo posso evitare.
0: Torni indietro.
2: Oppure posso schivarlo.
0: Lo schivi. Ah, ok. Quindi stringi la macchina, la fai dimagrire.
1: Scusami, la fai a punta.
2: Ma se tu stai facendo un tragitto, ok, e puoi evitare
0: allora, c'ho la soluzione per te.
2: Ma io che sono in macchina, che ho beccato la grandine in diretta.
0: Comprati la macchina già abbozzata, così eviti qualsiasi problema.
2: Ma no,
0: quasi non hai paure, capito? Anche tu, comprati la macchina già abbozzata e vai in giro così, già abbozzata bene, però, capito? Arriva la grandine, la bozza con le picchi, se ne frega, è già abbozzata. Hai lavorato come topo per esperimenti? Ti chiedono.
2: No, questo qui mai fatto. No, volevo donare lo sperma, lo si può dire al però.
0: No, ma anche no, cioè, voglio dire, ormai l'ha detto, fate finta di non aver sentito. Ma andiamo avanti. Ma magari si chiama seme, non
1: la banca del seme.
0: Andiamo avanti.
2: Avevo chiamato, però dopo la distanza.
0: Io non voglio neanche scendere nei particolari.
2: In Svizzera.
0: Ma possiamo andare avanti.
2: È un termine scientifico.
0: Sì. Primo no, il secondo sì.
2: No,
0: sì.
2: Primo.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti, per favore.
2: Avevo chiamato per informazioni. Perché in Svizzera.
0: Ragazzi, come ne usciamo adesso?
2: No, avevo chiamato informazioni in Svizzera.
0: In Svizzera.
2: Perché comunque.
0: Ti conosciamo, tu Achille Ferrari, grande produttore. Sì.
2: Allora mi hanno informato.
0: Sì, per figli single.
2: Sapendo che comunque.
0: Escono fuori. Figli single, tutti single.
2: È una cosa che
0: intolleranti alle donne.
2: È una cosa che viene anche retribuita.
0: Sì.
2: Hai
0: chiamato veramente?
2: Veramente? Io avevo chiamato.
0: La risposta qual è stata?
2: Ho detto, scusami. Non bevo. Comunque, mi tengo in forma. Non faccio. Cioè,
0: non dite parolacce, mi raccomando, che già hai esagerato Achille. Pronto?
3: Andrea.
0: Ciao, bello.
3: A te penso sto qua che va a donare il seme, che te vai in giro per il mondo, ogni tanto senti.
0: Aiuto, ragazzi. Ciao fratello. Ciao. In effetti è vero. Cioè...
2: Ma scusi, ma è presente quanti rapper potrebbero una.
0: Ma i trapper, non rapper, i trapper. Vai, infatti, allora. No. Vai in giro, senti. Papà. Avresti un sacco di figli. Mamma, ragazzi. Andiamocene a casa, che è meglio oggi, dai. Oggi è andata così. Mamma. Il seminarista. Potresti fare un libro.
1: Perfetto.
0: Il seminarista. Io e la mia cameretta. C'è la suora di clausura e c'è il seminarista.

0: c'ho una battuta.
1: Allora, deve essere anche bella, eh?
0: La banca di Achille, sì. Quella in Svizzera si chiama banca intensa.
1: Banca intensa. Mamma, veramente. Ma possiamo cambiare argomento? Siete volgari. Ma fate schifo.
0: È intensa per
1: me. Ma basta. Ma basta. Ma io me ne vado a casa, vi lascio questi due ignoranti incapaci.

0: Ma perché?
1: Ma che madonna! Ma che vocale mi hai mandato, scusa? Mi hai mandato un vocale, mi hai mandato...
0: Io?
1: Sì. Un vocale mi hai mandato, 3 secondi, come mai?
0: Aspetta, per sentire...
1: Mamma, che problemi, ragazzi.
0: Ah no, è questo, Andrea.
2: Dimmi quando, sono già fuori io.
0: Per aprirmi il cancello.
1: Ah, per aprirmi il cancello della radio. Ah, ma un po' di tempo fa. Ah, ok. Allora, ci sono un po' di scherzi da fare. Aspetta, vediamo. Ah, ma è lunghissimo. Adesso lo leggo. Catavolo, puoi rimanere la canzone, per favore? Basta chiederlo, ragazzi, senza spingere, non c'è bisogno. Achille è una brava persona, simpatica, solare, eccetera. Peccato che respira, vabbè. Ma Achille, di cognome, fa Tartaglia. Catavolo, io ti invidio, per lavoro sei pagato per picchiare Achille. Purtroppo si allontana sempre di più da me, quindi non ci arrivo con i pugnetti, ragazzi. Devo prendere anche un oggetto, qualcosa per picchiarti da lontano.
0: No, a parte gli scherzi, avvicinati perché sei fuori quadro. Entra.
1: Entra in Seminator. Andiamo avanti. Achille, come primo lavoro, basta, ragazzi, poverino, che ci rimane anche male, poveraccio, non, è anche vervaloso. Ugo, sbatti forte il calcagno. In che senso? Oh.
0: Non lo so, ma io mi sbatto non il calcagno, ma la coscia.
1: La coscia, con la mano si sbatte la coscia. Pronto?
3: Pronto, Aci? Sono Achille di Lino. Se parto ora per Desenzano e con un vento di 8 km orari e una...
4: È uguale!
3: ...di 45 km, riesco ad evitare la grandine?
1: Comunque... C'è anche il commento finale. Sì. Comunque è bravo, è stato... Tu parli così, eh?
5: No, non era tu bravo, parli il commento finale, meglio che non vi sentito.
1: Tartagli un po' di più, però... No, uguale. Achille veramente ha chiamato la banca del seme. No, ha sbagliato, ha chiamato la banca degli scemi. C'erano. Cioè dello scemo, la banca dello scemo. Meno male, Catavolo.

0: vibrare così, quella sì, vuol dire che non c'è il ciclo, c'è il
1: ciclo.
0: Cioè, si metti, cambia ciclo, perché se no cambia ciclo, arriva in un'altra stanza. Cadavolo, io non so, mi fa essere così scemo, non lo so, non, sa la presenza di questi due, non so, per osmosi prendo la loro per osmosi prendo la loro ignoranza, la loro stupidità, come si dice, la... Allora Marianna 3 3, ce l'ho già memorizzato, faccio finta. 3, 8, non sente più le farfalle, ma se... Andiamo avanti. Se le donne non sentono più le farfalle nello stomaco, è perché sentono...
1: Dai!
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: Vodafone messaggio gratuito.
0: No, no. Vedi, sta sentendo.
2: Il numero selezionato è inesistente.
1: Ah, come? No, forse hai sbagliato a farlo.
0: Sì, perché questo okay, dovrebbe controllare. No, cosa è controllare quando faccio il numero.
3: Ma il telefono che prendi tu tieni per te.
0: E che lo faccio così, lo metto per te.
3: Sì?
0: Cioè, e allunga quel collo da fagiano che hai.
3: Se tu, anziché stare così, stessi.
0: Ma è polemico. Se, questo perché non può fare l'amore con una donna? Perché questo è capace di dirgli i capelli, mettili più in qua. Cioè, no, se mi danno fastidio. No. Gli occhi, dai.
3: No.
0: Per favore.
3: Ripeto,
0: girati. 37 gradi, non di più. Magda, andiamo avanti.
3: Guarda che una padovana mi disse un qualcosa.
0: Una gallina però. Una gallina padovana.
3: No.
0: Sì. Possiamo andare avanti.
3: Perché
0: con
3: sorpresi.
0: Sì, sorpresi. Ti ha sorpreso il marito?
3: Io sorpresi.
0: Dici, guarda, puoi uscire, è meglio mio marito. Masquilli. Ma secondo me ci ha sentito e ha buttato giù. Perché parlate, siete cretini, cioè,
3: stava squillando
0: Ma stava squillando cosa? Poi ha buttato giù
1: zero, A me non mi sentono
0: Ma non c'è lo zero, cretino.
3: Ok.
0: E lui che parla a vanvera. Lui è come le zanzare a ottobre.
4: Mi sono persa.
0: Niente, butta giù. Allora, o ci sente tua moglie o ci ha sentito, non lo so. Però quando sente la telefonata butta giù.
1: È o questo. È con il bruco.
0: Ma far battute.
1: È lui.
0: È lui il numero. Vedi che butta giù. Allora, o l'abbiamo già scherzata sta Marianna e continua a buttare giù perché c'hai rotto. Oppure andiamo avanti, ragazzi. Comunque. Ma alla banca, basta, ragazzi! Per favore, con ste banche! Achille ha chiamato la banca ora! Andiamo avanti. Allora ragazzi, lui ha chiamato non per donare ma per ricevere, quindi non...
3: Ma no, ma chiesi per perché l'avevo letto su internet.
0: Scatta la risposta, andiamo avanti.
3: Avevo letto su internet,
0: sì.
3: Allora ho detto fammi chiamare per interesse,
0: sì,
3: perché
0: sì.
3: Mi sono detto scusami,
0: sì.
3: Sono sano nel senso
0: sei sano.
3: Ma sì,
0: ma tu dovresti farti un esame di coscienza. Ma vuoi dire questo prodotto viene usato per fare un bambino, perché hai un bambino a tua immagine e somiglianza, ma tu ti rendi conto? Cioè, hai una grande autostima di te stesso.
3: No, aspetta, cioè, un secondo, sto dicendo che io...
0: Gente, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Se io se mio figlio prende tutte le malattie che c'ha Ugo, per esempio,
1: che malattie?
0: Lui fa bene a non fare figli. Ma cosa fa? Gli trasmette tutto per genetica, tutte le malattie possibili immaginabili. Bossi sulla schiena, il sedere ubriaco.
1: Ma che sedere?
0: I problemi di giallofonia. È messo male.
1: È una schifezza.
0: È una malachiavica. Tu, che non voglio dire, hanno succhiato il cervello quando sei nato, un alieno te l'ha succhiato per vedere cosa c'era dentro, una sostanza illibata. E tu non c'hai più cervello, c'hai una calotta cranica piccola con poco cervello. C'è presente quando tu prendi l'uovo e lo sbatti e senti il tuorlo dentro che si è staccato le pareti? Uguale, se tu lo prendi lo agiti, allora c'ha la tua testa, senti il cervello che si muove dentro.
1: C'ha più cervello il Doberman.
0: Non vale. C'è una battuta vecchissima. Sai perché tu c'hai il cervello grosso così? E indico un pezzettino piccolo. Sai perché c'è il cervello? Lo dico perché chi non ci sta guardando in televisione.
3: Sì.
0: Sai perché c'è il cervello piccolo così? Cioè, non piccolo così, è il cervello così?
3: Ma
0: perché è gonfio?
3: Ma che bello!
0: C'ha gli anni della tosse.

0: canzone è bella, ragazzi, non fosse per la musica, per la voce. No, è bella. Se non fosse per la voce. No, sto scherzando, lui è Samurai J. Ok. Jaken, sempre.
1: Era giusto il primo.
0: Era il primo, l'ho bruciata così, penso. Ormai, ormai per indovinare i nomi dei cantanti li butti così a casaccio. C'è Jesse Flanson. C'è stato un Jesse Flanson. Vabbè. Cantavo, oggi è il mio quinto anniversario di matrimonio e 13 di fidanzamento. Stai rovinato, voglio. Stai rovinato, sai. Ha da fa un compleanno, ha da fa così un festeggiamento, ha da fa un regalo e piccia giù i grana. Io ho un, andiamo avanti, catavolo, ma allora per favore vi chiedo gentilmente, ho tirato fuori un argomento che non voglio trattare, ragazzi, mi fa senso solo il pensiero, anche vederlo da solo, immaginarlo nella sua incolumità, mi fa impressione, quindi evitiamo per favore.
2: Ma poi lì non so se ci sono i macchinari, come funziona la cosa,
0: possiamo andare avanti ancora. Perché? Ancora basta,
1: chiedo scusa a tutti, tra qualche secondo c'è la pubblicità,
0: Ha chiamato la banca del seme per avere un prestito e quindi non ci sediamo e aspettiamo cosa ci dice il medio e poi vediamo se uscire di casa o no. Senti il medio ascolta. Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di due gol ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee, Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: mandare un po' troppo le canzoni, lo so che la gente non è abituata, dice oh ma tutta sta musica, avete ragione, poi la musica è scelta anche da Gianni Pinozzo,
1: ma non è vero,
0: e quindi lo salutiamo, ciao Gianni. Allora abbiamo, stavo insultando Dimitri, no insultando, stavo chiedendo informazioni sull'assicurazione sulla grandine, perché le macchine da che anno non vengono più assicurate, cioè le assicurazioni non vogliono più assicurare le macchine contro la grandine.
2: 9-10 anni non si può assicurare più.
0: 9-10 anni non si possono più assicurare. E io dicevo, ma perché non è giusto? Cioè, io ho una macchina di 10 anni, ok? L'assicuro contro la grandine e ti pago esattamente come ti paga quello che c'ha la Rover, la Range Rover, ti do gli stessi soldi. Perché non me ne devi assicurare la macchina? Scusa,
2: i dettagli ci potrebbe aiutare il nostro
0: Pietro,
2: amico Pietro,
0: l'uomo peloso. Dopo lo chiamo.
2: Ho ringrazio perché mi ha risolto un problema di una cliente comune, soprattutto cliente di Milano, quindi
0: La sua amante, sì.
2: No, no, questo non lo so, però lo ringrazio perché mi ha risolto questo problema, quindi è stato, stato gentilissimo, servizievole, bravissimo, grazie mille.
0: Okay.
2: Quindi lui sicuramente ci potrebbe aiutare su questo.
0: Che bello argomento. Che si leccano i ricchi.
1: Allora, si leccano i ricchi.
0: Allora, parliamo di cose serie. Parliamo di questa gita in barca che non facciamo più perché sta arrivando giù la grandine, quindi forse è meglio rimandare. Si fa lo stesso?
2: Diciamo che la stiamo gestendo con la
0: copertura assicurativa.
2: Sì, vediamo come farla, però sì, abbiamo chiuso diciamo le prenotazioni, e quindi quelle che ci sono
0: rimangono in essere.
2: Vediamo come svilupparla. Sì, comunque.
0: Ma la gente ha già pagato?
2: Cioè, tutto pronto.
0: Hanno già pagato?
1: È tutto pronto.
0: Cosa vuol dire tutto pronto? Ma sei enigmatico stamattina. Capisco che parte il Grande Fratello, magari siete tutti un po' rincoglioniti, ma non capisco, siete allineati al loro cervello, cioè non, c'è un allineamento di base stamattina. Quello che chiama la grandine, le domande a Dimitri mi risponde in modo
2: dopo
0: ermetico.
2: Dopo ti spiego.
0: Dopo mi spieghi. Ah, ok, non si può dire.
2: Dopo ti spiego.
0: Ok, grave. Vabbè, la gita in barca si fa sì o no? Non lo sai?
2: Non lo so. Non la sto seguendo.
0: Che sei venuto a fare? Scusa.
2: Ma infatti io stamattina non parlo di Blue Guard Experience, io parlo di Garage del Garda.
0: Parliamo di macchine allora. E allora perché la... No, senti, allora, Garage del... No, però un'altra cosa, io ho dato la colpa di questa paura della grandine a due cose importanti, a due miliardari. Quello che fa le macchine, perché prima le macchine potevano arrivare dei sassi grossi così, e la macchina usciva fuori il gomito del terrone e gli faceva l'ombrello così alla grande. L'alfetta faceva prendi qui, mi fai il solletico, parabrezza della macchina della volta erano grossi così, erano spessi così, cioè, è impossibile, erano antiproiettili. Sì, dalla tira in giù erano tutti antiproiettili. quindi la colpa di questa paura della grandine è data dai produttori di macchine che fanno queste macchine con questa lamiera qua che gli sputi e si abbozza.
2: Insomma, non è proprio così.
0: È così.
1: Scusa Andrea, dovremmo parlarne dopo perché c'è blocco.
0: Io ho la Mustang non userò mai perché sto impazzendo con i pezzi. Anzi, se qualcuno mi dà la mano a cercare i pezzi del motore, ragazzi, perché Mustang del 74, aiutatemi perché veramente è impossibile. Sembra che sto cercando la pietra verde di James Flonson.
1: Chi è?
0: Sacrificare. Comunque io mi sono appoggiato per spingere la Mustang, mi sono fatto male le mani. È ferro duro, duro. Dice, c'è un po' di luce, meglio la luce che la paura della grande.
2: Oggi
0: ne parliamo dopo. No, conserva tutte le tue idee pessime dopo. Ok,
1: vabbè.
0: Conserva.
3: Andrea.
1: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.
4: Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno

0: questa è una canzone veramente bella, ragazzi. Questa c'è, cioè, ti viene voglia veramente di scappottare una macchina e andare a prendere la grandine in faccia. Achille, tu non puoi venire. Non puoi venire. Qualcuno ha mollato? Avete mollato? No, hai mollato, Achille?
1: Io vorrei che se, cioè, siamo.
0: Hai mollato? Si sente l'aglio, per caso?
2: No,
0: sente...
2: da qui no.
0: No, da qui no.
2: Però non okay. Ti ho baciato ancora.
0: Ah, ok,
2: non lo so.
0: Ok. Va bene, allora, intanto mi danno suggerimenti per dove andare a prendere i pezzi, grazie. Continuate a darmi suggerimenti sulla Mustang. Io ho la Mustang dei poveri del 74, motore V6 2008. Quindi, perché c'è stato un anno in America, c'è stata la crisi, in quegli anni lì avevano deciso di fare una macchina per il nonno. E io quella ho comprato, la macchina del nonno. Non è considerata una grandissima Mustang, però a me piace, che ti devo dire. Ed ha un motore molto più leggero rispetto al V8, è un V6 2008, quindi insomma, però e costava anche poco rispetto alle Mustang, quelle muscle car. Vabbè, comunque, grazie per i suggerimenti, continuate a mandarmeli, grazie. Allora, parliamo di, macchine, parliamo di motori, di macchine, di efficienza, di sostenibilità e economica. Andiamo avanti, ok.
3: C'è il jingle, Andrea.
0: Vabbè, allora se lo vuoi te lo metto, tanto è gratis. Vai.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
3: Garage del Garda, e con noi c'è Dimitri.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Bene.
0: Tutto bene?
2: Tutto a posto.
0: Che meraviglia. C'hai dietro Spector.
2: Sembra un colmo.
0: È vero.
1: Io osservo, c'è, cioè, da dietro. D'altro anche è un uomo che affascina perché conoscenza sì di autovetture, ma devi avere anche il sex appeal del motor trend.
3: Cosa ha detto?
0: Non lo so, ragazzi. Magari trovi qualcosa. Allora, Garage del Garda è una realtà, si trova a Desenzano del Garda. Ecco perché si chiama Garage del Garda, perché si trova a Desenzano del Garda in via Custozza
2: 58.
0: Via Custozza con una Z2. Una. Mettiamone una.
2: Una che è praticamente una traversa.
0: Una traversa
2: della via principale, sì, di via Marconi, quindi, sì, la via centrale di Desenzano.
0: Sì. Ok,
2: noi siamo lì,
0: okay,
2: di fronte alla ex acqua sapone. Non si può più dire acqua sapone perché è
0: non c'è
2: via.
0: Più, no, è chiuso.
3: Diciamo, pure quello.
2: Di fronte all'acqua sapone andiamo da un'altra parte, quindi non possiamo più dire.
0: Di fronte falliscono tutti là, come mai?
2: No, falliscono. Ha aperto una bottega.
0: No, però tutti quelli che vanno là a prendere.
2: Di sotto è bellissimo quello, quelle cose lì. Speriamo che apra un'attività figa.
0: Figa, ok. Bello, ma perché non apri tu un'altra succursale?
2: Non lo so,
0: di macchine. Macchine usate, dai 1.000 euro in giù.
2: È Massimo che fa tutto.
0: Ma diglielo, Massimo, lì c'è un business, macchina da una parte, macchina da
2: ma lascia stare che non dorme mai lui.
0: È vero.
2: Già adesso ha una promo che adesso vi devo raccontare, che ha studiato, non so, probabilmente, sì, ieri notte.
0: Ma perché parli piano piano?
2: L'ha detto stamattina.
0: Come mai parli piano piano? Piano. Sei Luciano Onder?
2: No.
0: Non lo so, parla piano.
2: Sto parlando piano.
0: Sì, non si sente.
3: Alza più la voce. Alza la voce.
0: Adesso sì. Aspetta, magari il microfono ho messo male. No, è giusto.
2: Quindi dicevo, ha studiato una promo super che avrà studiato ieri.
0: Questa gente si è svegliata
2: ieri sera.
0: Rolex, non volevo. È tutto lucido, l'ho
2: spiegato stamattina.
0: L'ho opacizzato. Ma tu lo lucidi il Rolex con la pezzetta? No. Cazzata, l'ho fatto. Senti, vabbè, allora, Garage di Garda, per chi deve comprare una macchina, stia attento in questo momento perché può risparmiare dai 1.000 ai 80.000. Cosa vende Garage del Garda? Allora, cosa propone?
2: Garage del Garda è, sì, in primis DR, quindi identità DR da sempre, da tantissimi anni ormai, metabolizzate e quant'altro, prodotto DR.
0: A proposito della DR, so che mi deve arrivare in prestito ancora per un periodo la DR,
2: sempre Massimo,
0: perché io il mio garage piange, da quando me l'avete tolta, il mio garage piange.
2: La stiamo studiando adesso.
0: Perfetto.
2: arriva
0: sì, ma la disegnate voi o una normale? La DR5
2: io
0: c'avevo, bella macchina DR5.
2: Ok, a proposito di GPL, a proposito di DR5, sì, stanno arrivando delle DR5 full hybrid nuove, pronta consegna. Stanno arrivando delle DR5 benzina GPL nuova, pronta consegna.
0: Sì.
2: Sulle full hybrid c'è ancora una super promo di 3.000 euro e 4.000 euro sulle collection. Oltretutto è quella che sta arrivando, quindi ci sarà una super promo anche su queste macchine.
0: Che cos'è la collection?
2: È un allestimento un po' particolare, hanno una calandra diversa.
0: La calandra. Sì, le gambe sono
2: un po' diverse, molto bello.
0: Che calandre
2: accattivante rispetto all'altra, insomma.
0: Il sedere della macchina si chiama
2: È posteriore.
0: Ah, il posteriore, il posteriore, il posteriore. Ah, il sedere, il sedere. Sì. La parte dietro.
2: Parte dietro.
0: Posteriore, sì. Posteriore.
2: Quindi stanno arrivando queste due macchine, sì, eccellenti in pronta consegna, quindi accontentiamo tutti quelli che vogliono la vettura in pronta consegna subito.
0: Ok.
2: Abbiamo, sì, poi ovviamente poi tutte le...
0: Allora, DR innanzitutto, se uno vuole provare la DR deve venire a da voi, Garage del Garda,
2: sì, magari preventivamente.
0: Me la fai provare sta DR?
2: Preventivamente ci chiama, così capiamo, cioè, che modello vuole provare, sì, cerchiamo di averlo a disposizione per la prova. Normalmente ci si riesce,
0: sì,
2: basta chiedere tutto quello che volete.
0: È gratis la prova?
2: Assolutamente sì. Ah. Beh, c'è stato, non è una domanda stupida, perché c'era.
0: No, non è una domanda, è un'affermazione.
2: Ok, sì, no, no, perché ti dico un po' qualche
0: non
2: tempo
0: mi indicare
2: fa,
0: col dito del Rolex. Sento povero.
2: Qualche tempo fa c'erano alcune concessionarie molto grandi,
0: sì,
2: che per diciamo limitare i test drive, tra virgolette, di curiosità,
0: sì,
2: ti dicevano il test drive ha un costo che poi te lo sconto se tu vai ad acquistare la macchina da noi.
0: Voi non lo fate, non fate queste gabole.
2: Okay. È una roba che
0: bravo,
2: secondo me proprio
0: bravo.
2: Non esiste.
0: È per quello che stanno fallendo.
2: Non esiste.
0: Allora.
2: Poi però ovviamente oltre a tutta la gamma DR, sì, anche tutta una serie di prodotti d'occasione, aziendali, ufficiali.
0: Perché ricordiamo che Garage del Garda non è solo DR, ma è multimarca.
2: E a proposito di multimarche, che adesso vi dirò anche le cose che stanno arrivando.
0: Per esempio, la 500 elettrica me l'hanno trovata loro, la 600 ibrida me l'hanno trovata loro, il furgoncino che guida Achille me l'hanno trovato loro. Io sono il vostro miglior cliente, tu ti rendi conto?
2: Ma noi ti stiamo trattando anche
0: con la miglior. No, è vero, con grande...
2: E poi con grande amicizia, con grande amicizia, rispetto vero, verso vero, di te vero, da vero, parte vero. Mia...
0: No, puoi dire che io le pago le macchine, no, perché no, se no la gente pensa fai gli sconti, super sconti.
2: Paga. Diciamo che Cattavolo ha una linea un po' preferenziale, diciamo, ma poi neanche questa grande roba. No,
0: però pago. Cattavolo paga, cioè,
2: Cattavolo paga. Cattavolo ha avuto qualche macchina nostra in utilizzo, sì, però tutto il resto che ha comprato per lui e la sua famiglia, lui paga. Paga il giusto.
0: Come gli altri.
2: In virtù di questa cosa, che non riguarda Cattavolo e non riguarda tutti i nostri clienti, perché le nostre macchine non sono vincolate a nessun tipo di finanziamento.
0: Bravissimo, dilla questa cosa. Perché molto spesso ci sono questi specchietti per gli Achille che ci cascano, vedono il prezzo e dici: ah, la voglio, ma devi fare un finanziamento di 72 anni.
2: Okay.
0: Le nostre macchine è nel 3028.
2: Le nostre macchine non sono vincolate, però diciamo che una buona percentuale di clienti che arriva da noi ci chiede il finanziamento.
0: Certo, però è una scelta.
2: È una scelta. Per questa cosa abbiamo studiato, Massimo ha studiato una cosa veramente che sulla carta è interessantissima, poi me la dovrò far spiegare nella maniera del dettaglio. Nel dettaglio, e che come funziona? Sostanzialmente, voi acquistate la macchina di una cifra X, ipotizziamo 20.000.
0: Vabbè, esagerato pure sempre. Tu.
2: Ipotizziamo 20.000. 20.000.
0: Okay.
2: Per i primi tre anni,
0: sì,
2: si paga il 10% del valore della vettura, cioè io pago 200 euro.
0: Pedini?
2: La macchina tre anni. 200, la macchina costa 25, pago 250. La macchina costa 15, pago 150 euro. Pago
0: per i primi tre anni?
2: Per i primi tre anni.
0: Ma siete sicuri di questa
2: assolutamente
0: cosa?
2: Sì.
0: Ma perché non dorme la notte?
2: Non lo so, però questa cosa è sulla carta è interessantissima.
0: È
2: dopo,
0: figa.
2: Dopo i tre anni uno decide 500, cosa fare con la macchina. 50
0: euro, 500 euro.
2: Me la ridai, bravissimo, sì, per tre anni.
0: Per tre anni.
2: Ok, quindi è gestita in maniera che il cliente riesca ad andare in macchina con una rata corretta
0: e
2: all'inizio.
0: E poi dopo?
2: E poi puoi ridarmela, puoi decidere cosa fare dopo i 36 mesi. Ti è piaciuta, te la tieni.
0: Ma devo darti una...
2: No, valutiamo come te la vuoi tenere. Ma
0: io per accedere a questa promo, io devo darti 5-10 mila euro d'anticipo? No, niente.
2: Studiamo, se vuoi il cliente vuole una rata più bassa, magari la studiamo con un minimo di anticipo, okay, ma diversamente no.
0: Bella,
2: è una cosa studiata con... potenzialmente è diviso in due, è un piano doppio, ecco.
0: Doppio piano.
2: È un doppio piano.
0: Sì.
2: Che ci permette di andare in macchina con una cifra relativamente bassa all'inizio e poi uno decide cosa fare, perché magari nel corso del tempo cambiano anche le esigenze. Adesso ho delle esigenze che tra tre anni non ho più, quindi può essere che la gestiamo in questo modo.
0: Va bene, bella,
2: è una cosa molto
0: bella. Non dormire, bravo Dimitri, Massimo l'ha pensato.
2: E su altre macchine tipo le DR6
0: sì,
2: che ho ancora a chilometri zero
0: la
2: pronta
0: DR6
2: consegna.
0: È la macchina più bella, il SUV più bello del momento, prezzo qualità prezzo, secondo me.
2: E la Sport Equipe 6 che è praticamente la stessa macchina.
0: Quella è figa.
2: Sport Equipe, esatto.
0: Piace anche a un mio amico miliardario.
2: Il prezzo fuori esposto è 24.900 euro o 22.900 euro per la DR6.
0: DR6 Equipe, quanto
2: Sport
0: costa?
2: Sport Equipe 6, 24.900.
0: Niente,
2: però,
0: uno spunto per
2: la DR6, 22.900.
0: Allora,
2: se un cliente decide di fare un finanziamentino minimo, noi non lo obblighiamo, scontiamo quello che è la provvigione nostra, dei 1.000 euro, li giriamo al cliente. Quindi tu compri la macchina, decidi di fare un finanziamentino, io ti sconto 1.000 euro dal prezzo su queste tre macchine.
0: Ah, bravo. Okay.
2: Questa è la prova. Andrea, che abbiamo studiato, che noi,
0: quindi
2: noi...
0: 22 ti viene 21, 21, giusto? 9. E io posso pagarla anche il 10% per 3 anni.
2: Assolutamente sì. Assolutamente,
0: quindi
2: sì,
0: mi viene a costare 210 euro per 3 anni. Ma è molto interessante, è molto interessante questa cosa. Oggi ti porto 70-80 clienti.
2: Come svilupparla? Perché adesso poi adesso andrò in concessionaria, me la faccio spiegare bene anche da colui quale lui ha fatto questa partnership.
0: Quello che non dorme, sì.
2: Ok?
0: Sì.
2: E quindi dai, proviamo anche questa cosa, che ripeto, non è vincolante sui nostri prezzi, okay, però visto che tantissima gente ci chiede...
0: siccome il tempo sta andando e scorre, io ti ascolterei per ore e ore e ore, disse la tua ex fidanzata. Devo andare, purtroppo...
2: No, velocemente, soltanto Gianni mi sta chiamando. Qualche macchina in arrivo, sta arrivando una Volkswagen Caravelle a chilometri zero, 8 posti. Scusa? Una Volkswagen Caravelle, 8 posti, che sono
0: va anche in acqua.
2: Sono macchine introvabili,
0: Se la lasci ferma al molo, arriva in America.
2: Sta arrivando una grande Panda nuova a chilometri zero.
0: Con gli occhi neri.
2: Esattamente, sì. E abbiamo 2-7 posti, una 5008 e una Galaxy, super interessante, perché i prodotti lì normalmente è difficile trovarli sul mercato. Sì. E tantissime altre cose, chiamateci e siamo
0: allora,
2: a disposizione per tutto.
0: Andate da Dimitri a Garage del Garda, entrate a Desenzano del Garda e urlate: Dimitri! Lui c'è sempre. Domenica non ci sei. Sabato sì, però.
2: No, sabato certo.
0: Sì, certo. C'è sempre, voi andate là, lo chiamate e lui vi trova la macchina che volete, come ha fatto a me. Ho trovato tutte macchine che non c'erano lì, me le ha trovate, quindi non è un problema, ragazzi. Va bene, grazie Dimitri.
3: Grazie Dimitri.
0: Garage del Garda, ti vedo un po' perché ho nominato la tua ex fidanzata, ti sei
2: mi
0: spento.
2: Tocca sempre questa argomento.
0: Ho visto l'occhio che gli si è spento.
2: Tu sei un bastardo.
0: Gli è venuto l'occhio del panda, veramente non adesso ti do un pezzo di canna di bambù. Dai, te lo mangi, te lo fionocchi.
4: Su Studio Più.

0: Polly, bellissimo pezzo. E spara Polly.
1: Lo
0: senti, senti.
2: Mamma ragazzi.
1: Spara Polly.
0: Allora, ancora buongiorno che vi parla, è sempre Andrea di Temu insieme ad Achille di Swish e Franco Blasso da casa sua, da casa sua. Allora, chissà perché uno ogni volta quando sento le radio, no, che si danno dei toni, insomma, come se fossero dei fenomeni. Io da Milano, quello da Roma, quello è dalla grande mela, cioè, noi invece siamo proprio ignobili e quindi possiamo andare in onda da ogni posto. Allora, ciao Andrea, sono Davide, chiama mia moglie Vilma. Ah, Vilma come cosi, Flinkson.
3: Bravo,
0: Vilma,
3: bravo.
0: Era quella più magra, bionda.
1: Sì, la moglie di Fred.
0: Sì, la moglie di Fred, quello moro un po'.
1: Quello moro.
0: Sì, un po' in carne, quello prima di Jokeffol. Come si chiama la puntura quella che ti fai adesso, dimagrisci? Come si chiama? Finango.
3: Finango.
1: Finango.
0: Vabbè, Durango.
3: Comunque, Vilma.
1: Durango.
3: Sì. Vilma. Non era bionda, volevo correggere Ugo, ma era rossa di capelli.
1: La bionda era la moglie di Barney invece.
0: No, è Mora. La moglie di Barney è Mora.
1: E la moglie di Freddy che colore era?
0: Rossa.
1: Ecco.
0: Castana,
1: è vero,
0: rossa.
1: È vero.
0: Vabbè ragazzi, questo è esperto di tinte,
3: no,
0: di capelli.
3: Perché perché ce l'ho presente.
0: Sì,
3: Barney
0: sì.
3: È biondo, sì.
1: Ah,
3: lui
1: è
3: biondo. Freddy invece
0: ti piaceva te, no? Ti piaceva Barney.
3: A me piaceva Vilma.
0: No, la moglie dell'altro, di cosa? Come
1: di
0: si chiama?
1: Di
0: Barney.
3: No, la moglie di Fred.
0: Di Fred, come si chiama?
3: Vilma.
0: Ma la mora non era male, eh? Andiamo avanti. Allora, chiama per favore mia moglie, cioè ci sposiamo sabato 19 settembre, ci sposiamo in comune a Castel Goffredo. Fingiti Luca, il proprietario del ristorante Chalet Pietra Cavalla di Polpenazze, e dille che invece il pranzo dobbiamo fare la cena. Vabbè, adesso noi ci inventiamo qualcos'altro.
1: Ia!
0: Questa non l'ho capita.
1: Eh no, leggi il ristorante.
0: Ah, Pietra Cavalla.
1: Ia!
0: Ma il cavallo non fa IA, eh?
3: Era un po' secco.
0: Mamma ragazzi.
1: Non mi viene.
3: Perché voleva fare il verso del famosissimo chef di questo ristorante, Furia.
1: Mamma mia, peggio uno peggio dell'altro.
0: Posso fare il numero prima degli insulti che arriveranno?
3: So che lì ha lavorato anche un famosissimo cameriere.
0: Sì.
3: Velocissimo a portare i piatti. Varen.
1: Mamma mia.
3: E basta.
0: Basta. Mamma ragazzi.
1: No, ma lì ti fanno anche gli sconti e sbagliano a volte. La cavallina storna.
0: Posso andare avanti adesso?
1: Fai il numero,
0: faccio
1: ti prego.
0: Il numero, per favore.
1: Fai il numero, ti prego.
0: Cioè, mamma ragazzi.
4: Sono il proprietario dello chalet della Pietra
0: Cavalla. E Vilma?
1: È Vilma.
0: Si chiama Vilma.
1: Ma l'hai fatto bubu. Non c'entra niente.
0: Come c'è la canzone?
4: Yabadabadu.
0: Yabadabadu.
1: Yabadabadu.
0: Sei Vilma? Io faccio Yabadabadu.
5: Pronto?
0: Cercavamo Vilma.
5: Sono io.
0: Ciao, sono Andrea. Sono il collega di Luca del ristorante Lo Chalet. La Pietra Cavalla.
5: Sì.
0: Sì. Per la cena del matrimonio, insomma.
1: Sabato.
5: Per la cena?
0: Sabato.
5: Non è la cena, il pranzo.
0: E c'è stato questo misunderstanding che noi abbiamo sognato la cena, purtroppo. Infatti non ne eravamo molto convinti, ecco perché l'abbiamo chiamata. Quindi è un pranzo, non è la cena.
5: Ah. Guarda.
1: Sto già ridendo.
5: Niente.
1: Ci ha già sgamato, secondo
5: me. Porto tutti a cena?
0: Non ho capito. Oh, vabbè, ci hai sgamato. Puoi dirlo che ci hai sgamato. Cioè, non è che... Non ti sentiamo.
1: Ti sente male.
0: Ti sentiamo male. Senti, ma ti sposi con l'animale, con Davide?
1: L'animale.
5: Sì, con Manoa, sì.
0: Ma come mai? Cioè, hai battuto la testa? Cosa è successo?
5: No, dai.
0: L'ho battuto tempo
5: fa, la testa.
0: Ma sei innamorata? Si sente che sei innamorata?
5: Assolutamente sì.
0: Che bello, questa è la frase che ti ha detto tua mamma di dire. Va bene, allora io ti mando un abbraccio in bocca al lupo.
5: Grazie, un abbraccio anche a voi.
0: Ciao tesoro. Ciao. Ma dove era nel tuo stapane? Perché sentivo che era dentro il tubo. Non lo so. Vabbè. Niente, il primo scherzo e non è andato, ragazzi. Allora, i mozzi ci chiedono, ma non fate gli scherzi. E non funziona i nostri scherzi.
1: O ci ascoltano
0: o non ci rispondono. La colpa non è mia. Cioè non,
3: perché questo qui, Andre, è il risultato della diretta. Se tu fai una cosa in live, non sai quello che accade, capito?
0: Sì, sì.
3: Quello che accade, accade.
0: Continua a parlare, davvero non servi. Allora c'è
3: qui c'avevo segnato gli scherzi che te lo mando sul cellulare.
0: Sul cellulare. Ah, te lo sei scritto sul post-it.
3: Scherzi cellulare.
0: Beh, devi ricordarmelo, no?
3: Sì, ma però tu sei partito.
0: Ma però non si dice, comunque fa niente, no? Fittipaldi, vabbè.
3: Perché non si può dire? Allora, ieri sera c'era Fittipaldi in TV, eh? Ieri
0: andiamo
3: sera,
0: avanti. Allora, attenzione, l'azienda si chiama Rekip. Inventa qualcosa, chiamala ora. Proviamo. Lei si chiama Lorena. Io sono dell'azienda Rekip. Ok, va bene. Ci va in macchina. Ok, ci va in macchina. Vediamo un po'. Pronto? Sono dell'assicurazione della Rekip. Vediamo un po'. Se c'è. Lorena, come si chiama?
3: Lorena, hai detto.
0: Lorena. Lorena. La signora Lorena?
2: Sì.
0: Pronto, sono dalla Rekip. Buongiorno signora. La disturbo?
2: No.
0: No. Sì, mi sente. Cioè, è arrivata una contravvenzione della macchina C3 targata 27AB Bergamo 228. È la sua?
2: Sinceramente non so perché di mio marito.
0: Ah, ok. Però alla guida c'era lei, però, dalle telecamere. Ci è uscito fuori il suo nome.
2: Ma quando?
0: È successo un mese fa circa, un mese e mezzo fa. Adesso la data ce l'ho scritta, però non sì, il 16 di agosto. No, il 6 di agosto, scusa.
2: Ma non le saprei dire, non lo so.
0: Però c'è questa contravvenzione, purtroppo è passata col rosso lei. C'era la telecamera.
2: Vabbè. Mi sembra strano, però non lo so. Mi avete chiamato?
0: No, perché le verrà decurtato dallo stipendio, quindi uno sappia insomma che c'è questa.
2: Ma quando mai?
0: In che senso?
2: Cioè, da quando mai ti tolgono lo stipendio?
0: Purtroppo è una normativa della Rekip, insomma, cioè, ci hanno avvertito, insomma, noi siamo dall'assicurazione, quindi verrà decurtato lo stipendio questa multa.
2: Ma assurdo.
0: Lo so,
2: proprio.
0: Anch'io la trovo assurda, però anch'io sono un dipendente come lei, quindi anch'io la troverei assurda. Però,
2: no, purtroppo. Ma mi sembra assurdo che non ci azzecca la Rekip con questo.
0: In che
2: non
0: senso?
2: Ci azzecca la Rekip.
0: Ma la macchina?
2: Che c'entra? Come fa a sapere la Rekip che io abbia avuto una multa?
0: Non lo so, guardi, questa cosa mi risulta strana anche a me, però purtroppo io faccio quello che mi chiedono di fare, insomma, l'avvertirla. Ci saranno 680. Pronto. Ma io non c'entro niente, veramente.
2: Va bene, buongiorno, arrivederci.
0: Non vuole sapere neanche della multa, non vuole sapere.
1: Quant'è, cioè.
2: Non voglio sapere niente, arrivederci.
0: Va bene, grazie, arrivederci, è stata gentilissima. No,
1: scusate.
0: Adesso
1: la signora non ha voluto sapere.
0: Si stava innervosendo. Adesso io non ho capito se lei ha capito che era uno scherzo oppure adesso chiama la Rekip e insulta tutti. Però il marito mi ha dato un'informazione strana. Io pensavo che la macchina fosse intestata alla Rekip, invece è intestata a lui. Quindi lei dice: ma che cosa c'entra? Quando mi date gli indizi, datemeli giusti. Dai, non. Vabbè, comunque, niente, ci ha mandato a cagare. Ha fatto bene.
3: Aspetteremo.
0: Lascia stare.
6: Su Studio Più.

0: La canzone è molto bella, però Everyday, Everyday, la mettiamo Everyday, e quindi non mi sei abbassata la sedia, me l'hai abbassata te per caso?
1: No,
0: l'hai abbassato la sedia?
1: No, perché ogni tanto magari con il peso può scendere.
0: Ma stai zitto.
1: In maniera accidentalmente. Stavo guardando il video, Andre, di queste labbra che si muovono.
0: Cioè, le labbra?
1: Sì, aspetta un attimo. Allora, nel video c'è non c'è il viso.
0: Sono delle bocche.
1: Delle bocche.
0: Sì.
1: Quindi vedi il labbro con i denti, ok? Che ti parla, che canta.
0: Non ho guardato il video.
1: Sì. Ma io lo guardavo.
0: Non sai cosa fare, sì.
1: Allora, ho capito, ma perché mi interesso a che cosa vuol dire la canzone?
0: Stringi, altrimenti prendo un portachiave degli anni 70 e te lo tiro in faccia.
1: Mi sembrava che quelle labbra.
0: Sì. Sai, i portachiavi degli alberghi degli anni 70 erano grossi come le macchine. Cioè, non entravano in macchina. Mettilo dietro. Ma dove? Non entra. Bagagliaio, mettilo dietro. No. Era in proporzione a quanto era brutto l'albergo. Più era brutto l'albergo, più era grosso il portachiavi. Una cosa esagerata. Io ci faccio i pesi a casa. Ne ho due degli anni 70, ci faccio i pesi. Dimmi, cretino.
1: Mi sembrava che quelle labbra.
0: Sì.
1: Mi stessero parlando dicendomi
0: le labbra. La stessa sensazione. sensazione ce l'hai la sera, vero?
1: No.
0: Sembra che ti parlino.
1: No,
0: ce l'hanno con te.
1: No.
0: Quando si girano. Dai, andiamo avanti.
1: Mi stessero comunicando qualcosa del tipo.
0: Sei un cretino.
1: No, del
0: ma
1: tipo.
0: Ma vai in mona.
1: Se fosse
0: così. Ma cosa fa? Cosa dice questo qua? Ma perché parla così che non si capisce? Mamma, cos'ha in bocca? Grammofono. Hai ingoiato puntina del grammofono. Cos'hai ingoiato?
1: Il grammofono.
0: Un baritono degli anni 60.
1: Il grammofono. Il baritono è.
0: Faccio rumori come te.
1: No,
0: Azez.
1: E tu hai detto Azez. Sì, ma dopo hai detto Azez.
0: Azez è mio cugino, Azez.
2: Ma chi è?
1: Allora vedi che c'è un nesso.
0: Ma è bello coglionarlo proprio. Facile.
1: No, Azez.
0: Sì.
1: Aziz.
0: Mamma, problema. Tanti problemi c'ha.
1: No, perché poi beh, tu mi
0: hai andiamo fatto... avanti, è andato, dai.
1: Comunque,
0: però, ma difficoltà.
1: Stavo pensando a queste labbra che mi stavano comunicando.
0: Sì, sì.
1: Cioè, allora, se delle labbra mi dovessero comunicare in maniera stretta fine, no? Così, tipo così. E mi stava comunicando in maniera stretta, ma lo sai, Achille... che ottobre, il 10 di ottobre, che è un sabato,
0: sì,
1: lo hai detto che bisogna ricordare che c'è l'Andrea Catavolo Show in tour e la prima tappa.
0: Buongiorno Andrea, sono Angela. Continuando il discorso dell'altro ieri, chiedi a Fabio se è disposto a promettere in diretta che non farà più cavolate. Solo così finirebbe la punizione. Gli ridò la patente. Praticamente la moglie. Ah, ieri l'abbiamo chiamata.
2: L'abbiamo chiamata ieri.
0: Praticamente la moglie non gli dà più la patente perché lui ha fatto un po' di cavolate. Ah, adesso lo chiamiamo. Vogliamo sapere che cavolata fa. E se poi vai a lasci lo zampino, è chiaro che poi non puoi riavere la patente subito indietro. Cioè non, dimmi, ramen, stavi dicendo.
2: Ramen.
0: Tanto quello che dici, metti in soggezione le persone. Metti in soggezione la gente. Non dimmi.
1: In soggezione le labbra, mi ricordavo.
0: Sai un po', se tiri i capelli su, ci assomiglia a Vilma, lo sai.
2: È vero,
1: ma di Vilma, sono arrivato.
0: No, questo non c'entra niente, non è Vilma. Tu sei Vilma. Se ti fai la barba e ti leghi i capelli sopra, sei Vilma.
1: Sì.
0: Andiamo avanti.
1: Fred, allora.
0: Basta,
1: ti ho detto.
0: Andiamo avanti.
1: Ma posso mica fare film? Allora.
0: Film.
1: No, facevo Vilma che ricordava, perché sai che ogni tanto Vilma cazza Fred, no?
0: Ciao Andrea, che bello tornare ad ascoltarvi. Saluteresti nonna Luigina di Pietramurata. Siamo a Trento, grazie Angela, certo, è una nostra fan. Ciao, la salutiamo, ciao Luigina.
2: Ciao,
1: a Trento saremo
0: Luigina. Sì.
1: Saremo a Trento, nonna Pietramurata, ma saremo venerdì 16 ottobre.
0: Sì.
1: Venerdì 16 ottobre con il
0: di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma anche il soggetto.
1: Sto parlando. Lo spettacolo in teatro, l'Andrea Catavolo Show.
0: Mamma, con
2: Show!
1: Perché?
0: È così imbattibile. È un rincoglionito a livello mondiale. Dai.
1: Stavo pensando l'Andrea Catavolo Show in tour.
0: Aspetta,
1: me l'ho mandato. È uscito l'Andrea Catavolo Show.
0: Sì, zitto un attimo. Adesso che ce la fai. Aspetta, chi è questo?
3: Andrea, buongiorno di nuovo, Alessandro da Formigi. Mi hanno detto, mia moglie mi ha mandato un messaggio, ma mi ha fatto uno scherzo che mi hanno chiamato dalla RIP e li ho mandati a cagare. Ma come è finita?
0: È finita praticamente che ci ha mandato a cagare. Abbiamo messo giù. Non, è finita che ci ha mandato a cagare e basta. Non so se ci ha creduto o non ci ha creduto. Boh, tu dici, ma io non ti ho fatto nessuno scherzo. Così andiamo avanti, capito? La richiamo. Sono la Reghippa di nuovo. Dai, ok, vai, vai, vai, vai.
1: Ottobre, sì. Quindi è
0: allora,
1: giorno.
0: Se volete vedere l'improbabile, ciò che può non succedere mai in uno spettacolo teatrale, noi, voi, allora, non vi aspettate il teatro, venite belli pettinati, socialmente utili, socialmente con le cravatte e cravattini. No, siamo a teatro perché è un posto dove ci possiamo riunire senza che vengano là vigili e cose via dicendo. Allora, vi aspettiamo a teatro, e a teatro lo spettacolo è uno spettacolo strano, si chiama Le Palle di Catavolo. Perché si chiama Le Palle di Catavolo? Non lo so, non è il primo nome che è venuto in me. Allora, non l'abbiamo pensata, è uno spettacolo molto particolare, dove può succedere di tutto e basta, e non dico nient'altro, non dico nient'altro, è molto improvvisato. Oh. È molto improvvisato. Potremmo anche non venire, cioè, nel senso,
2: cosa?
0: È talmente improvvisato che dici, magari per la prima mezz'ora non ci siamo, non c'è nessuno.
1: Vai. Ottobre le date sono tre.
0: Sono tre perché poi facciamo queste ultime tre poi non è che facciamo altri spettacoli, ma sono finiti, poi se ne parla a febbraio.
1: Quindi allora,
0: Sai perché? Non ti curiosisci il fatto che novembre, dicembre, gennaio non facciamo
1: perché
0: niente.
1: C'è una sosta natalizia.
0: Ma che le sosta natalizia? A dicembre è Natale, cretino. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, Gio. Pronto?
4: Yeah.
1: Sì, buongiorno.
2: Dai. Yeah.
0: No, vabbè. È una canzone. Fuck you.
1: Come mai hai detto che a ottobre ci sono queste tre tappe e poi invece novembre, dicembre
0: Forse ne faremo una a novembre, okay. Per il mio compleanno invito un po' di gente da qualche parte, in un tendone da qualche parte, no? Poi ci picchiamo tutti e poi basta. Poi dicembre, gennaio ci fermiamo perché c'ho in mente di fare un tour da solo con il camper che qualcuno mi presterà, e prendo e parto e vado e me ne vado e forse non torno. Poi a febbraio, marzo, aprile faremo altre date, non lo so, dipende dal fisco. Quindi se volete venirci a vedere a teatro, ottobre siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, il 16 di ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. E dovete prenotare il biglietto da Ugo Palmisano.
2: 389 83 34 82 5.
0: La locandina la trovate sulle nostre pagine social.
2: E siamo al manicomio, andatela a vedere, che fighissimo.
0: Mamma ragazzi, ha fatto un'altra foto. Andate a vedere. È esaltato.
5: Su Studio Più.
6: Sì, il telefono non fatti in tempo a prenderlo.
0: Fai sulla locandina. Sulle pagine Facebook di Achille Ferrari. La trovi anche lì.

0: uscire dal bagagliaio, per favore. Fa uscire la signora dal bagagliaio, grazie. Comunque la mia macchina ha 85 cavalli, chi te è vivo? Ma che colpa mia, mica è...
1: Ma non i cavalli, Andrea, i kilowatt.
0: I kilowatt, infatti ha detto kilowatt, ah, okay. Io ho letto cavalli perché c'è la K, insomma, la K di cavallo, no?
1: Ma che K di cavallo?
0: Vabbè, 85 kilowatt, vabbè, ma adesso mi scrivi, ne abbiamo parlato all'inizio del bollo, basta ragazzi, è un argomento bello vispo. Se dipende dal fisco non ti vediamo più, e infatti dipende da... Che c'hai? Qual è il tuo problema?
2: È venuto in automatico lo starnuto.
0: Lo starnuto? Ah, c'hai anche il raffreddore, c'hai. Mi stanno scrivendo, aspetta. Pierangelo, ciao Pierangelo, ciao Andrea. Come questa mattina? Ok, a dopo. Ok, a dopo, va benissimo. No, devo niente, è una cosa che non posso dire. Andrea, devi chiamare Fabio che dobbiamo sapere com'è finita con la moglie per la patente. Ah, ecco, gli ascoltatori mi ricordano le cose che voi non mi ricordate. Cioè, è pazzesco, ragazzi, non servite a niente, veramente.
2: Ma scusami, io mi ricordo che
1: l'avevi qua... appena detto prima, è giusto, devi chiamare la
0: signora. Sì, vabbè, ma non vi siete ricordati, cioè non...
1: Capito, stavi parlando di altro
0: adesso. Vabbè, potevate dirmelo, insomma, Andrea, ricordi. Sì. Vabbè, andiamo avanti.
1: Vabbè, la chiamiamo o no?
0: No, chiamatela, Adesso, lui devo chiamare, cretino, non ha capito niente.
1: Lui devi chiamare per sapere che cosa che Marachelli ha fatto per essersi tolto la palla e perché non gli ha tolto la patente.
0: Capisci perché vengo la mattina? Lo capisci? Allora, posso creare un momento imbarazzo? Lo posso creare?
1: Vai.
0: Momento imbarazzo, parlate voi due, dai, vai.
1: Allora, praticamente, Andrea, che è successo? L'altro giorno abbiamo fatto lo scherzo alla signora che gli ha tolto la patente al marito perché ha fatto delle cose. Chiaramente la gente adesso vuole sapere cosa sono queste cose che ha fatto perché lei gli ha tolto la patente. Siamo tutti curiosi e adesso chiamiamo il tipo in questione.
2: Sì, ok. Ma io sto pensando...
1: L'imbarazzo e poi la palla è andata a lui,
0: Sì, vabbè, però tu hai fatto il jingle e lui gli hai tirato la palla. Anche lui potrebbe farti un jingle. Tu parli a jingle. Non è che parli normalmente, tu.
1: Ho parlato
0: hai
1: normale.
0: Hai inizio e una fine, basta.
1: Ho parlato normale.
0: Sei da jingle.
1: Va bene, in un modo o nell'altro io se ne sono uscito.
0: Boh.
1: Sta a te.
2: Cosa ho fatto ieri? No, ieri mi è piaciuto
1: No, deve essere inerente a quello che dice lui.
0: Vabbè, anche tu. Allora, dimmi una cosa che non c'entra niente con lo scherzo, vai.
1: Niente. Sto fregato.
0: Vai. Voi due dovete parlare. Perché mi guardate?
1: Ma passa il tempo, la chiamiamo o no?
0: No, ma voi due, voglio sentire il momento imbarazzo.
1: Ma io so, io ci ho già parlato del momento imbarazzo.
0: Vabbè, ragazzi, questo sta pensando. Oh, ma devi svegliare.
2: Ho capito.
0: Sei incoglionito, però.
2: No, vabbè,
0: e di la prima cosa che ti viene in mente.
2: Vabbè, la prima cosa che mi...
0: Ma secondo. Vabbè, chiamo, dai, che è meglio. Il momento imbarazzo è fino,
2: no,
0: ragazzi.
2: Sono no, sono dei cinesi ieri.
0: Ormai basta adesso. Come si chiama lui? Come si chiama? Fabio. La squilla piano, come mai?
3: Pronto.
0: Fabio.
3: Sì, ciao Andrea.
0: Che hai combinato, Fabio?
3: È un casino.
0: Lo sai perché? Casino. Perché lei mi ha scritto, mi ha detto se lui promette.
3: Vi ascolto tutti i giorni.
0: Ah, ok,
3: sentito. Vi ascolto ancora di più. Siccome sono 3 mesi che mi ha tolto la patente, devo capire come fa Achille a 8 anni.
0: lo so. E lui fa delle telefonate strane la sera.
3: Okay.
0: Senti, ma tu che hai combinato? Una cosa grossa hai combinato?
3: Speso un po' di soldi, ecco.
0: Hai speso un po' di soldi? Io pensavo qualcosa di più grave, cioè nel senso le corna, cose così.
3: No, corna no.
0: Cioè hai comprato solo 3 ballerine. Ha speso un po' di soldi. Senti, ma tu gli vuoi...

0: puoi promettere per favore davanti a noi che tu non farai più queste marachelle?
1: Sì.
0: No, non sei convinto, non sei convinto. Allora, sono due le cose: o non vuoi più la patente, allora te la stai giocando, per sempre, la taglia, la taglia.
1: Sì, no, lo prometto, perché anch'io devo avere, devo stare un po' attento.
0: Attento.
1: Comunque, sì, lo prometto.
0: Allora, devi dire, io, Fabio, prometto davanti a Ugo, Achille e Andrea che non farò più queste marachelle, con la speranza che lei mi ridia la patente, vai! Vai.
1: Allora, io prometto davanti a Ugo, Andrea, Achille,
0: sì,
1: che non farò più queste marachelle. Con la speranza di riavere la patente.
0: O perlomeno vederla, insomma.
1: almeno quello.
0: Va bene. Grazie, Fabio. Mandiai le promesse, mi raccomando. Ciao. Ci metto la faccia io con la moglie.
2: Telefonata.
0: I promessi. Va bene, io pensavo a cosa di grave, invece non.
2: Infatti,
0: invece grave, sai che cos'è grave? La rete 5G non funziona, abitanti legano tecnico al ripetitore. Lo sequestrano, c'è la foto, non so in quale paese sia successo, in India, siccome la rete 5G non prendeva, hanno preso il tecnico, l'hanno legato all'antenna, l'hanno sequestrato, aspettiamo da due anni, non lui legato 2 anni lì, sono 2 anni che aspettano la 5G, capito? E questi l'hanno preso e l'hanno legato al tecnico, la banda larga della Magliana, vabbè, andiamo avanti, dobbiamo salutare. La battuta di Emanuela Marinelli che salutiamo. Ciao Marinelli. Allora salutiamo, che è meglio. Appuntamento a domani come sempre dalle alle. C'è una signora che dice: cavolo, io non ho i social, come faccio a prenotare per venire a vederti a teatro a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre? Come faccio? Si sta nervosendo.
2: Segnati il mio numero.
0: Si segni il numero di Ugo. Si segni il numero.
2: Te lo do
0: Ugo.
2: Con calma, tesoro.
0: Con calma. Bravo.
2: Allora, amore mio, segnati questo numero.
0: Sì.
2: 389 83 34 825. Dai, tesoro.
0: Ma cosa? L'unica cosa bella che ha Ugo, sai cosa sono?
3: Cos'è?
0: I peli della barba.
2: Ma che peli della barba?
0: Che mi ricordano un sacchiotto con cui ci giocavo io da bambino. Perché io l'ho buttato in tutte le pozzanghere. Quindi era la barba era tutta colorata. Il peluche era tutto colorato: giallo, verde, marrone, rosso. Pezzi di rigatoni, di pomodoro. Cioè. L'unica cosa bella che c'è. Lui pensava alla voce. Invece. Sembri un maniaco quando parli così.
2: Ma non è vero.
0: Ma come no?
2: Invidiosi.
0: Ma stai zitto. Ti leggo al palo dell'antenna qua della radio. E dico: Claudio, l'ho sequestrato. O mi dai l'aumento per sopportarlo, oppure lo lascio lì legato. Secondo me ti lascia lì.
2: Sì.
0: Va bene, grazie a tutti. Vuoi chiudere? Oggi sei rincoglionito, lo sai. Oggi sei arrivato, ma tu praticamente ti sei esaltato con la probabilità della grandine, sì, di tutto bello pimpante. Poi sei detto qua un rimbambito totale.
3: Ma dopo dipende, cioè ne sei su.
0: Grazie a tutti, a domani.
3: Okay. Ciao, bello.
4: Show. Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
11: ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
12: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
0: E con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angeloni!
5: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio è sempre bella roba.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno, buongiorno, buon giovedì 17 settembre, il capitano c'è, voi ci siete ciurma? Salutiamo anche DJ Dami, anche se non c'è oggi. Oggi DJ Dami non c'è, ma abbiamo un Paromix che sta lì in zona, intorno al campo, perché se c'è bisogno lo faccio entrare, no? Ti dice così, intanto te gira intorno al campo che appena ti sei scaldato ti faccio entrare. Bene, signori, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001, dateci dentro. Oppure se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Se non volete fare nulla vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Steve Edwards. Bella questa, Steve Edwards.

0: Vabbè, insomma, partiamo alla grande, la grande, la musica è quella giusta. Ciao ragazzi, Sangio da Brisighella, saluto a tutti quelli che mi conoscono, è sempre Gas a Martello. Ciao Walter, Turbo Magazzinieri, il Daniel Milo ci sono, buon giovedì a tutto il popolo del Morning Fever, da Elena, da Lumezzane. Bel capitano, ciao, ciao anche al Dami. E lavorare con lampi, tuoni, pioggia, la Lori. Vabbè, stai attento perché io ho preso un lampo una volta. Vabbè, è un attimo, Però mi è andata bene perché sono ancora qua. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, sono Simone da Cisano. Posso chiederti Lady Hear Me Tonight? Ciao, buon lavoro.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta, ce l'abbiamo? Sì, hola Capitan Massa, buongiorno. Tempo nuvoloso, appena smesso di piovere, 17 gradi, buon giovedì a tutto il popolo, un bacio al mastro, la Leonessa. Ciao Massa, ciao Damiano Nalini, DJ numero uno, da Eric, dai che è giovedì. Gianluca da Teramo c'è, buongiorno Massa. Vabbè, insomma, tanti messaggi stanno arrivando, un po' alla volta li leggiamo. Andiamo a sentire chi c'è qua.
1: Capitan Massa e buongiorno a tutto il popolo, Daniele da Basiano, Jack Jackson, Weekend. Grazie mille, ciao a tutti.

0: dove si balla ci andiamo noi, no? Dove si balla e andiamo a ballare. No, dove si balla noi andiamo a lavorare, no? Perché noi dalla radio andiamo dove si balla e facciamo ballare tanta gente. Tipo la mia Babi, la Barbarella, me la porto con me, quindi cosa fa? Viene dove lavoro io e balla, perché lei... è normale, no? Perché quando uno dici... ti porti la donna là e dice: ma cosa fa lì? Non lavora? No, lei balla, cioè cosa deve fare? Beve, balla, tutto con la B, tutto ghiaccio, che quando beve tutto ghiaccio, però lei balla. Signori, ridendo e scherzando, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance, si torna indietro nel tempo. Lo facciamo con la musica, con quella più bella. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2. A Macerata sui 105.3. Spot.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Salutiamo l'orologio di Tavernelle, Massimo, Super Massimo. E lui è preciso come l'orologio. Svizzero, però, svizzero. Ma è di Tavernelle, saluta anche Giuliano da Sant'Ippolito. Lui è un po' il mio organizzatore di feste.

Buongiorno Walter, il baffo da Palù, Claudio Saladino da Vigevano e Alessandro Cassano Dadda sempre in prima fila. Il 65enne Capitan Massa, saluto Paromix. Eh sì, perché oggi c'è Paromix. Sì, sì,

0: Poteva mancare Massimiliano Rubastaiolo del Macerata? No, ce l'avemmo qui. Era un attimo andato a Citano e è ben tornato. Ciao Massi!
1: Massimiliano Nardi, cioè.
0: Walter, un saluto da Madonna di Campiglio, Radio Manetta. Vabbè, però, se non scrivete il nome, va bene. Mi ha mandato un messaggio Madonna di Campiglio, proprio, ma l'ha mandata lei.

Luisella presente in ascolto, Poggio Rusco, ciao Walter il Billy da Fano sempre presente, l'autista del pesce parlante da Ortona. Franco di Marina di Montemarciano ha inviato una foto, andiamo a vedere se riusciamo a vederla, bellissima, insomma. Lumare, Lumare!

Ghiso, vivaista da Canneto, scusa, da Cattolica, perché il lavandaio di Ancona c'è. Luisella da Poggio Rusco presente. Buongiorno, ma quanti siete qua? Aspetta, ma mamma mia, Gianluca da Ravenna, mo sei arrivato allora. Comunque io quest'anno ho esagerato, perché sono andato in tutta l'estate 2 volte al mare, signori, vabbè, non è facile. Prendi la moto, metti il costume, l'infradito e vai in spiaggia, stai lì al sole a cuocerti per qualche ora, fai il bagno. Ma è stata dura, però 2 volte ce l'ho fatta.

Due volte dice anche troppo. Hai ragione, Vertere. Due volte è anche troppo. Anche perché mi dicevano: Massa, non stare troppo al sole, poi con la testa perché ti si cuoce. Ma io sono Mourinho, special one. Tutti mi dicono che non ho testa, quindi non è problema mio. Salutiamo Roby, il camionaro presente di Mantua.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
2: E con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Axwell è tanta roba, eh? Axwell featuring Bon. C'è Walter, che ne pensi di questa com'è, vabbè, lo dico, la minchiata di Bollo Auto, non lo so io, signori. Per me, insomma, la tassa, noi paghiamo tantissime tasse in Italia, e il bollo auto è uno, addirittura noi abbiamo i superbolli, cosa che negli altri stati non esistono, cioè, non lo so, quindi a me, cioè, non mi chiedete queste robe perché io divento che pesante, divento uno che, insomma, è meglio di no, facciamo che non penso al bollo auto, non ci penso. Buongiorno Massa, un saluto dagli Svalvolati Torino di Sangro, Alfredo, Domenico, dai e facci ballare. Walter, saluteresti nonna Luisa di Pietramurata, vi ascolta sempre, grazie, bella musica, Angela. Buongiorno Massa, Luis Camminaro da Loreto, c'è anche Michelino da Verola Nuova. Bene, bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Blu, stamattina volevo ascoltare la canzone dei Kiss, I Was Made for Loving You, per darci un po' di carica.

0: I was made for loving you, kiss. Salutami Massa da Paolo l'elettrico di Senigallia. Carlo Dalonno, noi siamo mai, non siamo mai contenti se tolgono qualcosa da pagare. Io sono sempre contento, ma come la tassa sulla prima casa. Non lo so. Un saluto da Jacopo, trattorista di Camerino, in piena potatura, non lo so. Vabbè, state attenti quando scrivete, perché già io faccio fatica a leggere, poi se il T9 vi ha fregato, magari dategli una letta prima, sennò faccio le figure di M io, capito? Cioè, vabbè, andiamo in pubblicità. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: una più bella dell'altra, no? Una più bella dell'altra, vabbè, insomma, è così. Questa è la musica di Radio Studio Più, signori, che vi piace o no, anzi, se siete qua vi piace, no? Vi piace. Buongiorno Massa dal Daniel Calimero di Cesena, un saluto al Turbo Cigno Annoiato. Ciao da Quiro, Lara in vacanza, Quiro e Lara. Io penso che sia Miro e Lara in vacanza in Calabria. Non lo so, comunque un saluto da Jacopo, il trattorista di Camerino, in piena ripuntatura. Oh, sulla TM20. Vabbè. Grazie, no, perché arrivano continuamente dei messaggi, ma sono disturbati, no? Non so come dire. E stamattina scrivete così, col T9, state a tema, guardi qualcuno alla guida, non fatelo, se siete alla guida non scrivete, fermatevi un attimo, magari fate un vocale al volo, ma non alla guida, lo sapete, vi ritirano la patente. Puoi anche creare un incidente, farti male, far del male alle persone, quindi è una cosa intelligente. Il telefono dobbiamo cercare, anche nella smart ho il viva voce, e se devo mandare qualche messaggio mi fermo proprio quando sono impegnato in qualcosa, bisogna che mi fermo. Io a parte che non riesco a fare due o tre cose in una volta, cioè non so come le donne riescono a fare. Sono al telefono, guidano e intanto cercano il rossetto nella borsetta. Cioè, io non lo so come fanno. Io fanno tre robe, quattro, cinque, tutto in una volta, capito? Le donne sono avanti, noi uomini no, un po' meno. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Morning Fever, posso domandare la canzone che fa Vresta Vresta Numa Numa Yei? Un saluto da Marta e Marco.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: balorda, balorda nostalgia, Olly, balorda nostalgia, molti, molti dicono. Ho nostalgia di una volta quando mi pettinavo i capelli, quando mi davo il gel, ho nostalgia perché non li ho più. Allora però attenzione, adesso facciamo una cosa che è molto più bella. Mandiamo il jingle.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Trico Wellness, specialisti dei capelli.
0: Giuseppe, ci sei? Allora, aspetta. Ecco qua. No, ti avevo perso, ho detto. No, ho parlato di, siccome c'era balorda nostalgia, io mi sono fatto un collegamento, ho detto nostalgia, perché molti mi dicono ho nostalgia di quando mi davo. Mi davo il gel, mi pettinavo i capelli, capito? È un po' di nostalgia.
2: Bisogna tornare ad avere i capelli belli forti, belli sani.
0: Vabbè, una volta. Allora, diciamo così, una volta era molto semplice, una volta si metteva un tupè sopra, e proprio quelli bruttissimi, tra l'altro si vedevano lontano un chilometro, che aveva tipo un moccio in testa, e alcuni azzardavano questo. Ma adesso, diciamo, nel 2026, ragazzi, oltre che a far ricrescere i propri capelli, ci sono chi veramente ha dei problemi, ci sono delle soluzioni anche non invasive, come adesso ci spiegherai.
2: È vero Walter, noi qui in Trico Wellness a Brescia siamo proprio specialisti sia nelle soluzioni chirurgiche, perché ovviamente quando serve il trapianto c'è una nostra equipe che ormai pensa da 30 anni esegue trapianti di capelli, un'equipe completamente italiana, e ovviamente quando serve il trapianto è indispensabile la chirurgia, però oggi ci sono, come dicevi tu, tantissime soluzioni non chirurgiche per risolvere il problema dei capelli. Abbiamo parlato tante volte degli esosomi, questa nuova cura che c'è ormai da 2-3 anni, che è veramente molto efficace. Si tratta di fare delle piccole micro iniezioni a livello del cuoio capelluto, si fa di solito un ciclo di almeno 3 sedute, funzionano molto bene. Rispetto al PRP che c'era qualche anno fa, questa soluzione è molto più efficace e molto più potente, quindi sì. Abbiamo tantissime soluzioni anche non chirurgiche, e ovviamente bisogna sempre controllare il caso con uno specialista e decidere se è il caso di fare il trapianto, oppure ovviamente se si può fare con queste soluzioni non invasive e non chirurgiche.
0: Ti posso fare una domanda, Giuseppe, perché è una mia curiosità, però che magari anche qualche ascoltatore se lo chiede. Io adesso ho la fortuna di avere i capelli abbastanza, insomma, qualcuno cade, sono un po' diradati, però insomma ho ancora dei bei capelli, avendo la mia età, e sono stato anche fortunato. Però io dico, uno che fa poi alla fine fa un trapianto o comunque fa un sistema di ricrescita, così dopo deve far manutenzione, gli possono ricadere come già gli sono caduti, o comunque voi li seguite?
2: Sì, assolutamente, il nostro studio ovviamente segue tutti i casi, sia per quanto riguarda ovviamente l'effettuazione o dell'intervento che si fa qui proprio in ambulatorio a Brescia. Abbiamo un ambulatorio autorizzato dalla Regione Lombardia proprio per fare questo tipo di interventi, e anche in tutto il post. Questo è importantissimo, perché oggi lo sappiamo, molti per motivi di costo vanno magari in altri paesi più economici ovviamente dell'Italia per fare il trapianto, però è ovvio che è indispensabile tutto il cosiddetto follow up, cioè seguire il paziente dopo, perché ovviamente magari i capelli del trapianto possono dare all'inizio un buon risultato, però dopo magari cadono ancora degli altri capelli, quindi ci si ritrova sempre alla situazione di partenza. Quindi quello è fondamentale, lavorare bene sia durante ovviamente l'effettuazione delle terapie, ma è importantissimo il follow up, quindi tutto il proseguimento della terapia.
0: Certo, no, poi tu ne sai tanto, perché da quanti anni è che sei alla Trico Wellness?
2: Allora, la Trico Wellness è una realtà, diciamo, nuova dal 2022, con delle strutture nuove e tutto, ma tu pensa, Walter, che io sono in tricologia dal 1989, quindi ormai è una vita,
0: vabbè,
2: sono tantissimi anni.
0: Allora sei un vecchierello anche te come me, va bene, ho capito. Allora facciamo una cosa, Giuseppe, allora intanto lo sapete che chi chiama dicendo io ascolto il Morning Fever di Radio Studio Più, ci sarà un omaggio, un piccolo omaggio che vi dà,
2: esatto,
0: che vi regala,
2: esatto.
0: Giuseppe lo sa che siamo amici proprio, andavamo a scuola assieme, fa conto questo, dai. Allora, in poche parole, voi dovete però telefonare a quale numero, perché io sai che non lo vedo più qua, è andato via.
2: Lo do io, Walter, non c'è problema. Allora, potete telefonarci allo 030 377 1144, oppure mettervi in contatto con noi tramite Instagram o tramite il nostro sito. Ovviamente con la telefonata è più facile perché si può gestire l'appuntamento subito vedendo i nostri impegni e i vostri impegni. Il check-up tricologico, come diceva Walter, è completamente gratuito, e in più, per appunto, dite che siete ascoltatori di Studio Più, che è un bel omaggio per voi, il nostro shampoo alle cellule staminali, che è sempre molto gradito, che è già un prodotto veramente buono.
0: Va bene, io spero che un giorno me lo darai anche a me, perché anch'io ascolto Radio Studio Più, sai? C'ho le cuffie 3 ore tutte le mattine. Giuseppe Trico Wellness, Giuseppe Leonardo, io ti ringrazio, sei stato esaustivo e ti dico alla prossima.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: È stato un piacere parlare con Giuseppe Leonardo, a me piace parlare con lui perché ne sa tanta, anche se diciamo non è che sono io, non è proprio dei grossi problemi dei capelli, non mi faccio vedere, quindi i problemi non li ho, perché se me li faccio vedere sicuramente i problemi me li trovo. Quindi andiamo avanti, vai.
3: Ciao Massa, buongiorno, sono Marco D'Aquistello, vorrei sentire la canzone di Madonna, Celebration. Ciao a tutti.

0: Celebration, Madonna, il progetto di Benny Benassi. Allora, mi parlava Beppe Rambo, dice: è vero, noi della nostra leva, della nostra, insomma, noi siamo della leva del 70. Abbiamo sempre avuto, io fino a poco tempo fa, i capelli lunghi, niente barba, anche lui, insomma, tiene i capelli lunghi, no? E invece, diciamo, le nuove generazioni, è vero, tanti cirio, tanti pelati, no veramente. No, non so perché, forse, lo stress, sono più stressati quelli, non lo so. E risparmiano nel gel, fanno perché non vanno dal parrucchiere, non lo so perché sì. Vabbè, noi siamo della leva del 70, Beppe, ancora portiamo i capelli belli folti, e va bene. No, è vero, adesso hanno molto la barba lunga e niente capelli, è vero, ma l'ha detto. Bisognerebbe rigirargli la testa, ecco, bisogna mettergli la fronte che fa il mento e sopra la barba che fa i capelli, cioè non sarebbe una cattiva idea, dire la verità, girargli la testa. Andiamo di Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Mino, il cartongessista del muratore di San Clemente. E Quirino, per gli amici Quiro. Ah, ok, quindi proprio ti chiami così. Nome particolare, strano, non l'ho mai sentito. Ne avevo sentito una da donna che era Fara. Gli ho detto bel nome Fara e lei mi ha detto Filofo.

Grandioso Walter, bacioni dalla Grazia. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ale da Villafranca. Mia mamma si chiama Fara. Vabbè, insomma, perché quella era una battuta, però so che c'è il nome. Io conosco una ragazza che si chiama proprio Fara. Però questa era così, Fara. Filo forte.

Buongiorno Walter, buongiorno dagli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, sono stato ieri, Ieri abbiamo messo sulle gomme per il Legend, sto preparando, speriamo che vada tutto ok, tutto bene.

Felicissimo giorno, popolo del Morning Fever. Gianluca, il vigilante matto da Pescara. Samuele, Ceresano, non Mantovano. Vabbè, insomma, non ti va mai bene niente, oh. Non ti va mai bene niente, Samuele. Buongiorno da Carlo Antonio di Andria, presente. C'è anche la Mari.

Walter, con tutta questa pioggia l'unica cosa positiva è il tuo programma. Ciao Meraviglia, grazie, grazie Maya Morgana. Presente anche il Biccio da Terre Roveresche.

Buongiorno, l'Agrispazzino da Mondavia, Fedone, gli amanti del Barra 90 c'è. Buongiorno, volevo salutare tutti i motomatti di Corinaldo in ascolto. Ciao belli, sono proprio motomatti quelli.

Salutiamo Riccardo da Torino, buongiorno Sorin da Roma, buongiorno anche a te. Eccolo qua, Luigi che sta passeggiando a Senigallia, finalmente! Era un po' che non sentivo qualcuno che passeggiava nella spiaggia di Senigallia.

Massa, un saluto da Montagnoli di Corinaldo. Buongiorno capitano, un saluto da Barbara, da Capromontana, Cupramontana, la città del verdicchio. Ah, sì, ci sono stato. Io non sono un amante dei vini, però so che lì facevano questo verdicchio.

0: Magnetic, con questa canzone, signori, termina il party time, il free selection, il prossimo fra meno di un'ora con il DTM. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Spot. Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
4: I Remember Yesterday.
3: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Ciao Valterone, buongiorno a tutti. Io sono Sabrina da Bologna. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone degli End, Wind and Fire, September. La dedico a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao da Bologna.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio. Qui e ora è la mia vita.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Da giovedì a giovedì, è un po' che la dicevo sta frase, vero Walter? Siamo pronti a partire questa mattina con il DTM 90, il Party Time. Poi la sera noi torniamo dalle 20 alle 22 con le vostre playlist. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net per inviarci una playlist e per interagire con noi anche nel programma della sera. Siamo pronti a partire questa mattina? Pronti, carichi? Tutto acceso? Sì, perfetto, possiamo andare. Oggi la protagonista è Franci di Brescia, che vuole ascoltare Kim Lucas, tu You, Datura, Eternity, Felix, Don't You Want Me. Partiamo subito con Corona, Baby Baby.

0: Cisco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: With Studio Q.
6: Walter Massa. Ogni giorno, dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio.

0: Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Radio Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiornissimo. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k, questa è Radio Studio Più e voi siete i miei cari Guest for Lancine e Guest for Lancine.

Chissà se anche oggi il nostro Paromix collaborerà con me nel darmi dei lo sapevate che, perché in genere è lui che mi fornisce questi lo sapevate che

0: prestissimo con la rubrica Lo sapevate che di Guess or Lunch, ossidi a pranzo.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

Ed eccoci qui. Iniziamo il momento di chiacchiericcio tra di noi. E io ho trovato dei nuovi, lo sapevate che, beh, ovvio, non è che posso darvi quelli vecchi. E allora, voi lo sapevate che condividiamo circa il 60% del nostro patrimonio genetico con le banane? Non mi chiedete il perché, non mi chiedete, ma questo è, cioè DNA e banane, siamo lì, ecco. Un altro lo sapevate che sui polli? Lo sapevate che i polli possono volare per brevi tratti o saltare fino a 2 metri di altezza, anche se la domesticazione ha ridotto molto questa loro capacità? Sì, perché al massimo le vediamo scendere giù dai trespoli, ma salire fino a 2 metri, io un pollo

Guest for lunch, ospiti a pranzo, oggi la rubrica del lo sapevate che, altri due lo sapevate che per voi, quelle curiosità che ma chi ci aveva mai pensato. Lo sapevate che il pianeta Terra emette onde sonore naturali che ricordano molto il canto delle balene? Cioè, come fa il canto delle balene? Oh, così? O quelle sono le sirene? Vabbè. Lo sapevate che in origine i creatori di Marge Simpson avevano nascosto delle grandi orecchie da coniglio sotto la sua iconica chioma alta? Beh, per fortuna che non le hanno messe, dai, va bene così, Marge Simpson, ci piace già abbastanza forte la sua capigliatura.

0: siamo arrivati alla fine del momento di chiacchiericcio e quindi ci prepariamo per il primo party time di oggi. A tra poco. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, equazioni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: ed eccoci qui, pronti a terminare. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime

0: Prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Iabloco. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.
2: Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che sono sintonizzati sia sulle frequenze di Radio Studio Più che anche sulla nostra TV, sulla nostra app, sul nostro sito. Magari state lavorando ma ci state ascoltando, lo

0: ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot con la rubrica di Guess for Lunch. Lo sapevate che?
1: Studio più Dance Station.
2: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: talk about.
1: Ed eccoci qui nel momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, ospite a pranzo. La rubrica del lo sapevate che oggi il nostro Lorenzo non ci ha messo lo zampino, ma mi sono riuscita a destreggiare. Lo sapevate che i polpi sanno aprire i barattoli dall'interno e dall'esterno possiedono 3 cuori? Mava, e dove li hanno i 3 cuori? Cioè i polpi, quelli che mangiamo? Ma dove hanno i cuori? Vabbè. Lo sapevate che le piante comunicano tra loro attraverso una rete sotterranea di funghi, scambiandosi segnali di pericolo e nutrienti? No, questo non lo sapevo.

Guess for lunch, ostriche a pranzo, ancora un paio barra tre di lo sapevate che. Lo sapevate che i polli, riparliamo ancora di polli anche nella seconda ora, sono a tutti gli effetti considerati discendenti diretti classificabili come dinosauri. Cioè, i polli! Lo sapevate che l'acqua calda può congelare... Ma va? Congelare più velocemente dell'acqua fredda in determinate condizioni. Un fenomeno noto come effetto Vabbè, insomma, quella cosa lì. No, questo non lo sapevo. Mettere cubetti di ghiaccio a raffreddare caldi, magari. Una parte significativa del DNA umano deriva da antichi virus integrati nel corso dell'evoluzione. Lo sapevate?

0: dare la linea agli spot e al secondo party time. Lo sapevate che la lingua di ogni essere umano possiede un'impronta unica proprio come le dita delle mani? Adesso lo sapete.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Guest for lunch, ospiti a pranzo, il nostro secondo party time. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Paola. Auguri Paola! L'età delle donne non si chiede.

Christian è il nostro prossimo amico che sta cercando la fidanzata. La cerca bionda con gli occhi scuri. Per il resto va bene tutto. Va bene, Christian, io ci provo.

0: Ed eccoci qui, alla fine. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: grazie di essere stati in mia compagnia, grazie di essere stati con me fino ad ora, se mi avete soprattutto seguito per 2 ore, ma va bene anche 10 minuti, mi accontento anche di quello, spero di avervi fatto passare 10 minuti indimenticabili. Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima con un grande bacio. Ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
1: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare e prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: studio people is out of sight. You listen to I feel good.
1: Quella, I feel very, very, very good. Eccoci qua. In questa giornata piovosa, dopo l'appuntamento con la Sil.k, Mickey Garzelli è ancora in vacanza per tutta la settimana. Ci pensiamo noi, vi accompagniamo noi fino alle ore 18 sulla Dance Station d'Italia, ok? Pronti a ballare e a raccontarcela.
0: I feel good.

Cari miei, ma quanti temporali sono passati stamattina sopra le vostre teste? A me almeno due o tre stamattina. Va bene, e qua ci siamo rinfrescati e qua siamo operativi. Allora, nel corso di queste ore parleremo di diverse cose, parleremo anche della musica degli anni 90, lo faremo nell'ultima ora, parleremo della giornata mondiale di oggi, parleremo di cose che potrebbero far venire il nervoso, ma parleremo anche di cose che magari invece ci rallegrano la vita e la sostanza, perché sai, quando piove già la gente è strana, no? Quando piove la gente si dimentica come si guida, quando piove la gente è più... malinconica, non lo so come esprimere il concetto, ma ci sono quelle persone che si fanno influenzare un pochino dal tempo, no? Se c'è il sole, allora tutta solarità. Se invece c'è una giornata come questa, sui social iniziano... vabbè, ma che palle, cioè, nel senso, ci sta, perché comunque sia, però vabbè, due gocce d'acqua fanno bene alla nostra terra, che ha patito la sete per tutta l'estate, per cui... Poi viene fuori la scena di Pozzetto, adesso basta acqua, adesso basta. Ci può stare anche quello, vabbè, ognuno insomma fa quello che ritiene. Assolutamente, 338-141-1001, se vi servisse il numero di telefono, come ha fatto Doriana, come ha fatto poi il nostro amico Billy per darci il buona giornata, fatelo, senza problemi. E invece nel resto d'Italia, dove splende un sole pazzesco, beh, insomma, godetevela. Prima o poi arriva anche da voi il brutto tempo.

0: feel good. Get tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Ci siamo.
1: Video. Let's go.

0: Vabbè. Sentiamo.
1: No, Franky, la ciao, gente caro. Si lamenta a prescindere.
0: È vero.
1: E c'è caldo, si lamentano, e piove, si lamentano. E ti mettono una tassa, si lamentano, la tolgono, si lamentano. E uno va piano, si lamentano, e uno va forte, si lamentano. Fai quel che ti pare, tanto si lamenteranno sempre.
0: Lo so. Allora io giustamente, ascoltando questo messaggio, sono andato a cercare perché la gente tende a lamentarsi sempre. Non è una patologia, però comunque è un'abitudine mentale. Cioè, quando tu abitui la mente a lamentarsi in continuazione, tu ti continui a lamentare, capito? Cioè, non è che vedi le cose da un lato positivo. Più ti lamenti e più ti lamenterai. Quindi, che cosa succede nel nostro corpicino quando iniziamo a lamentarci delle cose? Lamentarsi funziona come una valvola di sicurezza temporanea. Parlare di un problema scarica la tensione al momento, anche se non lo risolve affatto. Quindi, in qualche modo, le persone che continuano a lamentarsi è perché devono sfociare la propria insoddisfazione, o comunque sia, come valvola di sfogo. E quindi, che giornata terribile, che giornata di M. Quante volte lo sentiamo dire alle persone? Uno dei modi più veloci per far conversazione, trovare qualcuno che con te dica: eh sì, hai ragione, è proprio una giornata di M. Invece pensa di trovarti dall'altra parte uno che ti dice: no, ma la mia giornata è fantastica, capito? Tu che hai provato e senti di avere la giornata di M, un po' come la vive Andrea da Verona, no? Ecco, dall'altra parte senti uno che ti dice: no, a me va tutto bene, è fantastico oggi. Cioè, ti viene anche da mandarlo a fangù. Ma sono dinamiche del nostro pensiero, la sensazione del controllo per molte persone. Criticare qualcosa è l'unico modo per sentirsi superiori, ok? È l'unico modo per sentirsi superiori, per dare l'impressione di avere il controllo sugli eventi, sulle cose. E invece no, soffrono le persone. Come vivono queste persone? La legge fisica del lamentoso. Sentiamo: il lamento è l'unica fonte di energia rinnovabile che non diminuisce mai. Se un brontolone cronico vince 10 milioni a Super Enalotto, la prima cosa che fa è: ma adesso con le tasse come faccio? Cioè, così, è vero, è troppo vera questa cosa, è troppo vera. Per cui io non so se voi all'ascolto siete dei lamentoni o avete a che fare con i lamentoni, però è così. In Italia il lamento è uno sport nazionale, due categorie olimpiche: fa troppo caldo, questa è la categoria dell'estate, fa troppo caldo, e quelli dell'inverno che stanno per arrivare, fa troppo freddo, ok? Periodo di benessere delle settimane. Quanto è il periodo in cui queste persone non si lamentano? Niente, 4 giorni di primavera e basta. L'effetto contagio: il lamento è come uno sbadiglio, ma più veloce. Entri in un bar felice, senti tre persone che discutono del traffico e del tempo, dopo 3 minuti esci dal bar che sei depresso. Io non so di che categoria fate parte voi, ma questo è il sintomo, è il sintomo. Quindi, lamentoni e l'ascolto, vi voglio bene, è una bellissima giornata. Hanno tolto il bollo sui mezzi piccoli, ma non a me. Non l'hanno tolto a me, perché io ho un mezzo superiore agli 80 kW, anche se di media cilindrata, ma non fa niente, non importa, non è un problema. Anzi, lo pago su due automobili.

0: Scusami tanto, vorrei dire, lamentarsi è una malattia, un virus incurabile, perché la gente si lamenta sempre, non so perché, ma si lamentano sempre, non è una malattia incurabile.
1: L'abbiamo spiegato perché si lamentano sempre poco fa, l'abbiamo spiegato, è perché comunque lamentandosi creano, credono di sentirsi superiore al problema, è quello, capito?
2: Ciao, il problema degli italiani è che sono solo capaci a lamentarsi, ma fare qualcosa di concreto sarebbe ora che gli italiani si dessero una svegliata.
1: Gli italiani si dovrebbero dare una svegliata. Pensa che tu ti stai lamentando di quelli che si lamentano, cioè comunque sia anche questo un lamento. Pensa. Oh, io voglio messaggi come questo. Miki, pensa positivo. Vabbè, ma io non sono Miki, quindi, ma va bene uguale, no? Tanto di che cosa mi lamento, che la gente non sa chi sono. Non importa, non è un problema. Ormai ci convivo con questa cosa. Piacere, sono Franky Gada. Miki Garzilli è in vacanza da una settimana, tornerà prima o poi, È lo stesso. Caro il mio Gada, tanto loro non gliene frega niente, perché sulle auto blu, anche se hanno 1000 kilowatt, pagano. Ma non ti devi lamentare dei politici, Vocal B. Secondo me, se tu fossi un politico, come ti comporteresti?

Night, Friday night, Garzilli è sempre in ferie. Sapete una cosa che voi non sapete? Noi stiamo facendo, io e Miki, stiamo facendo le vacanze non di quest'anno e nemmeno quelle dell'anno scorso. Stiamo completando arretrati di vacanze degli ultimi 3 anni. Per cui potremmo veramente stare via tanto tempo, perché non è che siamo sempre in vacanza, non le abbiamo godute, è diverso. Quindi le stiamo facendo. Studio più, the best sound from the past. A volte un giorno, a volte una settimana, a volte 2 giorni attaccati, ma piano piano cerchiamo di recuperare quelle non fatte. E poi ci sono quelle dell'anno prossimo che arrivano. Quindi non è che siamo sempre in vacanza, ci dobbiamo andare. Ancora.

0: Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time. Chiudiamo il concetto del lamentarsi, perché c'è ancora gente che sta scrivendo cose anche sulla politica. Facciamo così: andate a votare e poi non lamentatevi di quello che però avete votato, se va su. Ok? Però intanto le cose si risolvono andando al voto, non stando a casa. Vabbè, dai, detto questo, parliamo di party time. Quindi party time anni 90, solo gioia, solo emozioni belle, su. Iniziamo lenti, è tutto un party time lento questo, mazza, tutto a 100 bpm, eh? Proprio tutto? Cos'è, preserata? Facciamo un bel preserata, signori, apriamo le danze, come se fossimo in piazza.

Mi vengono in mente gli ultimi dell'anno, quelli over 60 in qualche modo, però adesso arriva un disco bellissimo invece, questo pop, eh? Primi anni 90, ma è sempre un bel cult. Si chiamano Be Love, Sweet Harmony. Armonia, armonia, bellezza.

Let's Come Together, right here, right now. Che bella, insomma, nonché colonna sonora anche del telefilm Melrose Place. Vedi la gente come è informata sulle cose, grande. Eccole lì, le persone che guardavano Melrose Place. Penso di aver visto due puntate, ma non faceva per me. Venivo da Beverly Hills 90210, Melrose Place arrivava dopo ed era un po' più raffinato. Un po' più raffinato. Giovedì 17 settembre, signori, party time, si vola.

0: via una e sotto l'altra. Adesso arriva il ballo di gruppo, adesso arriva il ballo di gruppo, quindi bisogna gruppare tutti insieme, si dice così, gruppare. Avanti.
1: Un movimento sensual,
0: seguite le mosse di Furia DJ, seguite le mosse di Furia DJ.

E qua ogni balletto ha le sue mosse, ogni cosa, ogni movimento. Salutiamo e ringraziamo Loretta che ci scrive che siamo fantastici, ci ascolta sempre la radio numero uno. Grazie Loretta. A Cavaillon, a Cavaillon Verona. A Cavallon, non a Cavaillon. Vabbè, andiamo avanti. Invece per gli amanti del rock, questa è tutta per voi. Partita in lento, ma comunque sia piacevole, dai. Per essere il partitan degli anni 90. Fa un po' come il tempo oggi.

Staying Alive. Oh, Street Tough, Double and Trouble e Rebel MC. Everybody get up. Ben arrivato Paolo. Sei venuto con la Vespina? Hai messo davanti lo schermo quello... lo schermo? Il parapioggia? C'è la Vespa col parapioggia?

You know what it is? Ciao Frankie, sto ancora pensando al Dreamland ieri sera, veramente così pazzesco, pazzesco. Continua così e vedrai che fai carriera. È difficile fare carriera con mezz'ora a disposizione, però si può provare. Sai, mezz'ora in un arco temporale di una settimana è poco, però si può provare. A dare emozioni, quello sicuramente sì. Ciao Vanes!

dammi un po' d'amore, give me love. Il dado. Comunque grande voce, questo è molto bello. Buongiorno Frankie, Roby, anche lui sempre in viaggio, sempre in movimento, sempre all'ascolto di Studio Più, la Station d'Italia. Ci fa sempre molto piacere che mettiate la musica anche sul posto di lavoro. Io credo di essere l'unico che quando lavora al di fuori della radio non mette musica. Credo di essere uno dei pochi al mondo che lavora in silenzio. Però vabbè, io ho la musica tutto il giorno nella testa, quindi anche se faccio delle cose un attimo con un po' di tranquillità, però la musica comunque aiuta, dai, lo posso dire per esperienza.

Lì Silvia che mi scrive: io la musica me la porterò anche nella bara. Immergersi nel silenzio per me è impossibile. Non resisto senza musica. Ma questo è giusto, assolutamente. Fai bene. Lo farei anch'io. Dico solo che ultimamente sto facendo dei lavoretti a casa e questi lavoretti non includono la musica. Tra l'altro non ho neanche la radio in casa. Cioè, per cui... E dici, vabbè, attacchi il telefonino, ste robe qua. No, troppo uno sbatti. Poi non ho neanche la cassa Bluetooth, tutte quelle cose. Quindi io, quando faccio i miei lavoretti, li faccio in totale tranquillità. È così, funziona così. Salutoni dalla Germania. Buongiorno, un saluto alla Germania. E anche in Germania c'è bel tempo, mi fa molto piacere. Anche se cielo a pecorelle, insomma, potrebbe... Vediamo, dai. Prima o poi verrò a visitare anche la Germania. Prima devo finire di visitare l'Italia, poi vengo anche in Germania. Ultimo disco del Party Time. In che direzione andiamo? Nord, sud, est, ovest? Ce lo facciamo dire da loro, dai. 883.

0: Sud-Ovest Est, gli 883 chiudono il party time, quello degli anni 90, e noi apriamo un'altra ora insieme tra poco con I Feel Good.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good. Sabrina.

Sabrina, Madonna. Bring your love, dai, porta a casa l'amore. E niente, portatelo a casa. Allora, abbiamo parlato della mentosi nella prima ora. Oggi invece, il 17 settembre, si celebra in Italia la giornata nazionale per la sicurezza delle cure della persona assistita, ok? World Patient Safety Day, ok? Quindi dobbiamo mandare innanzitutto un grande abbraccio alle persone che sono ricoverate nei vari ospedali e che magari ci stanno ascoltando, e naturalmente facciamo anche un saluto alle persone che se ne occupano, ok? Cioè quelli che lavorano negli ospedali, sia partendo dall'alto, dai medici che contano, fino ad arrivare alle figure più semplici. Però io avrei una cosa da sottoporre, perché poi quando tu vai in un ospedale, sei ricoverato, no? Cioè non è che tu sei abituato ad andare in ospedale tutta la vita, no? Ci sono persone come me che sono state operate una volta sola e sono state operate già oltre i 50 anni, quindi che ne so io di come funziona un ospedale. E secondo me le persone che vanno e vengono ricoverate per la prima volta non sanno come si gestisce l'ospedale. È un po' come quando in discoteca le persone vengono e non sanno che non bisogna chiedere le canzoni ai DJ, no? Capito? Per cui ci sono delle regole ben precise per ogni ospedale che delle volte non è facile saperle prima, no? Allora io vi sottopongo il caso di un'amica, di una persona che è stata ricoverata recentemente per una cosa veramente grave, ok? E che poi in una notte alle 3 di notte, questa persona a un certo punto, nonostante la febbre altissima e tutto quanto, aveva sete. Ok? La nostra amica che è stata ricoverata in ospedale e che aveva sete alle 3 di notte, distinto, cosa fa? Chiama le infermiere e dice: scusatemi se vi disturbo, ma avrei molta sete e non so come fare perché non ho l'acqua. La risposta delle persone che si occupano, insomma, dei pazienti è: mi dispiace, non possiamo darti acqua, ma scusate, se vi do io i soldi e la carta di credito per andare fino alla macchinetta, non potreste farmi il favore di prendermi la bottiglietta d'acqua? Mi dispiace signora, siamo solo delle infermiere, non siamo delle inservienti, quindi se lei vuole l'acqua deve fare questo: deve telefonare a casa, deve svegliare un suo parente, fare in modo che il suo parente prenda la macchina, raggiunga l'ospedale, vada alla macchinetta con le monetine e porti l'acqua al piano. Questo è quello che è successo in un ospedale, ok? È successo in questi giorni. La cosa, diciamo, strana è che, boh, non lo so, cioè nel senso, va bene, ci sono delle regole, tu dovresti avere l'acqua prima, ma se tu stai male, sei nel letto, sei impossibilitato a muoverti, hai la febbre a 40, è notte, sono le 3, l'acqua non ce l'hai, cosa devi fare? Cioè, non ti puoi alzare, se ti alzi ti mettono nel letto, dicono: lei è sotto la mia giurisdizione, non si può alzare. Quindi, esattamente, che cos'è che suggerirebbe il buon senso dal mio punto di vista se fossi stato io l'infermiere? Al di là che sia o non sia la mia mansione, un piacere lo posso anche fare. Quindi prendo i soldi e vado a prendere l'acqua. O un bicchiere d'acqua, della mia acqua personale, glielo posso anche portare. Cioè io penso che sia una gentilezza, perché tutto sommato, se sei lì ad aiutare qualcuno, perché il tuo lavoro si deve limitare solo a fare il lavoro di infermiere e non quello di aiutare anche una persona che magari in quel momento si trova in un posto dove non è abituata a stare? Perché gli infermieri sono abituati a stare nell'ospedale, in corsia, ci lavorano tutti i giorni. Quindi perché non c'è un minimo di... Cioè, se io vedo qualcuno che sta male per la strada, o tiro dritto e faccio finta di niente, perché tanto non è la mia mansione, oppure mi fermo, chiedo se ha bisogno di aiuto, come sta o non sta, e anche se non è la mia mansione, un attimo di conforto lo dai a qualcuno che sta male, no? Perché invece in un ospedale dove dovrebbe regnare questa cosa non c'è? Me lo chiedo semplicemente così.
però se ci fosse anche un infermiere dall'altra parte della radio in questo momento che mi può dire qualcosa, noi possiamo anche chiamarlo e farci raccontare come sono queste regole, perché tu che vai ricoverato in ospedale non puoi sapere tutto e non c'è scritto prima che ti devi portare l'acqua da casa o tutto da casa, perché poi alla fine se sei impossibilitato a alzarti è un disastro. Ma avere sete di notte quando tu stai male, ragazzi, non poter bere e poi devi disturbare magari tua mamma che ha 80 anni che deve prendere la macchina per venirti a aiutare, boh, mi sembra eccessivo. Noi viviamo al di fuori della struttura, quindi non sappiamo di queste regole, ma chi ci vive dentro ci può dire qualcosa?

0: Allora, com'era, com'era insomma naturale, sono arrivati molti messaggi, ne parliamo tra poco.
1: Roni Milani presenta Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
2: E il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici?
7: 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora?
7: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

E attenzione, attenzione! Tra poco proviamo a contattare un infermiere.

0: Allora, sto provando a chiamare un infermiere che naturalmente ci potrà dare la sua versione, no? Ok, ho raccontato di questa cosa, di questo episodio legato all'ospedale. Sei ricoverato, sono le 3 di notte. Hai la febbre alta, hai avuto un problema grave e devi bere, ma non hai l'acqua. Chiedi alle infermiere di andartela a prendere, loro ti dicono: non è nostro compito, l'acqua te la devi portare o far portare da qualcun altro. E quindi tu telefoni a casa alle 3 di notte, arriva tua mamma che ti porta una bottiglia di acqua. Pronto? Ciao.
1: Ciao, pronto.
0: Ciao. Siamo a Senigallia?
1: Esatto, sì, Senigallia, sono Andrea.
0: Andrea, allora, correggimi se sbaglio, dico questa cosa, poi mi dici tu, ok?
1: Sì, ok.
0: L'obbligo del personale infermieristico riguarda la tutela, la salute, della sicurezza dei bisogni primari del paziente, non lo svolgimento di commissioni personali come andare a comprare una bottiglietta di acqua, anche se i soldi li dà il paziente. Confermi?
1: Sì, confermo, però ci sono diverse situazioni da valutare.
0: Certo.
1: Nel senso che, allora, in questo caso io non so se la paziente fosse stata appena operata o aveva una patologia tale da non poter
0: appena,
1: assumere acqua.
0: Appena operata, sicuramente sì, però non le è stato detto questo come spiegazione.
1: Ok, poi dopo c'è un'altra situazione che si chiama empatia.
0: Certo.
1: Io sinceramente sono 30 anni che lavoro, faccio assistenza diretta al paziente.
0: Sì.
1: E se non l'avesse chiesto a me, sinceramente, io ci sarei andato.
0: Certo.
1: Oppure gliene avrei data una delle mie, gliel'avrei comprata io.
0: Okay.
1: Sono situazioni che vanno valutate.
0: Certo, sicuramente sì. Ti dico questo perché in effetti non è obbligo da parte dell'infermiere andare a fare questo tipo di servizio, cioè l'infermiere si occupa di altro, ma non è inclusa questa cosa. Diciamo che nel fatto empatico della questione tu dici: ok, io l'avrei fatto io, anch'io, Frankie Gada, l'avrei fatto, chi se ne frega, mi sembra di fare del bene al di là delle mie mansioni, ma comunque sia, certo, non è una cosa che ti devi sentire in obbligo di fare. Quella della paziente appena operata ha un fondamento, nel senso che quando una persona è stata appena operata, in teoria non dovrebbe bere acqua, no? Perché comunque c'è la febbre, ci sono una serie di situazioni per cui l'acqua diventa un problema. In questo caso la paziente comunque ha chiamato casa ed è arrivato qualcuno a portare comunque l'acqua, quindi diciamo
1: non
0: che
1: esiste.
0: Lo so, non esiste, ma esiste, ecco. Allora io mi domandavo, siccome non frequento molto gli ospedali, nonostante sia un figlio di medico, ma mio papà quando faceva il medico, ma parliamo di 15 anni fa, andava a casa delle persone quando non stavano bene. Adesso ultimamente funziona tutto solo online, funziona tutto solo su appuntamento. Se tu stai male fuori dagli orari dell'appuntamento, soli hazzi tua, hai capito di come va a finire la tua giornata.
1: Esatto.
0: Io invece mio papà si alzava alle 2 di notte, stavi male, ti veniva a visitare a casa, ti portava in ospedale addirittura e ti seguiva nei giorni a seguire per vedere come stavi. Altro che acqua. Però vabbè, altri tempi, i medici di famiglia di una volta.
1: Esattamente, altri tempi.
0: Non si potrebbe risolvere questo problema dell'acqua semplicemente facendo in modo che una macchinetta sia molto più vicina o ci fosse dell'altra acqua a disposizione solo per la notte?
1: Ma guarda, generalmente al paziente viene data una fornitura giornaliera di acqua.
0: Mm.
1: Poi ovviamente se il paziente ha determinate esigenze, che beve più di quella quantità... Purtroppo adesso siamo in una situazione in cui l'ospedale non sempre ti garantisce un surplus di vettovaglie, pane, acqua
0: certo.
1: E cose del genere.
0: Sì, sì, era solo una cosa mia per semplificare, cioè io andrei a semplificare, riscriverei la legge, le regole dell'ospedale semplificando questo discorso. Poi è normale che uno deve sapere, cioè uno quando va in ospedale deve avere un libricino dove c'è scritto veramente tutto quello che si deve portare, perché sennò è un disastro, cioè uno che poi magari...
1: Generalmente viene dato questa informativa.
0: Ok. Bene, meno male. Va bene, intanto comunque sia oggi giornata nazionale della sicurezza, delle cure delle persone assistite, per cui un bocca al lupo a tutti gli infermieri che ci stanno ascoltando. Sappiate, per molti che hanno scritto è uno scandalo questo, che non è tenuto l'infermiere ad andarvi a prendere l'acqua. È proprio una regola dell'ospedale, per cui è il discorso empatico che se mai lo fa perché ha un cuore un po' più buono e meno rigido delle regole, che vengono rispettate sempre. Certo, per carità, le regole sono fatte per essere rispettate, ma poi magari la stessa persona che ti dice no, non posso farlo, poi non va a 50 all'ora dove c'è scritto 50. Cioè, vabbè, è lo stesso, dai.
1: Sì, sì, sì, sì, siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo. Grazie a te, buon lavoro, grazie per averci permesso
1: ciao,
0: di chiamarti.
1: Ciao.
0: Ciao Andrea, ciao.
1: Ciao.
0: Basta, abbiamo capito come funziona. Se venite ricoverati, fate molta attenzione a quello che dovete fare.

È arrivato un messaggio che dice: se c'è una regola ci sarà anche un perché, penso io. Certo che le regole ci sono perché dovrebbero essere rispettate, ma delle volte subentra anche in gioco il buon senso, perché delle volte le regole sono scritte da persone che non sono ricoverate, da persone che non vivono quella situazione, sono scritte da altre persone che hanno studiato, hanno fatto lauree su lauree e decidono il decalogo di, un, di una cosa, ma poi sul posto quelle persone lì magari non ci sono mai state, capito? Per cui il buon senso e l'empatia, come abbiamo sentito l'infermiere, perché non rientra nelle mansioni dell'infermiere comunque fare questa cosa? Semplicemente perché è una responsabilità legale di gestione delle risorse del reparto, perché durante il turno di notte il numero degli operatori presenti in un reparto è ridotto al minimo. È stabilito per legge un infermiere che si allontana dal reparto per andare fino a un distributore, ecco perché ci vorrebbe il distributore più vicino, però vabbè, crea un vuoto, quindi se c'è una emergenza più grande manca l'operatore, ecco il motivo principale per cui non ci può andare l'infermiere. Comunque è una questione di competenza professionale, l'infermiere è un professionista sanitario, intellettuale, responsabile, però va bene, ci sta tutte le cariche che volete voi, ma c'è sempre il discorso empatico, però va bene, ognuno è libero poi di gestire il proprio lavoro come vuole, no? Poi ci sono dei posti dove ti trattano un pochino meglio e altri, altre persone che magari per carattere ti trattano con, dandoti risposte anche abbastanza secche che ti fanno anche rimanere male. Fa niente, questo accade in tutti i lavori. Attenzione, lo ripeto, questo accade un pochino in tutti i lavori. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato. Venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ringrazio tutte le persone che hanno mandato i loro messaggi. Grazie, sono tanti, sono veramente tanti, alcuni anche molto lunghi, ma l'argomento l'abbiamo terminato. Abbiamo terminato, abbiamo proprio letto il decalogo di quello che è la figura professionale e quant'altro, e abbiamo spiegato che comunque sia, se mai dovesse accadere, insomma, di essere ricoverati, è meglio sapere prima delle cose, basta. Va bene. Il party time, 338-141-1001, un po' di spensieratezza adesso, ci vuole. Le 15.36 di questo giovedì 17 settembre, manca Michi Garzilli per tutta la settimana, rientrerà lunedì e noi copriamo tutte quante le 4 ore senza problemi.

Mi è venuta voglia di peperoni al forno a quest'ora, alle 15.39. Ma non i peperoni ripieni al forno, proprio di peperoni, quelli che poi li spelli, li condisci con l'olio, con i capperi, con un po' di prezzemolo, uno spicchio d'aglio. Quelli lì. Poi ci metti un po' di tonno e un po' di cipollina di Tropea. Ah, stasera me li faccio.

0: when I lose control.
1: Lose Control. Con questo disco tre ragazzi italiani sono diventati famosi in tutto il mondo. Miliardi di streams. Set in giro per il mondo, uno fatto in Italia, una presenza al Festival di Sanremo come guest un paio di anni fa, però soprattutto lavoro intorno al mondo, tranne che in Italia, perché noi in Italia la musica che amiamo è altra. Da noi vanno le pistole, quelle robe lì, vanno la trap, eccetera. Il resto del mondo invece altre cose. Va bene, c'è Lady Gaga.

Vabbè, cioè, ho fatto un attimino arrabbiare la raffa. Posso dirti che per chi ha saltato il pranzo per problemi al lavoro è cattiveria? Mi sembrava, mentre descrivevi i peperoni, di sentire il profumo, l'aroma. Sai quel suono onomatopeutico? Eccolo lì. Vabbè, dai. Se ti può consolare, Raffa, io oggi ho avuto 10 minuti per prepararmi il pranzo, e quindi il pranzo è insomma, è stato un uovo sodo e un po' di foglioline verdi, nulla di più. Mentre invece ieri sera, l'altra sera, pur non potendole mangiare, ho cotto delle orecchiette alle cime di rapa, ma il rumore che faceva mentre giravo e facevo saltare la cima di rapa con la... sai, con l'aglio e poi con il peperoncino, poi insomma giravano queste orecchiette appena scolate, sentivi proprio questi rumori qui mentre giravi il tutto, e io non le ho potute neanche mangiare, ma le ho dati a un amico che se ne è fatti due piatti. Erano buonissime, un aroma, un profumo che era motivation.

Vabbè, dai. Cosa mangerai stasera, Raffa? Tornando a casa, troverai pronto o dovrai preparare? Secondo me potresti fare lo chef. Grazie Francesco. È una cosa che mi piace fare. Guarda, anche se delle volte non posso mangiare io delle cose, le cucino per gli altri. È una passione proprio, anche quella della cucina. Mi piace, mi piace. Poi fantasia, mescoli le cose, non segui le ricette. Vai tranquillo.

0: is here. Party time on Studio Q.
1: Your dance station.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Frankie Gada e I Feel Good.

Save Me The Night. 16:06, signori, metà percorso, siamo a metà percorso per quanto riguarda questo pomeriggio su Studio Pirata del Station d'Italia. Abbiamo insomma chiacchierato di cose interessanti e anche di cose toste, e poi in queste due ore che avanzano sicuramente altri argomenti verranno fuori. Vi dico subito che nell'ultima ora parleremo di dischi anni 90-2000 e lo faremo ascoltandoli e anche raccontandoli, per cui insomma facciamo anche questa cosa il giovedì nella nuova stagione di I Feel Good, che prenderà poi forma pian piano. Intanto io mi porto avanti coi pensieri, no? Nel senso di quelle cose belle che sarebbe bello fare insieme. Ok, al di là delle cose che si fanno con Mickey Garzilli, che comunque sia poi rientra la prossima settimana. Visto che prima parlavamo di mangiare, a questo punto ci sta, dai. Prendiamocela tutti con Raffa di Ferrara, che ha tanta fame, poverina, non ha fatto il pranzo, e quindi vi chiedo semplicemente: qual è quel tipo di piatto per cui quando voi sentite il profumo, cioè entrando in casa, sentite quel profumo lì, quel profumo, che ne so, di lasagna al forno, di funghi porcini che sono stati, ecco, qual è quel profumo che vi scatena proprio la libido a livello di piatto da mangiare, ok? Non altre cose, parliamo proprio di piatti da mangiare. Qual è quell'aroma, quel profumo che voi entrate in casa e dite: vabbè, se c'è questo basta, avete vinto. Ok, io sono indeciso tra il profumo delle melanzane alla parmigiana, lo so, I know. E il profumo della crostata, quella di pasta frolla, non quella fatta con il pan di Spagna, che quella non profuma. Quella quando tu entri in una casa e senti che è appena stato cucinato nel forno un dolce, e senti proprio il profumo della crostata. La crostata ha un profumo particolare, dai, diverso da qualsiasi altro dolce, per cui se avete mai mangiato o sentito quel profumo lì, ti viene voglia di mangiarla anche quando è calda, non si può. Dai, 338-141-1001, per molti può essere anche il caffè, può essere anche quando la caffettiera l'apri e fa... Hai capito quel rumore lì? Quando scoperchi il cappuccio della caffettiera, quella lì per fare la moca, no? E per fare il caffè della moca, può essere anche quello, quell'aroma lì che irrora tutta la stanza ed è fantastico. 338-141-1001, fatemi venire fame, fatela venire ancora di più a Federica e anche a Raffaella, vai!

0: good. Get tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean-

0: profumi, profumi, quei profumi che quando entri in casa di qualcuno senti il buono, no? Hai capito? Di quei piatti fantastici e fenomenali, come potrebbe essere il profumo di una bella teglia di lasagna appena fatta con un buon ragù, che deve essere un buon ragù, la besciamella, la pasta fresca. Ciao da Sonia. Senti, entri in casa e fai e senti tutta questa roba. Alan invece manda la foto del, penso, suo piccolo suo figlio con 4-5 kg di porcini freschi sul tavolo, e anche quelli, raga, quando sono appena raccolti, il profumo che irrora nella stanza del fungo, che già lo devi immaginare cotto, ma già da crudo ti fa veramente passione. Non so come definirlo, è una poesia. Cosa avrà da dirci Feo? Cosa avrà da raccontarci?
1: Ho capito bene, Frankie, bisogna farti venire fame?
0: Sì.
1: Allora, wok bella calda.
0: Cos'è?
1: Due cucchiai di wok. Olio extravergine di oliva,
0: sì.
1: Zenzero e peperoncino piccante tritati abbastanza fini.
0: Okay.
1: Ci butti dentro le sarde, non troppo grosse.
0: Okay.
1: Le fai saltare un po', a metà cottura le sfumi con un po' di vino bianco,
0: le fai sardare
1: e poi con anche lì una spolveratina appena appena di soia salata. Dopodiché le servi ancora calde con una bella spolverata di prezzemolo trito.
0: Vabbè.
1: La morte loro. Allora,
0: vabbè. Le sarde, a me piacciono anche gli spaghetti con le sarde, se devo proprio pensare. Ma le sarde sono buone anche al forno. Le sarde al forno con l'origano, con un po' di origano, il pomodorino datterino tagliato in due, un filo d'olio, cotte nel forno, attaccate una all'altra. Ma che te lo racconto a fa? Va bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Per me il profumo del pane appena sfornato, Moreno da Verona, se tu entri in un... ma quello anche in strada ti piglia, anche in strada, quando c'è il pane appena fatto, ragazzi, un po' come le brioche appena fatte, quando le brioche sono appena fatte, tanta roba. Io adoro il profumo della grigliata, quindi se qualcuno, magari il tuo vicino di casa, è domenica, nel suo giardino fa la grigliata e il fumo, gli aromi si spostano nel tuo... E tu magari pensi, arrivando a casa, oh che bello, mia moglie avrà fatto una grigliata, invece il tuo vicino ci rimane anche male un pochino, no? Può essere, sicuramente sì.
2: La braccia accesa sul balcone,
0: come sul balcone,
2: che fa venire l'acquolina in bocca a tutto il quartiere.
0: La braccia accesa, solo la brace, nemmeno un pulp sopra, che, nel senso, la brace da sola, no dai, ci vorrà qualcosa sopra, poi sul balcone. È vero, chi non ha il giardino deve arrangiarsi in qualche maniera, quindi fa queste cose sul balcone.
3: Ciao Frankie.
0: Ciao.
3: A me la cosa che piace da matti quando vado a casa, che sta facendo il ragù, il profumo del ragù fatto come una volta,
0: so,
3: che bolle piano piano, piano piano,
0: so,
3: per 3-4
0: so,
3: ore, arrivi in casa tutto quel profumo, e soprattutto il pensiero delle tagliatelle fatte in casa con quel ragù, è la fine del mondo.
0: A quel punto lì si apre una scuola di pensiero, perché poi quel ragù lì va mangiato con i gnocchi, con le pappardelle fatte in casa, con lo spaghetto, cioè ognuno col maccherone, ognuno ha la sua scuola di pensiero anche su quello. I feel good.

0: Ma vuoi mettere il profumo del risotto ai funghi porcini appena raccolti? Van da Pavia mi manda anche la foto dei funghi, non del riso. Certo, poi nell'Oltrepò Pavese voi vinci facile, cioè, avete le risaie lì subito, subito fatto. Va bene, poi chi c'è? Chi c'è ancora? Chi abbiamo ancora? Sì, dimmi, caro, aspetta che ti alzo il volume giusto perché non sto toccando quello giusto. Un attimo.
1: Davvero bresciano?
0: È
1: spiedatore il profumo dello spiedo. Quando senti quel profumino lì, adesso che comincia l'autunno, non ce n'è per nessuno.
0: Sì, quando senti la carne dello spiedo, vincono in due, sia lo spaghetto aglio olio peperoncino che lo spiedo, lo scrive Franco. Poi il profumo di questi arrosti. Beh, anche l'arrosto, ragazzo, quando fai quegli arrosti lì, quello al forno, ragazzi, tutti gli arrosti, tutte quelle robe lì. Poi lo spiedo bresciano, lo senti ancora due ore prima di mangiarlo. Monica, cosa voleva dirci invece, Monica?
2: Ma invece vogliamo parlare di un po' di salsicce arrostite contornate da una bellissima stesa di pomodori gratinati e volendo anche qualche peperone, melanzana e zucchina. Ne parliamo?
0: Ne parliamo, sì, come no. Intanto Carla Antonio, quello del fare le braci sul balcone, dice: mo mi hai fatto venire fame e mi mangio uno yogurt greco. Lo yogurt greco. Radio Studio B, the best sound for best. Ci ho fatto colazione stamattina con lo yogurt greco. Se vuoi ti do delle dritte per arricchirlo senza ingrassare. Ma te le do in privato perché adesso ascoltiamo il disco.

non mettermi che, non dirmi che metti i semi di chia. Li conosco, ma non li uso per questa cosa qua. Anche perché i semi di chia nello yogurt andrebbero messi la sera prima e lo mangi il giorno dopo, perché altrimenti la funzione non serve. Li uso per addensare la marmellata fatta in casa, che lì li puoi usare ancora quando la marmellata è calda, al posto del frutta pack e di altre cose. Va bene, ci fermiamo, c'è il party time. Certo che c'è il party time. E che party time? Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Yeah, yeah, yeah. Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Saluto gli amici, vedi Tullio che scrive, parla di cose buone da mangiare nel suo territorio. Sappi, caro Tullio, che ogni volta che vado in Puglia, esco dall'autostrada apposta per mangiare quelle cose e poi rientro in autostrada. Quindi ogni volta che passo dall'Abruzzo, ogni volta che passo dalle Marche, o magari mi fermo in tutte e due, sia nelle Marche che nell'Abruzzo, esco dall'autostrada a mezz'ora, poi rientro. Ma rientro col sorriso.

Caro Gada, fammi un in bocca al lupo per domani, perché ho un intervento delicato da fare, firmato Ciro. Ciro, noi siamo con te, noi veniamo con te. Mi raccomando, facci sapere come va, facci sapere com'è andata. Stai tranquillo, non metto lo striscione sul balcone, andrà tutto bene, ma ti vogliamo bene.

signori, ci siamo. Benvenuti sulla Dance Station d'Italia, siamo nell'ultima, no, nella penultima ora di I Feel Good. E adesso su queste note quasi romantiche prendiamo il largo e lo facciamo con questa canzone che originariamente apparteneva a Christopher Cross, ma poi nel 2021 l'hanno rifatta Chicane.

to go. Ultimo disco del Party Time. Poi vi racconto un po' di storia degli anni 90 e di storia degli anni 2000. Un disco, un disco, un disco, un disco.

0: Bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

là, ullala. E allora che succede? Niente, che adesso, come ogni giovedì, da qui in avanti, da qui nel futuro, parliamo di dischi anni 90, raccontiamo la storia di come sono nati questi dischi e magari ci sono anche i vostri preferiti, perché no, potrebbe essere. Inizierei con un disco del 1999, non solo i dischi degli anni 90 ma anche quelli degli anni 2000, prendiamo in esame, ci mancherebbe altro. Allora, siamo nel 1999, proprio lo scadere, siamo a Roma, ok? E a Roma si forma un progetto che mette insieme due fratelli, perché ogni volta che parte il titolo di questo disco, tutti pensano che ci sia solamente una persona dietro. E invece no, sono due fratelli con lo stesso cognome, tutti e due DJ, tutti e due produttori, tutti e due famosi. Però tutti si ricordano solo di uno, è un po' come me e Garzilli. Tutti si ricordano di Garzilli. Uno è Giorgio Prezioso, ed è quello che conoscono tutti. L'altro è Andrea Prezioso. Andrea e Giorgio sono due fratelli e questi due fratelli insieme hanno fatto dischi di grande successo, compreso quello che stiamo per ascoltare. Insieme a loro c'è Alessandro, Alessandro Moschini. E tu dici, vabbè, chi cacchio è Alessandro Moschini? Alessandro Moschini è Marvin, ok? Quindi lui è il suo pizzetto, diciamo. La storia è iniziata però qualche anno prima, perché Andrea Prezioso, quindi, conosceva già Marvin, non Giorgio, Andrea conosceva già Marvin, avevano già collaborato insieme in un progetto in cui poi era entrato nel 98 anche Giorgio Prezioso. Il 20 aprile del 1999, anche grazie ad un campione di un'altra canzone, esce un disco. Questo disco si chiama Tell Me Why.

Il disco ha un successo incredibile, va in classifica in Italia, va in classifica in Svizzera, va in classifica in Germania e arriva al Festival Bar, arriva al Festival Bar e da lì la storia non finisce, anzi si va oltre, inizia un sodalizio, una produzione, una serie di produzioni con anche con Marvin e quindi insomma da questo Tell Me Why si va veramente un po' dappertutto. Però dove è nata la canzone? Da dove hanno preso l'idea per fare questo disco i Fratelli Prezioso? Lo hanno preso l'idea, il cantato, ok? Com'è cantato? L'hanno preso da questo disco di Mike Oldfield del 1982. Ascoltate bene l'intro di questa canzone, le prime parole e capirete perché. Se avete ancora in testa come è iniziata l'altra, eh? Sta finendo l'intro e arriva al punto preciso, che praticamente è questo.

praticamente tutta la linea melodica. Vabbè, oh raga, lo sapevate? Lo sapevate voi che arrivava da lì? Va bene, dai. Mike Oldfield 1982 ispira prezioso. Vabbè, non serve che aggiungo altro. Cambiamo disco e andiamo negli anni 2000. Andiamo a trovare i Coldplay, ok? Andiamo a trovare i Coldplay, che sono un gruppo meraviglioso, favoloso. E andiamo a trovare una loro canzone del 2015. Il 2015 per i Coldplay è un anno importante, perché stanno lavorando a un album. Questo album si chiama Head Full of Dreams. E Chris Martin arriva in studio con un'idea molto semplice: scrivere una canzone che avesse però l'energia di una serata un po' folle, dai, un po' quelle da festival. Andavano i festival in quel periodo lì, la musica da festival, e quindi nasce Hymn for the Weekend. C'è un dettaglio curioso: il brano inizialmente era stato pensato come una canzone da festa, poi Chris Martin ha detto no, dai raga, abbiamo fatto un disco troppo commerciale, dai, fa schifo, dai, non funzionerà, dai. Poi dopo ci dicono tutti che siamo commerciali. Sai quando uno vuol fare il figo, però nel frattempo vuole anche ottenere un risultato per il pubblico? Allora che cosa succede? Arriva Beyoncé, la partecipazione di Beyoncé trasforma questa canzone, la sua voce entra nel ritornello e crea quindi un contrasto davvero pazzesco. Il pianoforte e l'elettronica portano questo disco a essere un pezzo forte dell'anno 2015. Parliamo dei Coldplay.

Him for the Weekend con la voce di Beyoncé e Chris Martin, Coldplay, anno 2015. Va bene, torniamo negli anni 90 e andiamo nel 1998. Andiamo nel 1998, ci sono un gruppo di DJ produttori olandesi che se la stanno godendo perché hanno incassato già abbastanza soldini grazie a un'altra canzone. Sono i Venga Boys, con questo nome curioso, ok? Venga Boys, siccome dovevano fare un follow up della canzone Up and Down, dovevano avere una struttura un po' più pop, perché poi in quell'epoca, insomma, andavano anche le boy band, andavano un po' anche queste condizioni. Allora Venga Boys doveva essere un gruppo come potevano essere gli Acqua o altri di quel periodo lì, e allora decisero di creare questa canzone un attimino un po' più pop, e l'obiettivo era proprio quello di fare un ritornello molto trascinante, ed è nata così un'idea che rende la traccia riconoscibile in tutte le discoteche estive, e le radio la pompano veramente di brutto. Stiamo parlando di una canzone che si chiama We Like to Party, cioè abbiamo voglia di fare festa, e però c'è un cambio alla voce, cioè se i dischi precedenti erano associati a Kim come cantante, in questo caso la voce di questa canzone è stata affidata a Denise Post Van Rijk, un codice fiscale, quindi tanto anche se ve lo dico non ve lo capite. Il videoclip dei Venga Boys è reale, il Venga Bus è girato tra Barcellona e Piera. Il video mostra i quattro membri a bordo di un piccolo mini bus vintage del 1933, un Chevrolet bus adattato, mentre viaggiano verso il club di Barcellona. Quindi riascoltiamo dal 1998 i Venga Boys con We Like to Party, e ci guardiamo anche il video col mini bus del 1933, che è reale, non è mica finto.

0: abbiamo voglia di fare festa. Venga Boys 1998, tanti bei ricordi. Ti sto raccontando la musica, quella degli anni 2000 e quelli degli anni 90. E adesso andiamo nel 2017. Che cosa ne pensate voi se un giorno qualcuno vi telefonasse a casa e vi dicesse: c'è una serie televisiva che deve andare in onda su Netflix, mi servirebbe che mi scrivi una canzone, ti va di farlo? Ok, va bene, come facciamo? Questa è la spagnola Cecilia Krull con la K, che viene insomma scritturata insieme a un altro personaggio di cui adesso vi dico, ok, che si chiama Santi Esteban, ok. In sole tre ore, in un pomeriggio, scrivono una canzone che diventerà un fenomeno planetario. Per due motivi. Uno, perché loro stanno scrivendo una canzone legata a una serie televisiva che nessuno si sarebbe aspettato nel 2017 che avrebbe avuto un successo così pazzesco. Ma soprattutto anche perché c'è un remix. C'è un remix di un DJ turco che si chiama Burak Yeter, che fa veramente la differenza su questa canzone. Ok? Lo stesso Burak un giorno ha scritto al nostro Vincenzino per fare i complimenti su un remix che lui aveva fatto di questa canzone. Com'è nata quindi questa canzone? Stiamo parlando di My Life Is Going On. Adesso, detto così, non vi dice assolutamente niente, ma appena parte capite tutto. La canzone è stata scritta ispirandosi a Leon. Chi è Leon? Leon è Tokyo nella serie. E se io dico Tokyo, il 99% di voi hanno già capito di cosa sto parlando. La serie televisiva è quella della Casa di Carta, ok? Cecilia Krull e l'altro produttore, ok, scrivono la canzone in tre ore e diventa la canzone che poi diventerà inno di una serie televisiva pazzesca, La Casa di Carta. Ce l'ascoltiamo.
1: I feel good.

0: I Don't Want It All. Che disco però, eh? Lei tra l'altro è bellissima. È nata nell'86, classe 86, Cecilia Krull. Spagnola, ma ama anche il nostro paese e ogni tanto canta anche in italiano. Comunque sia, però per questo disco si può ipotizzare, fatto in tre ore, è stato fatto in tre ore questa canzone, l'incasso dovuto alla casa di carta per questa canzone è pari a 3-4 milioni di dollari. E quindi suddivisi tra i produttori, e quindi tra Cecilia, tra appunto il DJ produttore turco Burak Yeter e poi l'altro produttore. Comunque sia, disco che ha avuto tantissimi stream, vabbè, la casa di carta non è che serve aggiungere altro, è la storia. Vi ho raccontato un po' di anni 90, un po' di anni 2000, giovedì prossimo ancora, adesso Duran Duran e poi ultimo Party Time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew. Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È in bresciano questa canzone, che lo che, che lo che? Vecchi! Non so neanche parlarlo. Non so neanche parlarlo. Va bene. È iniziato l'ultimo party time di queste quattro ore che abbiamo affrontato insieme, e poi anche domani, e poi da lunedì torna Michi Garzilli. E quindi tutto ritorna, i pani di, i pesci vengono divisi, e quindi basta. Poi magari manco un giorno anch'io, vediamo, non lo so. It depends. Dipende dai funghi. Se sono cresciuti o meno.

Tony a Davide. È un invito, Davide. Andiamo insieme. Sai, perché quando uno ti dice che ti porta funghi, quando mai succede? Mai, mai che uno ti dica: oh, dai, vieni con me, ti porto io.

0: Carlottina e Biffi sono presenti e lo certificano anche.
1: Un saluto

0: riempito questo pomeriggio dando tutto quello che possiamo, cercando notizie, cercando di essere spensierati ma anche seri, e quindi in una onda che facciamo per arrivare fino in fondo. Ancora 10 minuti e poi Eleonora Salvi.
1: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted.
2: We've lost dancing.

Dancing, Fred Again. 2021. Chiama Maria sta canzone. Avete visto la sfida di Max Verstappen col kart? Praticamente Max ha voluto sfidare 100 kartisti, cioè 100 piloti di kart sono partiti davanti a lui e lui è partito per ultimo. In mezz'ora era davanti a tutti, li ha superati tutti.

The Way You Move. Ciao Franghi. Io ho visto i pilocchi gareggiare con le macchine fatte di legno. Bene. Bene. Che disco però anche questo, mamma mia. I like the way you move. You're so sexy. When you move, you move your body. Insomma, fatto bene, dai, fatto bene. Ultimo disco.

0: Signori, io vi saluto, vi ringrazio, è stato un piacere anche per oggi farvi compagnia, farci compagnia. E noi ci vediamo domani sulla The Station d'Italia. Vi lascio con l'Eleonora Salvi e si salvi chi può. E niente, fate bravi, come al solito va tutto bene. Domani, venerdì, weekend, ormai proiettati anche per quell'appuntamento, dove ci vedremo sabato alla festa dei Bisonti della Strada a Roverbella e domenica al Polo delle Emergenze con Eleonora Salvi a Rivoltella. Due appuntamenti importanti.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio, debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase imbattuta, e con già in tasca il pass per gli ottavi l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo quattro vittorie su quattro

0: con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia, bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
1: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone, siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
0: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
2: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
0: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Mamma mia che voce. Bebe Rexha, David Guetta. Buonasera, pensavate di esservi liberati di me. E invece no, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, siamo a giovedì 17 settembre e io anticipatamente chiedo scusa agli ascoltatori e ascoltatrici per la voce, perché insomma sono reduce da una piccola operazione, ho tolto due denti del giudizio fino a due ore fa, diciamo ero sotto i ferri, però è stato un viaggio un po' particolare, no? Cioè, mi è capitata una cosa strana, cioè hanno praticamente spento le luci, per intenderci, e insomma hanno spento le luci, vabbè avevano la loro insomma luce principale insomma sopra il mio viso, però ecco avevano le luci e tutto il resto diciamo spento, e avevano messo la musica, no? Quindi sembrava di fare un viaggio, non so, è stato particolare, era la prima volta che mi accadeva. Vabbè, comunque vabbè, queste cose a parte, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia, come detto poco fa, con Eleonora Salvi. Staremo insieme fino alle ore 20, ci saranno come sempre insomma tante belle sorprese, i vostri messaggi soprattutto, perché lo ricordiamo, i veri protagonisti siete voi in questo programma, al 338 141 1001. Poi oggi più che mai, ho bisogno di voi. Allora arriva Baila conmigo.
1: Immaginate y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame,

0: E qua ci scrivono da Carpi: hai provato a morderti il labbro addormentato dall'anestesia? Non senti niente. Sì, vabbè, quella è la cosa che abbiamo fatto almeno una volta nella vita. No, scherzi a parte che vorrei salutare tutti i dentisti, insomma, all'ascolto, li salutiamo, che senza di loro, ragazzi miei. Però è anche vero che c'è un odio profondo per i dentisti, e non dite che non sia così, perché chi è che ama andare dal dentista, voglio dire? Però c'è da dire una cosa, io davvero ho fatto questo viaggio, non so come definirlo, però è stata una cosa particolare, sai, una cosa così magari te l'aspetti, non so, ipotesi quando vai a fare yoga che spengono le luci, che mettono la musica, è stato particolare, non so che dire, boh, si vede che i dentisti di oggi, insomma, hanno questo modo di lavorare comunque professionale, perché sono stati bravissimi. Però bello, bello, no? I nostri ascoltatori però non mi prendono sul serio, sentiamo.
1: Ciao, sono Optimus.
0: Ciao, dimmi,
1: Sandy,
0: dimmi.
1: Che fa il viaggio dal dentista.
0: Sì.
1: Sandy, un po' di tabacco ogni tanto ci devi mettere.
0: Ma no!
1: Sono i dici.
0: E ride.
1: Dentro del giudizio.
0: Ma perché ridi? Ma io sono seria, cioè c'è chi odia andare dal dentista e invece magari, non so, ascoltando le mie parole si incoraggia ad andare. Ragazzi, andate se volete fare un viaggio fuori dal normale, che vi spengano le luci, che mettano un po' musica particolare. Beh, andate dal dentista, andate a togliere i denti dal giudizio, sempre che voi li abbiate ancora, insomma.
2: Let's go. Si salvi chi può.

0: Boys. Ebbene sì, qualcuno si è reso conto della maglietta che indosso. C'è un bellissimo logo del Preparation Summer Jazz, ovvero il festival che ho presentato per il secondo anno di seguito. Bello, bello, bello, sempre dei bellissimi ricordi. Allora, c'è chi da Val di Sole, la nostra Katia, ci scrive: ciao Ele, pensa che io dal dentista mi addormento da tanto rilassata che sto. Allora Katia, secondo me qualche problemino c'è. Com'è possibile che tu riesca a dormire quando ti fanno, non lo so, dal dolore? Allora, però c'è da dire una cosa: io il dentista non lo amo e vabbè, per noi donne magari possiamo odiare un parolone, ecco, però magari dà un po' fastidio anche l'estetista. Salutiamo tutte le estetiste, buonasera. No, allora, magari c'è chi fa la ceretta, per intenderci, e prova dolore, no? Perché comunque la ceretta non è che non faccia dolore, ecco. Però io sono una persona un po' strana, un po' come Katia, che si addormenta dal dentista. Io invece, quando vado dall'estetista, devo dire che per me è rilassante. Trovo una, non so, una pace. Per me è rilassante, ecco. Invece per altre donne magari può far male. Sentiamo.
1: Ciao. No, sono stato ieri sera, una piccolissima carie.
0: Sì.
1: Però ci ho messo un secondo, non, io neanche senza anestesia non,
0: ecco, quello no, forse è troppo.
1: Sono seduto, sono alzato subito, niente.
0: Sì.
1: Ti hanno ricreato un po' l'ambiente dove lavori, musica,
0: vero,
1: sottofondo,
0: sì.
1: Una luce che si vede o non si vedeva.
0: È vero.
1: Comunque, no, sempre complimenti.
0: Grazie. Il nostro veterano.
1: Sempre il veterano da Treia.
0: Ciao veterano da Treia. Sì, hanno, diciamo, rifatto insomma la situazione del mio lavoro, no? Poi mi hanno chiesto che musica ascolto, però diciamo che appunto io ho detto che mi piace la musica dance, però era anche un po' troppo, no? Mentre mi toglievano i denti. Vabbè, comunque, allora, cambiando discorso, dobbiamo fare tantissimi auguri a Lorenzo. Gli facciamo tanti auguri, che oggi compie 19 anni e insomma, felicissimi, che bello, tantissimi auguri da parte di Carla e Leandro da Goito. Ciao ragazzi.

Illusion Dua Lipa. Allora, ringraziamo degli ascoltatori che ci tengono al corrente, che per merito loro, insomma, insomma il loro dentista adesso ascolta Radio Studio Più proprio nello studio, quindi questa è una cosa davvero bellissima. Allora, accantoniamo invece l'argomento dentisti e parliamo di un accaduto, insomma, un po' triste. Parliamo del Messico, no? In Messico è stato licenziato questo ragazzo per aver lavato i cani randagi durante la sua pausa, no? E insomma il caso indigna la rete, no? Cioè, in Messico un dipendente di un distributore di carburante è stato licenziato per aver lavato alcuni cani randagi durante il proprio orario di pausa, che poi, tra parentesi, che te frega te cosa faccio io durante la mia pausa? Vabbè, comunque. Le immagini della vicenda, rapidamente diffuse in rete, hanno suscitato ovviamente una forte risposta da parte dell'opinione pubblica, no? E l'ondata di indignazione ha scatenato un boicottaggio nei confronti dell'attività, culminato con, pensate un po', il cambio di gestione della struttura, no? E i nuovi proprietari hanno comunque tentato di reintegrare l'operatore, no? Il quale però insomma aveva già trovato una nuova occupazione. E questa è una storia davvero triste, no? Ma poi che ti fate se durante, insomma, la pausa io lavo i cani?

Taylor Swift. Allora, avete presente il film Michael, il film dedicato alla vita di Michael Jackson con protagonista appunto suo nipote? Ecco, il progetto è già in preparazione, il secondo, no? Il sequel. E a maggio avevano, diciamo, confermato che una parte del materiale girato per il primo film potrebbe essere utilizzata nel sequel. Ma la novità riguarda soprattutto le controverse, diciamo, accuse di abusi sessuali su minori che hanno segnato, diciamo, la vita di Michael Jackson negli anni 90. In una recente intervista del nipote di Michael Jackson ha detto di sperare che il secondo film possa approfondire anche questo periodo, dando maggiore spazio dal punto di vista di Michael. Una cosa però va precisata, che insomma il nipote di Michael non ha il controllo della sceneggiatura, che è ancora, diciamo, in fase di sviluppo, quindi diciamo che non si sa per certo se questa cosa accade. Una cosa è certa però, che il nipote spera di cuore che, insomma, se ne parli.

0: Studio Q. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore la perturbazione che quest'oggi ha interessato il centro-nord scivolerà verso il sud. Avremo dunque una giornata di venerdì ancora piuttosto variabile o instabile, questa volta su gran parte d'Italia. I fenomeni impegneranno anche le regioni centro-meridionali, soprattutto le zone tirreniche e le aree interne. Ancora qualche piovasco al nord, specialmente al mattino, poi la tendenza sarà verso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Le temperature caleranno anche al centro, valori ancora fino a 30 gradi all'estremo sud, specie su Sicilia e Salento. Poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza al miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Abbiamo iniziato con una giusta carica a questo Party Time. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. E questa invece è la, insomma, la selezione musicale del nostro DJ Dummy.
1: DJ Dummy sulle mani!
0: Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. I vostri messaggi come sempre al 338-141-1001. Insomma, fateci sapere da quale parte del mondo ci state ascoltando. I know it's about time to get shit started.

Un grande saluto da Pescara alla nostra Barbara. Ciao Barbara, benvenuta nel Party Time. Allora, qui ci chiedono se non abbiamo più il collegamento da Ibiza. Allora, l'ultimo era appunto giovedì scorso. Quindi, insomma, iniziamo con questi nuovi. Giovedì con la

tanti tanti messaggi al 338-141-1001. C'è chi insomma ci chiede se siamo ancora alla ricerca di nuovi speaker, DJ, vocalist. Assolutamente sì, per chi si volesse candidare cosa deve fare? Beh, molto semplice, andare sul nostro sito ufficiale studiopiu.net e troverà tutte le informazioni a riguardo. Dovrete mandare una demo, una vostra presentazione e tutto quanto, insomma, come sempre. Andiamo avanti con la musica, salutiamo anche Carmelo da Vigevano. Ciao Carmelo!

quanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Ma quanti siete? Che bello che si allarga sempre di più, insomma, la famiglia del programma Si Salvi Chi Può. Ciao Ele, saluto tutto lo staff, Vincenzo da Napoli, buonasera, ciao Vincenzo. Abbiamo anche il nostro amico da Savona, sempre presente a tutti i programmi su Studio Più.

sbloccano un bellissimo ricordo, vedi, il nostro Dani da Cremona. Mentre ci ascolta, insomma, mangia le giuggiole, no? Io me le ricordo davvero benissimo. Avevo questa pianta e le magnavo quando, insomma, c'era la stagione ed erano davvero, davvero molto, molto buone. Allora, salutiamo anche Carmen dalla provincia di Bari. Ciao Carmen, buonasera, benvenuta nel Party Time. E a breve verrò nelle tue zone. Bella, bella la Puglia, eh? Molto bella. I know you wanna join us. Let's have a drink. I'll smoke cold tea. Don't stare at me. Hey, don't kill my vibe. Salutiamo anche Christian da Tavuglia. Vi seguiamo sempre e ascoltiamo le vostre canzoni in macchina.

Dalla Sardegna, Ugo! Buonasera, benvenuto. Don't kill my vibe.

E siamo al party time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche leggere i vostri bei messaggi di saluti. Un saluto a Pennesi, detto il bomber. Un saluto anche al nostro Daniele che ci

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: music. The Dance Station.
1: Radio Studio Più.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Let me be the second voice. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Allora, abbiamo ancora un'ora insieme. Staremo insieme fino alle ore 20. Ci sarà ovviamente tanta buona musica, ma anche i vostri messaggi al 338-141-1001. Avremo ancora tanto da raccontare, no? E soprattutto dobbiamo fare anche tanti saluti, anche fuori Italia, vedi? Grande musica, grazie, saluti dalla palestra, insomma, dalla Baviera, del nostro Stefano che salutiamo. Salutiamo anche Sebastian da Londra, volevo dire, e questo ce lo scrive Sebastian, volevo dire a mia moglie Daniela che la amo tantissimo. Ma che bello, vedi queste belle dediche. Oh, viva l'amore, viva l'amore. Torniamo in Italia per Vanni da San Felice, da Modena, un grandissimo abbraccio. Abbiamo il nostro Franco da Milano che ci scrive che la follia è fondamentale nella vita se vuoi sopravvivere. E beh, sai che hai ragione, ci vuole sempre un po' di pazzia, un po' di follia, se no dai, che vita è?

ci siamo. Arrivano davvero tantissimi messaggi al 338-141-1001 e mi piace, insomma, che molti prendono sul serio le nostre richieste, no? L'ho detto anche prima, lo dico nuovamente, ci tengono al corrente che tanti mandano la loro demo, insomma, sul nostro sito ufficiale studiopiu.net, come è successo anche a Mario, no? Che scrive: buonasera, ho appena mandato un DJ set mixato alla vostra email. E fate bene, dai, che insomma qualcuno arriverà. Andiamo avanti con la musica. Arriva una canzone che sicuramente conosciamo tutti e ha fatto il giro del mondo e

speriamo, speriamo, dai, dato che è un periodo un po' sfigato. Vabbè, vabbè. Ho la nuvoletta di Fantozzi, avete presente? Ma non ci lamentiamo, dai, che stiamo bene, stiamo bene. Allora, cambiamo discorso. Avete presente, insomma, quando siete in ansia per ricevere un messaggio? Cioè, o meglio, vi è mai capitato, non so, di aspettare, no, un messaggio e avere ansia? Che sia magari da qualche persona, un amico, un'amica, eccetera. Ecco, a questo comportamento in realtà c'è un fenomeno psicologico interessante, ovvero l'incertezza può aumentare l'attenzione e alimentare il bisogno di rassicurazione, no? E questo non lo dico io, lo dice la scienza, no? Perché la ricerca sull'attaccamento ha osservato che le persone con livelli più elevati di ansia di attaccamento tendono maggiormente a preoccuparsi dell'incertezza nelle relazioni e a cercare rassicurazioni dal partner, no? E poi c'è il cosiddetto rinforzo intermittente in psicologia comportamentale. Quando una ricompensa arriva in modo imprevedibile, il comportamento che la precede può diventare più resistente, insomma, all'estinzione, no? Cioè un meccanismo studiato da tempo anche al di fuori delle relazioni sentimentali, no? Però attenzione, perché questo non significa se una persona risponde tardi allora ti innamori di più, cioè non c'è una formula scientifica del genere. Il punto, diciamo, è un altro, cioè quando non sappiamo cosa aspettarci possiamo rimanere più concentrati su quella, diciamo, situazione, no? E se questa incertezza diventa continua, per alcune persone può trasformarsi in preoccupazione e ricerca, diciamo, di conferme, no?

Ci siamo Summer Jam qui sulle frequenze di Radio Studio Più e era il 2000. Già, pensate, io non ero ancora nata. Un anno dopo. Allora, ci siamo, arrivano tanti messaggi al 338

Telpidio, ciao, ciao Monica, benvenuta, benvenuta. Allora, brevissimo, aspettiamo il super, super, super party time. Prima però fatemi salutare il nostro amico Moreno, Moreno, della città dell'amore, dai.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Anyway, partiamo così con il secondo party time per quanto riguarda insomma il programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, siete in compagnia con Eleonora Salvi e questo è il momento insomma in cui potete inviare i messaggi, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, vedi, poi c'è un po' di follia nell'aria, così, così dico.
1: Dopo 12 ore di Carmelo!
0: Ma che è sto Carmelo?

0: E attenzione, è arrivato quel momento in cui insomma arriva un messaggio vocale dal nostro vigilante matto con la sua carica, la sua energia. Sentiamo.
1: Il sound del party time è sempre tanta roba. Felicissima sera, principessa, allora a tutto il popolo di Sali che può, sale contro le pescare presente, Gianluca il vigilante matto, molle.

My Life, City Of. Facciamo un caloroso saluto al nostro amico Maurizio dalla Romania. Buonasera, ciao Mauri, un grande abbraccio. Anche insomma la provincia di Modena, il nostro Gianni. Ciao Gianni, buonasera, benvenuto. Guardalo che bravo. In palestra, si sta allenando, fa bene.

Mamma mia, che sound! La selezione musicale del nostro DJ Dami. Buonasera, ben ritrovati per chi si fosse appena collegato. Siete con Eleonora Salvi, sono le 19:42, insomma, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. I vostri messaggi come sempre al 338-141-1001. Vedi il nostro grande amico Tony. Ciao Tony, grazie Tony. E non è Tony F, ma lui è Tony. Tony. Un saluto anche Mauri da Messina.

La nostra amica Venu da Sciacca, che ci tiene al corrente che insomma ho l'età di sua figlia maggiore. Sì, l'annata dei 2001. Ebbene sì, un grande saluto anche al nostro amico da Gambolò. Buonasera, benvenuto.

0: Beh, una cosa è certa, quando leggiamo il nome Medusa, ovvero il trio milanese, escono fuori solo capolavori. Allora, sentiamo chi abbiamo qua all'ascolto, vediamo, sempre lui, mamma mia, io non so.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao,
1: sono
0: ciao.
1: Sono Ermete da Milano
0: sì,
1: Marittima.
0: Sì, sì, dimmi tutto.
1: Ti volevo dare questa immagine mia stasera.
0: Sì.
1: Che proprio è una bellezza, solo
0: ho paura.
1: Sentirla,
0: sì.
1: Dalle orecchie. Niente, sono qua che sto ballando in spiaggia.
0: Sì.
1: Ho buttato giù un diluvio.
0: Sì.
1: Sto facendo un po' di lap dance nel palo dell'ombrelone.
0: Ma la Madonna.
1: Porca paletta, non so come fare. Dammi un consiglio, ho tolto anche gli zoccoli di legno per
0: no, guarda, io è meglio che non ti

0: Ci siamo, gli ultimissimi suoni, ma prima sentiamo.
1: Certo. D'Agostino. Ciao.
0: Ciao ragazzi, arriva. Allora, lui è Gabri Ponte.

0: concluso così il Party Time con Gabri Ponte, Thunder.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Ringraziamo anche di cuore Piero da Francavilla al Mare, insomma, che ci dice grazie di esistere con, insomma, in compagnia anche di tutto lo staff di Radio Studio Q. Grazie mille a voi per, insomma, scrivere questi messaggi che sono davvero molto molto belli e noi siamo davvero molto felici per questo. Allora, abbiamo concluso anche il programma Si Salvi Chi Può. Adesso vi lascerò in ottima compagnia, poi lo ricordiamo per chi, insomma, è un po' più curioso, mi trova anche sui social a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Detto ciò, beh, ci risentiamo domani. Fate i bravi, ciao!
4: Si salvi chi può.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore la perturbazione che

0: tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
3: DTM 90.
4: DTM 90. Si balla.

un remixone dei Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, remix 98 nella playlist di Raul Di Riccione. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Siete a bordo del DTM 90 Airlines, il nostro velivolo tutte le sere decolla dall'aerostazione di Senzano del Garda e vi porta a spasso nel tempo in un ventennio di musica dance. Il nostro motore funziona non a cherosene, non a JP1, ma funziona con le vostre playlist e soprattutto in diretta i vostri messaggi al 338 141 1001 e sul nostro sito 90.studiopiu.net. nel vocale, mi raccomando, richiedete un brano dance 92.000, così lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Arriva David Guetta, The World Is Mine.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: quoi du Ken Y. Ouh là là là. Boys and Girls, Souvenir di Taline, la playlist, ultimo pezzo della playlist di Raul Di Riccione. Siamo arrivati in fondo a questa prima playlist, ma poi c'è la seconda. Invece vi ricordo ancora una volta il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito 90.studiopio.net. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000. Tra poco c'è la playlist di Anna di Milano e ripartiremo con Bartès, On the Move.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

e potete inviare un vocale richiedendo un brano dance 92.000. Siate veloci perché a quest'ora gli spazi sono pochissimi. Quanti sono oggi? Due? Ok, due ancora, quindi i prossimi due verranno accontentati. Mentre

0: Radio FM, hai meno di 36 anni, hai voce, energia e personalità. Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: The ones who brought you Image 73.
3: Senti come partiamo stasera. Francesco Zappalà, No Way Out. Alle 20.35 il primo party time innesta la marcia e portiamo tutte le manette dei nostri motori avanti perché si decolla.

0: 102.5, sì, la senti?
1: Caramba!
0: Ed è questo che vogliamo farvi sentire la carica in radio e darvi una spinta pazzesca per concludere bene la vostra serata. Primo messaggio di questa sera, sentiamo subito chi suona.
2: Comandante Alexa, buonasera, Davide da Conciso, il controllo di Desenzano del Garda, livello di volo questa sera 1999, iniziamo l'avvicinamento verso l'aerostazione di Desenzano del Garda, dedica per i miei Kevin Crow Friend, Manolo da San Girolamo e Paolo da Alfonsine, giù la punta quindi sul pezzo di Mandy, Magic Moon, Kevin Crow, please go down to level 1999, thank you, sweet DJ, ciao!
0: Ciao!

0: turu turu turu turu turu. Io me lo chiedo sempre. Suona il citofono. Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Ho capito, arrivo un attimo. Sto parlando. Che
1: fai? Buonasera Alex, volevo chiedere un brano di DJ Dado, Metropolis. Grazie Tony Pier Portomorone.
0: Grande Tony, eccolo.

0: Ti fa sognare questo pezzo del DJ Dado Metropolis. Siamo nel 1997, oggi giovedì 17 settembre, sono le 20.45, ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del DTM 90, il nostro aeromobile, e sono il comandante di questo volo e vi auguro un buon viaggio con noi all'interno di questo primo party time. Ce n'è anche un altro alle 21.30, quindi se non sentirete il vostro messaggio all'interno di questo party, lo sentirete poi nel party time delle 21.30 che raccoglierà gli altri messaggi. Prossimo messaggio, posso dire ancora una volta messaggio oppure no? Messaggio.
1: Volevo ascoltare Datura Usura, Mauro Lavaldinon.
0: E allora questo gruppo, il gruppo dei Datura e il gruppo degli Usura, si trovarono nello studio assieme e fecero questo pezzo, Infinity 1995.

Cioè, segnale orario? Sento dei beep nelle cuffie, non so se li sentite anche in onda, eh. Prima a destra, poi a sinistra. Sta facendo la prova dell'udito.

0: Fantastico, fantastico. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Visto che io e Davide facciamo parte della cricca, ci autoinvitiamo a questa famosa cena. Ci fidiamo assolutamente della tua conoscenza del locale. Ringraziamo tanto Andro per offrirci la cena, per pagarcela. E visto che uno è generoso e l'altro è stato così gentile da organizzare il tutto, vi dedico il mio brano di questa sera, che sono i Brothers con Don't Stop. E tutti gli altri buona serata, bagaglia. Domani, ciao ciao.
0: Andro, siamo in quattro in questo momento, eh. Io, te, Davide e Simo, quindi devi pagare già quattro cene, poi magari si aggiunge qualcun altro.

0: nostro citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alessio, saluto tutti i pop e di TM. Ricordo questa sera, Gruppa DJs, lo Staminao. La pecora canta, saluto Paola Bonzia.
0: Grande Paolo, Don't Stop Me Now.

0: Don't Stop Me Now, il DTM 90, il primo party time di questa sera. Sentiamo il prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Storm.
0: Ciao ciao, eccolo Storm, grande pezzo. Io qui farei partire quasi quasi l'urlo, che dici?
2: Ah!

Sì, nel frattempo Nunzia, Francesco vuole mandare un saluto a Nunzia e quindi il messaggio è arrivato, però adesso stop perché non riusciamo proprio più ad accontentarvi, è tutto pieno, mentre siamo arrivati al momento tanto atteso, cioè quello della bonus track di questa sera, e quindi vi mettiamo Respect, Spike.

0: nuovo vocale, io non so, sarà lui o non sarà lui. Io non lo so, perché quando arriviamo verso la fine del programma, dopo la bonus track, ho paura che sia lui. Sarà lui? È lui.
1: Buonasera a tutti e buon Ferragosto. Allora, stasera volevo fare una dedica. A chi la dedico? La dedica dedicata a qualcuno? Vai, il primo che mi viene in mente, Alex, guarda, te la dedico a te, giusto perché sei il primo che mi viene
0: Grazie.
1: In mente. Ti dedico questa canzone e tu sai anche il perché. Quindi, ciao, culo di Milano.
0: Ma chissà che canzone mi ha dedicato, non lo so.
2: Perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia.
0: No! Che canzone mi dedichi, Q? Spalman! Speriamo che sia almeno qualcosa di dance, magari Gabri Pontata? Ce l'abbiamo?
2: Perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia.
0: Ma si può dire faccia a quest'ora? Non lo so io.
2: Spalman.

0: che sennò poi arriviamo in ritardo, però se vi piace richiedetela, che magari la facciamo sentire durante il party time di domani, dai. Mentre invece piccolo break, e poi c'è la richiesta di Q, che sicuramente non è questa,
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.

0: Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

I got your pleasure. I got your.

Lumezzane, state ascoltando Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo velivolo che vi sta portando a spasso nel tempo in un ventennio di musica dance, la migliore di sempre, quella 92.000, secondo noi, ma anche secondo voi, secondo me. C'è Mario Più, No Name, la richiesta di Nico di Riverago.

I Believe, c'è la richiesta di Digital Rockers di Salvatore di Ganzirri. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ganzirri è in Sicilia, vero? Sì, no, perché sono un po' ignorante geograficamente. Bene, bene, dai, proseguiamo. Dance Time Machine 90, prossima richiesta, prossimo messaggio di testo in questo caso, perché poi ci sono i messaggi vocali, ma nel party time delle 21:30 andiamo in

0: Brothers, Sexy Girl, grazie a Giada di Tirana. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ci ascoltano chiaramente anche dall'estero tramite la nostra app. È possibile ascoltarci ovunque nel mondo. Basta scaricarla, installarla, e potete scaricarla e installarla anche fuori dall'Italia. È incredibile questa cosa.
1: Caramba!
0: Vabbè, normale. Però bisogna dirlo, perché magari qualcuno non lo sa. Parte per l'estero, poi si dimentica di scaricare l'app e non la scarica, perché non sa che si può fare anche all'estero. Potete farlo quando volete. Scaricate l'app, siete anche all'estero, siete in Perù, e schiacciate ascolta e sentirete Dance Time Machine 90 in quest'ora, in questa fascia oraria. Andiamo da Caterina di Trento, c'è Paradiso, Obama sulla discoteca, e poi c'è il party time.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Pantaloni, giusto? Va bene, primo messaggio, inizia il secondo party time.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Allora, affare fatto in caso di ulteriori promozioni lavorative, cena di pesce a Chioggia. C'è un però, Alex, i miei due famosi colleghi hanno sentito tutto l'altra sera.
0: Non solo...
1: sono tutti invitati, dunque da due passiamo a quattro.
0: Mi sa che sono sei.
1: Può bastarmi un banco, ma richiesta di stasera, il brano in questione è Sarina Paris, Luca e Tess. Con questo vi saluto, ciao ciao Davide.
0: Mi sa che si sono invitati anche Simo e Davide di Concesio, quindi siamo diventati già sei ragazzi, Sarina Paris, Luca e Taz, mi sa Andro che devi essere promosso in fascia A.

0: Time.
1: Alex, buonasera e buon giovedì.
0: Ciao,
1: sera
0: Pietro.
1: A tutti gli amici del DTM, qui è Pietro di Milano che vi parla. Stasera volevo richiedere il brano dei Fun Factory, Close to You, dedicarlo ad Antonio Nazionale, Andro di Levinara, Simone di Arcore, Davide di Conceso, Paolo di Alfonsile, Daniele di Bergamo. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti, spero il brano vi faccia divertire, possiate ballare e scatenarvi senza rompere niente in casa, mi raccomando. Ciao e grazie, buona serata.
0: Oh, mi raccomando, non rompete niente sul nostro aeromobile, eh? Che altrimenti facciamo pagare i sedili e poi li usiamo per fare il gin punto.

0: tutto il gruppo e anche a quelli che arriveranno dopo, nel senso che è bello pensare al presente ma anche al futuro. Quindi una buona serata a te e a tutto il gruppo di TM 90 2000 e la pecora canta. Ciao da Antonio, grazie, ciao ciao.
1: La pe-

0: signore.
1: E allora suona.
0: Allora ho scritto al mio ex e gli ho scritto: ciao, sei solo? E lui mi risponde subito: sì. E io: ma lo vedi che non ti vuole nessuno? Ma ciao a te, c'è la piccola canta.
1: Sei un po' una bastardella, però, eh. Si poteva dire bastardella, devo metterci il bip.

0: messaggio, vero? Suonano.
1: Ciao Alexandra di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Buon giovedì, finita la giornata lavorativa, ho bisogno di un po' di musica che mi faccia ricaricare un po' le pile. Quindi vi chiedo una canzone di Fabrica, I'm Missing You, e la dedico a tutti quelli in ascolto. Ciao, buona serata.

0: E con Fabrica I'm Missing You siamo arrivati alla fine della puntata. È il momento di salutarvi, ringraziarvi per la fiducia e l'ascolto che ci avete dato e ci date tutte le sere. La linea va come sempre a Ronnie Milani. Noi ci sentiamo domani sera, venerdì, come sempre alle 8, alle 20 sulla Best Station d'Italia. Stavo dicendo alle 8, alle 21, sono fulminato, va bene. E poi la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, chiaramente. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, la linea va a Ronnie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention, please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma
2: dove tutto è possibile.
3: Ci siamo, è giovedì e siamo ancora qui. Salutiamo e ringraziamo Alex Castellini di TM90 2000. Ciao Alex.

buon rientro a casa. Italiani, da quel difensa, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Novità per domani: domani invece andremo in onda dalle 11 all'1 di notte, capito? Ci spostiamo avanti in un'ora perché c'è una live dalle 22, capito? Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Quanti siamo? La famiglia cresce. Salutiamo anche Onirica. Quindi noi siamo pronti a partire. Allacciate le cinture.

Robin Schulz ad aprire questa puntata di Club Connection. Mannaggia Fede, abbiamo una zanzara sola che mi sta massacrando ed è un po' fastidiosa, devo dire la verità. Allora amici, buonasera, ciao a tutti, welcome su Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, solitamente fino a mezzanotte, dal lunedì al venerdì e il sabato, che miseria, e il sabato dalle 16 alle 18, quindi ci siamo anche nel weekend. Salutiamo Sergio, ciao Sergio, capito? Ciao Ronny e family, pronti per una serata in dolce vostra compagnia. Grazie, grazie, buon programma, grazie, grazie di cuore Sergio. Allora amici, oggi ho avuto tante cose da fare, ma mentre guidavo in macchina, si sa che la macchina aiuta tanto a pensare, in auto quando si fanno tanti chilometri hai il tempo per pensare a tante cose, no? E stavo cercando di pensare avanti, che uno dice, beh, ma che serve pensare avanti, devi pensare al presente, è vero, però sto cercando di immaginarmi il prossimo futuro, cioè nel senso, insomma, l'andamento è questo, no? Le cose che cambiano, queste intelligenze che vanno, che sfidano anche l'umanità, queste cose che accadono tutti i giorni, i cambiamenti climatici, chissà se sono veri, chissà se sono falsi, ma intanto le cose succedono. Per esempio oggi, se devo essere onesto, per la prima volta ho avuto freschino e fa strano, ma è durata 5 minuti, poi mi è tornato il caldo. E abbiamo anche una zanzara in studio, una sola, che sta facendo i disastri. Quindi mi sono fatto questa domanda, no? Mi piacerebbe conoscere il prossimo futuro, almeno una cosa, cioè, capito? Se potessi sapere in anticipo una sola cosa nel futuro, cosa vorresti sapere tu, eh? Al 338-141-1001, una sola, però una sola. Quindi mi stavo facendo questa domanda, cioè dove andremo a finire, chissà cosa succederà più avanti, insomma, ci sarà un cambiamento dove le cose andranno per una volta bene, cioè quando accendi la TV dici oh, oggi tutti si svegliano, oggi è una giornata bellissima, da domani che ne so, una bella notizia, da domani non si fa più niente, ecco, si lavora e si sorride e si mangia gratis, non si paga più quello, il tempo, c'è il sole, la pioggia quando ci deve essere la pioggia, il sole quando ci deve essere il sole, le temperature vanno dove devono andare, insomma una bella notizia. Quindi mi piacerebbe conoscere almeno una diciamo una cosa del futuro, almeno una. Quindi 338 141 1001, partiamo così. Ho un po' paura, eh.

giochi e voi che siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: E qui intanto noi stiamo passando il tempo in diretta, mentre siamo fuori dalla diretta, stiamo cercando di prendere questa zanzara. Ce n'è solo una, non ce la facciamo. Katy Perry su Radio Studio Più. Allora, vi ho chiesto se potessi sapere in anticipo una sola cosa del tuo futuro. Per esempio Marco da Cesena ha scritto: io vorrei sapere se tra qualche anno avrò avuto il coraggio di cambiare completamente lavoro. Ma questa è una risposta che ti puoi dare da solo, cioè basta che decidi tu. Cioè, domani ti svegli, dici, oh, basta, io cambio lavoro, basta così, non ne posso più. C'è anche Johnny da Vercelli che scrive: domani sarebbe bello svegliarsi milionari, bye Johnny da Vercelli. Vabbè, dai. Comunque, ragazzi, non è che i soldi fanno per forza la felicità, ma chi l'ha detta questa cosa che i soldi, sì, magari ti senti un po' più comodo perché puoi fare diverse cose, però non è che ti... Cioè, capito? Cioè, non è la vera felicità, capito? Salutiamo anche Ezio da Milano. Ciao Ezio, Ezio, apri. C'è anche Felipe, apri. Ciao Felipe. Ma che c'è? Ma che fai?
1: Ah, di Milano.
0: Sì,
1: secondo
0: sì.
1: Me, Antonio, buonanotte.
0: Ancora, lo stato.
1: È di Catania. Sicuro. Ciao Ronnie Milano.
0: Ciao Felipe. Vabbè, chiudiamo l'argomento. Dai che siamo pronti a giocare con Mimmo.
2: Mimmo. Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il momento della giornata in cui mi sento più tranquillo?
0: 338-141-1001. Qui dobbiamo semplicemente indovinare, capito, quello che fa Mimmo, dove mangia Mimmo, cosa preferisce Mimmo, perché lo fa Mimmo. Quindi non serve andare a cercare sul web la risposta, qui bisogna usare semplicemente la fantasia. Come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il momento della giornata in cui mi sento più tranquillo?
0: Potrei risponderti io, forse la mattina quando mi siedo. No, vabbè, 338-141-1001. Club Connection. Oh yeah. Si sente in radio, si vede in TV. Club Connection. The Program.

0: balla, Fede, che ti passa, dai che è giovedì, dai che siamo vicini al weekend.
1: Mimmo. Mimmo. Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il momento della giornata in cui mi sento più tranquillo?
0: 338-141-1001. Dai che vado a leggervi, dai che vado a leggervi. Allora ragazzi, bisogna indovinare qual è il momento migliore per Mimmo, capito? Cioè qual è il momento migliore della sua giornata, capito? Per sentirsi a suo agio, per stare meglio, eh? Era così la domanda, ma ricordo più, eh? Qual è il momento della giornata in cui mi sento più tranquillo? Era questa, vedi. Allora, partiamo da Ezio di Milano. Mimmo è felice sul water, ci può stare? Anzi, io avrei risposto sicuramente così, ma non è quella. Appena sveglio, ha scritto Alberto di Lugo. No, non è appena sveglio. Durante la pausa pranzo, Francesca di Monza. No. La mattina presto, Luca da Fano. No, ragazzi, no, è facile, è molto facile, è abbastanza intuitiva. Dice, ma perché è intuitiva? Dov'è che si capisce? No, in realtà non è intuitiva. Aspetta, escola! Eccola, l'ho presa! No, non l'ho presa. Non l'ho presa, sta zanzara maledetta, vabbè, questo è il bello della diretta, ragazzi. Subito dopo pranzo, ha scritto Elisa da Faenza. No, guardate in alto, fate passare la giornata, capito? Fate passare tutta la giornata. Subito dopo pranzo, no, l'avevo già letta. A metà pomeriggio, ha scritto Marco da Rovereto. Se non è a metà pomeriggio, è la se, la serenissima, no. Se non è a metà pomeriggio, il primo, se non è, a fine giornata lavorativa, quindi, Sergio, a fine giornata lavorativa, quindi, verso mezzogiorno, ha scritto Matteo di Imola. No, ma che, ragazzi, se non è nel pomeriggio, non è la mattina, non è a mezzogiorno, è la, se non è il pomeriggio, è la serena, no, la se, dai, se non è il pomeriggio, è la se, oh raga, se non è il pomeriggio, è la se, la serenata, l'avevo già detto, la serenata, se non è il pomeriggio, veloci, dai. La prendo, prima o poi la prendo. Fede, la prendo. Ma proprio da me doveva venire. Monica da Cesena. Cosa ha scritto Monica da Cesena? La sera, appena torna a casa. Ho capito. Bastava solo la sera. Non lo so, Fede, non lo so.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il momento della giornata in cui mi sento più tranquillo? La sera.
0: Ma sì, Monica da Cesena, la sera, l'avevo detto, se non è mattina, se non è mezzogiorno, se non è pomeriggio, quando è la sera? Un altro applauso, Fede, che non costa niente, un altro applauso, da un momento che non si vince niente, almeno gli applausi mandiamoli fuori, mandiamoli in onda sull'etere, questi applausi che sono gratuiti. Quindi, quando si torna a giocare? Alle 11? Assolutamente sì.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, qui parte il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11 di domani mattina? No, scherzo, fino alle 11 c'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Alzate il volume della radio.

anche perché se fosse vera questa cosa, un radio show che dura fino alle 11 del mattino, dopo bisogna raccoglierlo col cucchiaino, secondo me. Diamo le coordinate: 338 141 1001. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, oppure semplicemente se volete fare un saluto a qualcuno, noi siamo qui, le nostre linee sono aperte e la zanzara è ancora qui. Mannaggia.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere anche in TV. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Yes.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fede, fai qualcosa, inventiamoci qualcosa. Ma io non ci posso credere che una sola piccola zanzarina può fare tanti danni così. Cioè, è un'ora che mangia, dico, come fanno a riempirsi? Non sono mai sazie, vabbè. Che te devo dire? Si vede che mentre volano fanno anche i loro bisognini, quindi scaricano. Che ne so, io non capisco.
3: Ciao, sì. Ronny, un grande Ciao. Saluto da tutto lo staff del ristorante Portanova di Urbino. È sempre bellissimo ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Grandissimo Club Connection. Un abbraccio, vi saluta tutta la brigata di cucina e tutta la sala. Ciao, ma ragazzi.
0: Grazie, ragazzi, grazie, grazie di cuore. Se succedono certe cose e solo perché ci siete voi. Miscelazione in corso, DJ Tiga. Ronny, indovina che arriva tra poco, vai Marco, lo so che arriva, immagino Marco, lo immagino, lo so già, ho già capito.

Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, apri in fede, facciamo un po' di saluti. Giorgio da Faenza, un saluto alle mie colleghe del turno di notte, resistiamo. Se siete partiti alle 22, manca ancora un pochino. Poi chi c'è? Massimo, cosa ha scritto Massimo? Niente, ha scritto solo Massimo. Vabbè, poi chi c'è? Ronny, stasera voglio... era il messaggio dopo. Ronny, stasera voglio solo musica che spinge. Va bene, serve un po', capito? Tica, serve che devi un po' di musica che spinge, dobbiamo spingere. Cioè, o tiri o spingi, insomma, capito? Bisogna... va bene.

0: Ho capito, Fede, apri, vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. Chi è?
1: Ciao Studio Più, è il momento più bello questo per me, perché ho finito il turno di lavoro, adesso vado verso casa, 30 chilometri in vostra compagnia, con grande e bella musica, piacevole, simpatici tutti. Buona serata, ciao da Marco da Salò.
0: Grazie Marco, grazie di cuore. Allora, se c'è qualcuno che sta guardando la TV in questo momento vedete un idiota che si muove di continuo, quello sono io, che in teoria dovrei condurre il programma, ma sono talmente concentrato a cercare questa maledetta zanzara, cioè ragazzi, preferisco a volte prendere una multa ma non combattere con una zanzara, perché se mi devo mettere a combattere con una zanzara vince sempre lei, perché non la vedo, io non vedo una mazza, non la trovo, e insomma.

la radio, bugiardo. Cioè io mi sto muovendo come un pazzo, non solo per la musica di Tiga, ma perché devo cercare di non restare fermo, altrimenti questa maledetta

0: C'è anche Loredana da Termoli che manda un bacio a sua figlia Martina che sta ascoltando Radio Serie Più da Bologna. Ciao Martina, ciao Loredana.
1: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Tiga.

Salutiamo anche Mirko da Chieti che sta lavorando, notte in fabbrica per noi, un saluto a tutta la line. Ciao ragazzi, ciao. Poi chi c'è? Elettra da Fermo, siamo ancora fuori e chiacchiere. Non mica capisci, che sento? Siamo ancora fuori e chiacchiere. Fuori nel senso siete fuori di casa, non fuori di capa, che è un'altra cosa. Cioè state chiacchierando fuori di casa. Vabbè, ciao ragazze. Miscelazione in corso, cioè DJ Tiga, live da Radio Studio Più.

0: apri, Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Un signore va dal dentista e sì, questo gli chiede:
0: sì,
2: buongiorno, allora, è da un bel po' che non viene qui, non ricordo quanto tempo sia passato. L'ultima volta che sono venuto qui, ero piccolo, quando i miei genitori mi fecero mettere il coso. L'aggeggio, non mi ricordo il nome. Apparecchio, ma che, ho già mangiato.
0: Non mi ricordo il coso, l'apparecchio, va. Stranamente l'ho capita, eh.

0: 338 141 1001. Vieni avanti, vieni avanti. Chi è? È aperto.
1: Buonasera Ronny, buonasera a tutta l'Italia.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo dire che io sono di origini siciliane.
0: Sì.
1: Volevo salutare Felipe, Marco Tonti e augurare la buonanotte a tutta l'Italia. Buonanotte, buon nuit, good night, buonas noches,
0: hasta la vista
1: e gute night. Ciao Ronny, sei fortissimo. Ciao
0: grazie, Antonio.
1: Nazionale. Ciao ciao.
0: Antonio c'è sempre, tutte le sere. Antonio, solito Antonio, capito?
2: Chi?
0: Antonio Nazionale, quello che ci scrive e ci manda i messaggi tutte le sere, capito?
2: Chi?
0: Antonio Nazionale è quello che c'ha un po' la R moscia, quello di Parma. Che...
2: Chi?
0: È quello di Parma.
2: Chi?
0: Antonio.
2: Chi?
0: An.
2: Chi?
0: To.
2: Chi?
0: A.
2: Chi?

0: Mi stanno ballando anche i peli delle ascelle questa sera. Apri e aperto. Eh sì, il clacson funziona, funziona bene.
1: Eccezionale.
0: Veramente. Ciao Pesaro. Eccezionale veramente.

Gli ultimi saluti, gli ultimi, c'è anche Piero da Putignano, dalla provincia di Bari. Un saluto ai ragazzi del magazzino, stanotte si va avanti. Lo so ragazzi, c'è tanta gente che sta lavorando, c'è tanta gente. Volevo salutare tutti quelli che stanno lavorando, ma anche tutti quelli che stanno cazzeggiando e nel frattempo ascoltano il nostro programma. Ciao a tutti, io sono Rani Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta fino a mezzanotte.

0: DJ Tiga, bravo Tiga, bravo. Come al solito, un viaggio senza pagare il biglietto. Noi andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio, tra poco torniamo e giochiamo. Se avete voglia di giocare con noi, restate lì perché torniamo subito.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore la perturbazione che quest'oggi ha interessato il centro nord scivolerà verso il sud. Avremo dunque una giornata di venerdì ancora piuttosto variabile o instabile, questa volta su gran parte d'Italia. I fenomeni impegneranno anche le regioni centro-meridionali, soprattutto le zone tirreniche e le aree interne. Ancora qualche piovasco al nord, specialmente al mattino, poi la tendenza sarà verso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Le temperature caleranno anche al centro, valori ancora fino a 30 gradi all'estremo sud, specie su Sicilia e Salento. Poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza al miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Aspettavo, non me l'aspettavo, mi hai svegliato un ricordo, anzi diversi ricordi, perché era l'anno 1995, ero ragazzino, ero giovane. Cuglio ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e solitamente a quest'ora giochiamo con il solito giochino di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È giovedì. Vi dico solo che è giovedì, lo sapevate? Sì? No? È giovedì. Quindi non cambia niente. Lo so, sarò un po' fastidioso, ma mi tocca anche in questo giovedì. Mi tocca. Se ce la fate, se ce la fate due palle, oh, lo so che lo state pensando. Dite la verità, alzate la mano. Io vi vedo e vi sento anche. Sono telepatico. E se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente, comunque non regaliamo niente in questo gioco, divertiamoci trovando la soluzione insieme. Altrimenti, dov'è la soddisfazione? Non c'è nessuna soddisfazione, perché usi l'intelligenza artificiale, ti dà la risposta, gioco è fatto, andiamo su a casa. E quindi la cosa bella è usare il nostro cervello, la nostra testa, capito? Perché fa bene al cuore e fa bene alla memoria, capito? Attenzione. Come al solito c'è un Trains, Dritten, Fritz, Vatagenzum, Trains, Fritz, Dritten, Rüden, Hunziker, Widen, Brate Bausen, un bel pacchettone nella spalla, che è un bel pacchettone bello grande nella spalla, un bravo bravissimo come te non c'è nessuna, va avanti così, che c'è pa chi, c'è pa là, guarda su, guarda giù, opla, eh? E c'è anche un applausen, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: Ti attaccati, facciamo il trenino. Questa è la classica canzone che ancora oggi nelle spiagge, secondo me, si balla tanto. E l'estate ancora non è finita, quindi ce la possiamo anche ritrovare nei prossimi giorni. Chumba Wamba su Radio Studio Più, attenzione!
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facile? Secondo me no. Né sì né no. E carne né pesce. Partiamo da Lorenzo di Rimini. La macchina da scrivere? Assolutamente no. Potrei fare anche la canzonetta? No, non ci sta la canzonetta qui, no, non ci sta l'allarme qui. Elisa da Trento, la pergamena? Assolutamentissimo no, siamo lontani. Matteo da Pescara, la penna stilografica? No. Silvia da Faenza, la carta? No. Gabriele da Fano, Che cacchio è il che redà? Vabbè, andiamo avanti, mi prendo per il culo. Martina D'Avasto, il telegrafo, no. Andrea da Verona, la macchina da scrivere, no. Anche lui la macchina da scrivere, no. Davide da Termoli, il papiro, assolutamente no.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: 338-141-1001, dai, sparatele, che prima o poi la becchiamo. Marco da Carpi, è il fax? No, non è neanche il fax, ragazzi, dobbiamo andare un po' più indietro, siete troppo avanti adesso, prima eravate troppo indietro, adesso siete troppo avanti. Valentina da Gesi, la biblioteca? No. Simone da Rovereto, il giornale? No. Aspetta che li ho persi, Fede, dov'è, li ho persi. Federica da Riccione, la rilegatura, no. Nicola da Campobasso, la calligrafia, assolutamente no.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30.
1: La riconosci questa?

secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte e farti muovere ancora. Sono le grandi hit che hanno fatto la storia della musica dance. Radio Studio Più, la band station d'Italia.

0: forma di onirica che arriverà tra poco. E quindi io stavo già ballando, mi stavo facendo un po' di riscaldamento, mi faccio le flessioni, aspetta, su, giù, braccia aperte, braccio in alto, ciapa qui e ciapa là. Anima su Radio Studio Più, attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Forza e coraggio. Allora, Emanuele D'Imola ha scritto la radio, ma che radio, Emanuele, dai, che radio. Ilaria da Chieti, la macchina fotografica, assolutamente no. Fabio da Parma, Fabio da Parma, mi ricorda qualcuno? Il manoscritto, assolutamente no. E poi chi c'è? Luciana da Gamba Tesa, che ha scritto la stampa a caratteri mobili. Non lo so, la stampa a caratteri mobili, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha mandato un messaggio audio che dice la stessa cosa? È solo Luciana da Gamba Tesa? Non lo so. Fede, non lo so. Vabbè, non lo so.
3: Prima di me i libri dovevano essere copiati quasi sempre a mano. Nel 400 ho reso possibile produrne molte copie in tempi molto più brevi e ho cambiato la diffusione della conoscenza. Cosa sono? La stampa a caratteri mobili.
0: Sì, Luciana, altro che da Gamba Tesa, è entrata a Gamba Tesa, Luciana, capito? Brava Luciana, buona la prima Luciana, così si fa. Un altro applauso, Fede, che non ci costa niente, un altro applauso, manda sti applausi, mamma mia, ma sembra che li paghi, sono gratis. Quindi brava Luciana da Gamba Tesa, che ha indovinato la stampa a caratteri mobili. Quando si torna a giocare domani, però domani c'è un cambiamento in corso. Domani non andremo in onda dalle 10 a mezzanotte, ma bensì dalle 11 all'una di notte, quindi passiamo dall'altra parte, perché c'è una live alle 22, quindi noi partiamo alle 11, capito? Quindi domani ricordate e segnatevi questa cosa, andremo in onda dalle 11 all'una di notte.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Fede, siamo partiti in ritardo di 2 minuti e 13 secondi, capito? Dobbiamo recuperare, quindi andiamo dall'altra parte, che dobbiamo passare la mezzanotte. Chi c'è in console da questo momento fino a mezzanotte, 2 minuti e 13 secondi? Perché dobbiamo recuperare. C'è la nostra DJ new entry di quest'anno, praticamente, la nostra DJ onirica. Alzate il volume della radio.

0: di gran classe. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente.
1: Da questo
0: sì.
1: momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Se siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con
0: quali?
1: Noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Miscelazione in corso.

0: Andiamo a fare un po' di saluti. C'è Celeste da Rappallo che ha scritto: dedico il party time alle mie amiche Sara e Francesca. Ok, apri Fede, apri. Chi c'è? Apri Fede, apri Fede, Fede, apri. Non sento Fede.
1: Un signore va dal dentista e questo gli chiede:
2: buongiorno, è da un bel po' che non viene qui, non ricordo quanto tempo sia passato.
0: L'abbiamo già mandata qui, questa Fede.
2: Ero piccolo, quando i miei genitori mi fecero mettere il coso.

0: Chi è?
1: Come lo suona bene?
0: No, è come suona bene, non come lo suona bene. Che dici? Diamo un po' le coordinate: 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, oppure semplicemente cosa state facendo, o se volete salutare qualcuno, le nostre linee sono aperte. Miscelazioni in corso, c'è DJ Onirica. Apri Fede, che c'è Danilo da Guidonia che ha scritto: turno in ospedale fino a domani mattina, musica, grazie. Noi siamo qui apposta, Danilo, noi siamo qui apposta. Ci siamo anche noi, eh?

Ti ricorda i vecchi tempi, Fede, quando c'erano quegli after hours da paura, no? Che cioè, finivi la serata in discoteca e poi si andava avanti anche il mattino con la luce del sole, te lo ricordi? Questi mega party. E questa sensazione me la sta dando Onirica questa sera, eh? Coordinate 338 141 1001.

aiuto italiani, ditemi la verità, anche voi non riuscite a restare fermi, eh? Ogni tanto parlo da solo, cioè chi è che mi risponde? C'è qualcuno che mi risponde?

0: spacca tutto.
1: No. Se spacchiamo tutto dopo non abbiamo, capito, non abbiamo più i mezzi delle macchine per andare avanti, quindi non bisogna spaccare tutto, bisogna tenere tutto bene ordinato e pulito.

Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, per essere precisi da Ibiza e Formentera, perché abbiamo anche le frequenze lì, capito? Quindi ci possono sentire anche in Spagna, e adesso mi tocca fare un saluto in spagnolo, altrimenti è difficile, non mi capiscono. Amigos! E la Speri Gonzales, mi vengono, hasta la vista, ok, va bene. Buenas noches, buenas tardes, ecco, te quiero mucho. Sembra un po' con gli inglesi, però qualcosina, basta aggiungere la S, no? Aggiungo la S. Amicis, come state in Spagna? Todos bienes, Mi raccomando, andate avanti ad ascoltare, continuate ad ascoltare Club Connections, capito? Ecco, sicuramente così l'abbiamo fatta.

0: Esatto, Gianluca, apri. Con questo sound sono tornato alla Baia Imperiale a Riccione. Felicissima notte, capitano Ronny Milani, sala controllo Pescara a nord, presente in molleggia. Gianluca, il vigilante matto, c'è. Ciao Gianluca, apri. Fede, chi è? Apri, apri la porta, la apertas.
1: Apertas.
0: Sì.
1: Buonasera.
0: Todo bienes, apris.
2: Amigos, te gustas las papaya?
0: La patata. In console, in questo giovedì notte, c'è DJ Onirica. Prossimo appuntamento martedì, stesso orario, dalle 23.30, sempre qui su Radio Studio Più, sempre qui su Club Connection, anche in radiovisione.

0: aiuto. Musica di gran classe. Ci sono alte vibrazioni sonore questa sera, eh? Mi ricorda tante belle cose. Quando si ballava una volta, non so se voi lo sapevate, ma una volta si ballava, se andava in discoteca si ballava. Adesso invece siamo più presi a fare altre cose, tipo selfie, video e altre cose. Una volta invece si ballava, cioè andava in discoteca per ballare, cioè proprio c'era questa cosa qui, strana, ma stranamente sì, funzionava così. Cioè, in discoteca si andava per ballare, eh? Ma non so come mai, Chi c'è? Chi c'è? Ivan da Pioltello, Ronny, sempre tanta roba. Ciao, ciao Ivan, ciao fratello. E intanto c'è DJ Onirica che sta miscelando live in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: It's party time. Exclusive electronic music selection.
2: DJ Onirica.

0: Vieni avanti, la porta è aperta, la chiave sotto lo zerbino, prendi la chiave, infila la chiave, infila la chiave.
1: Gnor Milani, sì. Lasci parlare la musica, che è meglio.
0: Grazie Q, grazie di cuore, sempre gentilissimo. Adesso io vado via, perché comunque, cioè, io non è che devo parlare, però se ogni tanto, capito, se, cioè, quando uno è qui, cioè, c'è un motivo, no? Se uno è, cioè, quando uno deve fare una cosa, cioè, quando uno deve...
2: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, sono fatti miei.

0: messaggio, ce la facciamo? No, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Lo so. Mi piacerebbe, ma non ce la facciamo, dobbiamo chiudere, dobbiamo. Lo so. Uno dice, e quindi? No, niente. Guarda che ne sono, Fede. Tu guarda che ne sono. Te lo vedi che sono? Guarda che ne sono. Hai l'orologio? Ecco, guarda che ne sono. Hai visto? Abbiamo passato la mezzanotte da 2 minuti, siamo in forte ritardo. Facciamo un applauso a DJ Onirica, che tornerà con noi in diretta su Studio Più martedì, stesso orario. E così è andata anche questo giovedì. È andato, è volato, non ho detto niente. Stasera molto easy, ce la siamo cantata da soli, come al solito, perché io me la canto da solo, da solo. A me piace cantarmela da solo, anche perché se nessuno ti caga e tu te la canti da solo, hai delle belle soddisfazioni nella vita. Anzi, provate anche voi, no? Quando voi avete qualcosa da dire e non c'è nessuno che vi ascolta, provate a parlare da soli e vi date anche le risposte, cioè dovete darvi la controrisposta, che è una specie di effetto rinculo, da soli, e vedrete che c'è una bella armonia, c'è tanta soddisfazione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio Tiga, Ricky, Fede, Lorena, Sofia, Barbara e insomma tutta la family di Club Connection. Da Ronnie Milani è tutto, ci sentiamo domani.
1: Puoi far parte della nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.